0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiani Online abbiamo Enrico Pasquini da Lodi. Il tema che tratterà sempre è uno studio sull'Apocalisse, chi sono e che faranno i due testimoni. Buon ascolto a tutti.
2: Grazie mille, è sempre un privilegio, non mi stancherò mai di dirlo, di essere qui su Cristiani Online, di poter dare in qualche modo un piccolo contributo alla parola del Signore. Sicuramente la sua voce è una voce straordinaria, quella del Signore. Abbiamo appena ascoltato due voci splendide, Marta e Vanessa, che ci hanno cantato qualcosa del Signore. Adesso direi che possiamo passare a lasciar cantare, tra virgolette, la parola di Dio. Come sempre, voglio sottolinearlo, abbiamo il privilegio di parlare della parola di Dio, solo della parola di Dio, e di farlo attraverso la parola del Signore. Quindi ogni cosa che vedremo, leggeremo dei passi e andremo anche a verificare se ci sono dei passi di corollario, di contorno, di relazione, in modo tale che quello che diremo non siano semplicemente il nostro pensiero, il mio pensiero su un brano, ma piuttosto è la parola di Dio che nel suo insieme ci parla. Iniziamo questa sera subito con la lettura di un brano intero della parola di Dio. Normalmente non lo faccio, ma stavolta abbiamo bisogno invece di fare così. Dobbiamo leggere dal capitolo 11 del libro dell'Apocalisse, dove siamo, il brano che presenta questi due particolari testimoni, due personaggi che vedremo insieme questa sera. E ci serve proprio inquadrare tutta la scena che Giovanni vede e che riguarda appunto quello che sono, chi sono e cosa faranno, soprattutto cosa faranno questi due testimoni. Quindi andiamo nel libro dell'Apocalisse, per chi ha la sua Bibbia lo apra pure al capitolo 11, perché non ce l'ha può tranquillamente ascoltare quello che leggeremo insieme. Chiedo alla regia di mostrare Apocalisse 11 dal versetto 1. E dice così: poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati, misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile esterno del tempio e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili e questi calpesteranno la santa città per 42 mesi. I gentili sono i non ebrei. Versetto 3. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno per 1260 giorni vestiti di cilicio. Questi sono i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. E se qualcuno vorrà fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così, se qualcuno vorrà far loro del male, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno il potere di cambiare le acque in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra, li vincerà e li ucciderà, e i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Qui si parla ovviamente di Gerusalemme. Gli uomini dei vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che i loro cadaveri siano posti in un sepolcro. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro, ed essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Essi udirono una gran voce dal cielo che diceva loro: salite qua. Essi salirono al cielo nella nuvola e i loro nemici li videro. E in quell'ora ci fu un grande terremoto che fece crollare la decima parte della città e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Fin qui la lettura di questo brano. Molti studiosi delle scritture affermano che il capitolo 11 dell'Apocalisse, oltre a essere praticamente il capitolo di mezzo di questo libro, è di estremo interesse, sia perché contiene una serie di eventi straordinari che presenta, ma è anche uno di quei capitoli della Bibbia, la parola di Dio, abbastanza difficili da comprendere. Personalmente non posso che essere d'accordo. La mia esperienza personale di lettura e di meditazione della scrittura mi dice che non dobbiamo cercare di capire tutto e subito dopo aver fatto una lettura biblica. Come cristiani, come credenti, non abbiamo bisogno di sapere perché Dio fa le cose che fa. Dobbiamo semplicemente fidarci di Lui ed obbedire ai Suoi comandi. Questo può essere in contrasto con il nostro desiderio normale, morale, carnale, di sentirci come quelli che hanno il controllo su tutto. Proprio un carissimo fratello, recentemente durante uno studio, ha citato questi due punti che vorrei condividervi perché mi sono piaciuti. Massimo diceva: Dio ha piani e progetti, non sempre li comprendiamo. Quindi se sei pieno di domande, situazioni difficili, perplessità, non ti viene chiesto di dare una spiegazione dettagliata di ogni cosa, ma di fidarti di Lui. Secondo, siamo chiamati a fare un cammino di fede. Camminiamo non per visione, ma per fede. Un passo alla volta, con lo sguardo fisso su colui che vede più lontano di noi. Non un cammino di visione, non un cammino di convenienza, ma un cammino di fede in Dio. Con questo spirito vorrei proprio approcciarmi al capitolo di oggi con la preghiera di poter condividere beneficamente quanto ho ricevuto dal Signore. Il capitolo 11 ci porta in un contesto particolare. L'Apostolo Giovanni si trova in una città che possiamo capire sia Gerusalemme, ma non la Gerusalemme di oggi, ma una città diversa. In quel tempo futuro, probabilmente grazie alla determinazione e alla forza diplomatica di un uomo straordinario, assunto a capo del mondo, cioè l'Anticristo, la città di Gerusalemme ritornerà ad essere un centro importante a livello mondiale. Il Tempio sarà stato ricostruito, ma non per volontà di Dio o l'opera dei Suoi, ma secondo le determinazioni umane. Da sempre, chi ama Israele e la sua storia sa che questo popolo vede nel Tempio uno dei capisaldi dell'unità del popolo. Il Tempio in ogni età è sempre stato uno dei simboli caratterizzanti meglio il popolo di Israele. Ebbene, il falso Cristo, per ingraziarsi i potenti della terra e il popolo di Israele, si impegnerà molto a fare un patto con loro, cioè gli ebrei, e appunto permetterà come dono, probabilmente, la ricostruzione del Tempio. Personalmente non credo che a Gerusalemme verranno distrutte le moschee presenti nelle chiese cristiane, ma che sarà permesso in nome della libertà e della massima tolleranza religiosa che ognuno preghi il proprio Dio. Ma nelle scritture sappiamo che questo patto fatto dall'uomo potente col popolo di Dio a metà del tempo della tribolazione verrà rotto e l'Anticristo mostrerà al mondo chi è veramente. Si innalzerà su tutto e tutti dicendo: io sono Dio, dovrete ubbidire e adorare solo me. Ma questa è un'altra storia che vedremo in un'altra occasione. Ora torniamo ad Apocalisse, nel brano che abbiamo letto, e abbiamo visto il contesto in cui si svolgerà la prossima scena. Quindi siamo a Gerusalemme con il Tempio ricostruito e così troviamo a un certo punto la descrizione di due individui che proclameranno l'opera di Dio durante la tribolazione. E andiamo di nuovo ad Apocalisse 11, versetto 3. Il Signore dice che io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni, che corrispondono appunto a 3 anni e mezzo o 42 mesi. Da nessuna parte la Bibbia identifica questi due testimoni per nome. Anche se nel corso degli anni le persone hanno fatto delle ipotesi, e sostanzialmente ci sono tre ipotesi principali, tre teorie principali sull'identità dei testimoni di Apocalisse 11. Ad esempio, la prima dice che sono Mosè ed Elia, visti come probabili testimoni a causa dei miracoli specifici che questi testimoni compiranno. Avranno il potere, abbiamo letto, di trasformare l'acqua in sangue. Apocalisse 16. E questo richiama il famoso miracolo, la piaga che Mosè fece in Esodo capitolo 7. I testimoni avranno anche il potere di distruggere i loro nemici con il fuoco, come abbiamo visto in Apocalisse 11:5, che corrisponde ad un evento nella vita di Elia, capitolo 1 della seconda re. Ma a rafforzare questa veduta è anche il fatto che Mosè ed Elia apparvero entrambi con il Signore Gesù durante la trasfigurazione, di cui è parlato in Matteo, nella Bibbia, nel libro di Matteo, al capitolo 17. Inoltre c'è una tradizione ebraica che si aspetta che Mosè ed Elia ritornino sulla base appunto della profezia della venuta di Elia contenuta in Malachi al capitolo 4 e della promessa di Dio di suscitare un profeta come Mosè, di cui si parla in Deuteronomio 18, e che alcuni ebrei credono appunto richieda il ritorno di Mosè. Quindi questa è la prima ipotesi che viene fatta, ma c'è anche un'altra che dice che costoro, i due testimoni, sono Enoch ed Elia, che sono come, visti come alternativi a causa dell'unicità degli eventi che circondano la loro uscita dal mondo. I due testimoni di Apocalisse 11 e anche Enoch ed Elia, per quanto ne sappiamo, sono gli unici due individui che Dio ha portato direttamente in cielo senza sperimentare la morte. È scritto in Genesi 5 per Enoch e in Seconda Re 2 per quanto riguarda appunto Elia. E i sostenitori di questo punto di vista fanno riferimento a un brano di Ebrei 9:27 che dice che tutti gli uomini sono destinati a morire una volta. Ma il fatto che appunto né Enoch né Elia abbiano ancora sperimentato la morte sembra qualificarli per il servizio dei tuoi testimoni, che verranno uccisi una volta terminato il loro servizio. E inoltre sia Enoch che Elia erano profeti che pronunciarono il giudizio di Dio. Ma c'è una terza ipotesi, una terza alternativa che è proposta perché le scritture non identificano i due testimoni per nome e nessuna persona conosciuta è associata alla loro venuta. E questo dimostra che Dio è perfettamente in grado di usare due credenti comuni e di consentire loro di compiere gli stessi segni e prodigi che fecero Mosè ed Elia. Non c'è nulla in Apocalisse 11 o in altri brani che ci imponga di assumere o di associare un'identità famosa per questi due testimoni. Per certo, i due testimoni dell'Apocalisse avranno poteri miracolosi per accompagnare il loro messaggio. Vediamo di nuovo il versetto 6. Essi hanno il potere di chiudere il cielo, affinché non cada la pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno il potere di cambiare le acque in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi piaga quante volte vorranno. Abbiamo detto nessuno potrà fermarli. E torniamo anche al versetto 5 che dice: e se qualcuno vorrà fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così, se qualcuno appunto vorrà fare loro del male, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Questo appunto è il versetto 5. Quindi, alla fine del loro ministerio, quando avranno detto tutto ciò che avranno da dire, la bestia li ucciderà e il mondo malvagio si rallegrerà, permettendo, come abbiamo letto nei versetti da 7 a 10, che i corpi di questi due profeti giacciano sulle strade. 3 giorni e mezzo dopo, tuttavia, questi due servi risorgeranno sotto gli occhi dei loro nemici, ascendendo al cielo. Ma c'è un passaggio interessante in Zaccaria capitolo 4 che ci presenta un prototipo dei due testimoni dell'Apocalisse. Non ci dice i nomi, ma ci dice che cosa fanno, chi sono, cosa appunto il Signore li ha mandati a fare. E Zaccaria, un altro libro di quelli poco letti, poco conosciuti nell'Antico Testamento, Zaccaria, questo profeta, ha una visione in cui vede un candelabro d'oro massiccio. In cima a questo candelabro c'era una coppa piena d'olio e su ciascun lato del candelabro c'era un olivo. Leggiamo appunto Zaccaria, capitolo 4, versetti 3 e 4. Vicino al candelabro stanno due olivi, uno a destra, uno a sinistra. E io presi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio signore? Bene, Zaccaria vede che il candelabro emette la sua luce senza intervento umano. Nessuno lo accende, nessuno aggiunge. Ebbene, questo candelabro è costantemente alimentato dall'olio d'oliva che scende dagli alberi direttamente nella coppa. Il messaggio di Dio a Zaccaria era che l'opera di Dio, e in quel momento l'opera di Dio era la ricostruzione del Tempio, sarebbe stata compiuta in un modo miracoloso. Leggiamo Zaccaria capitolo 4 versetto 6. Non mediante forza né potenza, ma mediante il mio spirito. Che meraviglia questo versetto. Non per forza né potenza, ma mediante il mio spirito. Zaccaria chiede il significato degli ulivi e dei rami che forniscono l'olio, e l'angelo gli parla e gli dice, al versetto 14 di Zaccaria 4, questi sono i due unti che stanno accanto al Signore di tutta la terra. Notate, due unti che stanno accanto al Signore di tutta la terra. In altre parole, il potere di Dio di sostenere la sua opera fluisce attraverso due individui preposti a questo compito, e questo potere viene dato dallo Spirito Santo. Nel contesto di Zaccaria noi sappiamo che questi due individui sono Giosuè, l'allora sommo sacerdote, e Zorobabele, l'allora governatore di Giuda. Ma andiamo, ritorniamo ad Apocalisse 11:4. E facciamo l'accostamento. Nella descrizione dei due testimoni, Giovanni dice: essi sono i due ulivi e i due candelabri e stanno davanti al Signore della terra. Ecco qua che vediamo che i due testimoni dell'Apocalisse, similmente a Giosuè e Zorobabele, avranno la potenza di Dio che fluisce attraverso di loro per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo, lo ripeto, dello Spirito Santo, per compiere l'opera di Dio. Quindi la parola non ci dice chi sono questi due testimoni, e tutti e tre i punti di vista presentati sopra sono interpretazioni valide e plausibili che ognuno di noi può avere. L'identità dei due testimoni non è una questione su cui i credenti dovrebbero essere dogmatici o categorici. Personalmente quello che mi interessa e dovrebbe essere il centro del nostro discorso non è chi sono, ma cosa sono mandati a fare e perché. Quindi passiamo ad esaminare il loro compito, il loro servizio. Secondo uno studio americano di qualche tempo fa, viene detto che i testimoni oculari identificano esattamente un sospettato di reato nell'87% dei casi. Quindi c'è un certo margine di errore. E il Signore lo sapeva. Lo ha sempre saputo questo, e infatti nell'Antico Testamento il Signore imponeva la presenza di due testimoni per perseguire un crimine. Infatti un testimone potrebbe anche sbagliarsi, ma è molto improbabile che due o tre testimoni addirittura lo facciano. Nel corso della storia, oltre che per testimoniare contro un crimine, il Signore ha suscitato spesso dei testimoni per condividere, per trasmettere la sua parola. Pensiamo all'Evangelo. Durante il tempo della tribolazione, quindi alla fine dei tempi che stiamo esaminando, non sarà diverso. E sapete perché? Perché Dio è sempre lo stesso. Non vuole che nessun uomo perisca, e così ci sceglie sempre dei testimoni che proclamino la sua parola di salvezza anche in tempi difficili e oscuri. E lo sta facendo anche oggi. Sapete, fin dall'inizio della storia umana, raccontata nella Genesi, i testimoni scelti da Dio, profeti e altro, hanno sempre svolto una funzione importante, quella di testimoniare chi è Dio, quanto è buono e misericordioso, ma anche che è un Dio giusto e santo che non può tollerare il male. Quindi non ci deve sorprendere il fatto che sino alla fine dei tempi il Signore usa dei testimoni, testimoni della sua opera di redenzione. Ricordiamo il brano di Matteo 28, 19, 20, ce lo ricordiamo tutti bene. Andate dunque, quindi non state fermi, non dormite, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'era presente. Pensiamo ai milioni di credenti oggi che hanno l'opportunità di ascoltare il Vangelo, di credere nel Vangelo e che danno al loro prossimo l'opportunità di confidare in Gesù il Cristo e di Dio e di pentirsi dei loro peccati. Ma sappiamo anche che la Chiesa un giorno sarà rapita in cielo e ad un certo momento la terra vedrà arrivare dei tempi di angoscia che mai si sono visti e sperimentati dal mondo e dei suoi abitanti. Ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri precedenti incontri sulla tribolazione. Questo tempo particolare di 7 anni, che abbiamo detto è diviso in 2 parti identiche di 3 anni e mezzo. Ebbene, in quel tempo lo Spirito Santo darà potere a questi 2 testimoni. Costoro, uomini fedeli di Dio, fedeli a Dio nonostante l'oscurità e la malvagità estrema intorno a loro, testimonieranno in modo potente della luce e della verità, appunto con la potenza dello Spirito Santo. In Apocalisse 11:3 Dio stesso afferma di loro che sono i miei 2 testimoni, evidenziando un qualcosa che mi tocca, mi commuove. C'è una relazione speciale con loro che il Signore forse non avrà mai avuto con altri profeti, ma proprio come altri profeti di Dio, questi 2 saranno profeti, parleranno per rivelazione divina e con piena autorità del Signore. Per 3 anni e mezzo il loro compito sarà quello di avvertire il mondo che Dio ha finito la pazienza e che si sta approntando a giudicare le nazioni, cioè gli uomini e il mondo. E come tutti i messaggi di Dio dati agli uomini, il loro Dio ispirerà la fede in alcuni, ma in altri svilupperà un odio mostruoso. Ma grazie alla potenza speciale dello Spirito Santo loro concessa, nessuno potrà fermare il loro servizio fino a quando il Signore lo permetterà. Quando il loro ministero sarà finito, il Signore concederà all'anticristo e al falso profeta di combattere i 2 testimoni e di ucciderli. E a causa del loro ministero saranno così in odio a tutto il mondo che per spregio e vendetta non saranno nemmeno sepolti, ma lasciati i cadaveri in mezzo alla strada, come degli animali. Che triste fine, potrebbe dire qualcuno, o a dire pensare. Qualcuno potrebbe dire, arrivare anche a dire, ma a cosa serve servire il Signore e poi essere uccisi e offesi in quel modo? La storia sembrerebbe finita per loro male, e male per Dio che li aveva chiamati e mandati agli uomini. Pensate, tutte le nazioni e i loro capi e anche la gente, il popolino, festeggeranno per quella morte e finalmente si diranno, oh, ci siamo tolti dai piedi, dagli occhi e di torno questi rompiscatole. E saranno talmente contenti che si organizzeranno dei party celebrativi, delle feste, in cui gli uomini addirittura si faranno dei regali. Chissà quante persone a quel tempo diranno, ecco, anche stavolta ce la siamo scampata, dimenticando quanto era accaduto da poco, ricordando le disgrazie, le calamità che erano e i giudizi che erano appena caduti sulla terra. Ma la realtà è un'altra. La morte dei 2 testimoni e la loro pubblica umiliazione non sarà la fine della storia. E infatti la parola dice che esattamente 3 giorni e mezzo dopo il loro assassinio succede qualcosa di incredibile. 3 giorni e mezzo. E sapete perché 3 giorni e mezzo? Me lo sono chiesto tante volte. E la tradizione ebraica dice che quando le persone muoiono, il loro spirito resta intorno a loro per 3 giorni. Dopo 3 giorni lo spirito se ne va. E così è successo per il Signore. E così è successo per Lazzaro. L'intervento miracoloso è avvenuto dopo. E anche in questo caso, dopo 3 giorni e mezzo, succede qualcosa di incredibile. Apocalisse 11:11, lo rileggiamo, la regia ce lo presenta un attimo, insieme a Apocalisse 12, poi, versetto 12. Ma dopo quei 3 giorni e mezzo lo spirito di vita verrà da Dio ed entrerà in loro e li farà rialzare in piedi. E tutta la gente rimarrà perplessa e persino spaventata, e si saranno resuscitati grazie alla stessa potenza che chiamò il Signor Gesù fuori dalla tomba, pensate, e che non poté trattenerlo negli inferi della morte. E udite, udite cosa succederà. Viene detto il versetto 12, esattamente dopo, è detto che poi udì una gran voce dal cielo, potente, che dice: venite, salite, ed essi saliranno in cielo dentro una nuvola sotto gli occhi dei loro nemici. Se pensiamo al rapimento della Chiesa, ebbene, avverrà così rapidamente e senza preavviso che nessuno potrà vedere l'accaduto. Paolo lo spiega in 1 Corinzi 15:52, che tutto avverrà in un batter d'occhio, battito di ciglia. Invece qui ci viene mostrato che la salita in cielo dei due fantastici testimoni di Dio avverrà sotto gli occhi di tutti in mondo visione, e in quel momento, per calcare ulteriormente la mano, Dio manderà un terremoto che scuoterà l'intera città di Gerusalemme e causerà la distruzione della decima parte di Gerusalemme e la morte di 7.000 capi d'uomini. Questa è una delle traduzioni, noi abbiamo letto 7.000 uomini, un'altra traduzione 7.000 capi di uomini, cioè persone importanti che sono lì presenti, forse per un summit, oppure presenti per celebrare la morte dei due testimoni. Permettetemi di fare un'ulteriore considerazione interessante. Che il ministero di questi due uomini riflette l'amore e la misericordia di Dio verso coloro che, nonostante i tempi, nonostante quel tempo, avevano il cuore indurito, avranno il cuore indurito per non ascoltare la sua voce. Per rispetto al suo desiderio espresso di Dio, espresso in 1 Timoteo 2:4, da dove dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, salvezza e verità. E per amore di chi non aveva ancora ascoltato la sua parola, il Signore usa in ogni tempo i suoi uomini per delle missioni di salvezza. E lo fa anche in mezzo dei momenti più drammatici, violenti e tristi della storia umana. E questo ci dimostra, ci permette anzi di considerare un altro aspetto del nostro amorevole Dio, e cioè che Dio non lascia mai la terra senza una testimonianza della sua persona, del suo amore e della sua volontà di redenzione dal peccato verso gli uomini. E ciò infatti riflette quello che è scritto dall'apostolo Paolo in Romani capitolo 1 versetto 20, che leggiamo: infatti le sue qualità invisibili, la sua, e sta parlando di Dio, è Paolo, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perché perciò essi, cioè gli uomini, sono inescusabili. Guardando la storia umana, il Signore ha usato diversi testimoni. Basta pensare ai progenitori del popolo di Israele, cioè Abramo, Isacco e altri, con la loro piccola fede. Dio ha dato agli uomini anche la coscienza. Abbiamo intorno a noi il creato con le stagioni e tutto ciò che lo compone. Pensiamo poi alla nazione di Israele e che dire poi della legge, dei profeti, il Vangelo, i discepoli e apostoli del Signore Gesù, e su tutti Gesù il Messia, con la sua persona, con le sue opere, con i suoi miracoli, e poi il Paracleto, cioè lo Spirito Santo, è ancora l'intera parola di Dio, e molti uomini e donne che hanno testimoniato con la loro vita in ogni secolo, senza dimenticare quelli che il libro degli Ebrei chiama al capitolo 11 il nugulo di testimoni silenziosi, sofferenti, inascoltati. E anche oggi il Signore si è scelto dei testimoni della sua grazia, della sua misericordia, e vuole mostrare al mondo il suo profondo amore e dare salvezza per mezzo dei suoi testimoni, che sono persone comuni come tu ed io, ad esempio. E ci è dato questo compito come privilegio da svolgere, sino a che il Signore non ci chiamerà anche noi a Lui. Sapete, i credenti di oggi sono veramente benedetti, noi siamo veramente benedetti, intanto perché siamo dei figli di Dio, e poi perché comunque non sperimenteremo generalmente i dolori e le persecuzioni che sperimenteranno i nostri fratelli durante il periodo della persecuzione, della tribolazione. Ma non è che tutto andrà bene, il Signore aveva avvertito i Suoi, ci avverte i Suoi, come è scritto in Luca 21:17, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Il mondo non ci ama, e sapete perché? Perché siamo unici a proclamare ciò che è vero e giusto. Non voglio che ci sentiamo orgogliosi di questo, ma siamo gli unici a proclamare la parola di Dio, e qualunque sia il costo abbiamo una responsabilità grande, grande verso coloro che vivono intorno a noi. Vedete le descrizioni della terribile fine di coloro che non accetteranno Dio, e il grande mandato datoci da Dio dovrebbero motivare ancora noi oggi a condividere urgentemente il Vangelo. Abbiamo visto che quanto durerà la tribolazione, e sappiamo che anche in quel tempo il Signore fornirà dei testimoni a coloro che vivranno in quegli ultimi giorni. Ma noi non sappiamo quando il Signore rapirà la Chiesa. Il rapimento potrà avvenire fra 100, 10 anni, un anno, fra un mese, un giorno, domani, oppure adesso. Sapete, il Signore si era scelto un popolo di ebrei per essere la luce del mondo. Questo popolo, ahimè, ha lasciato declinare questa luce. Ma il Signore ha avuto la grande idea e ha trovato una grande benedizione attraverso la Chiesa, che è composta da tutti gli uomini che hanno creduto nel Signore, uomini maschi e femmine intendo ovviamente, ebbene tutti costoro per essere la luce del mondo. E i due testimoni che abbiamo incontrato oggi saranno la luce di un mondo apocalittico. E noi? Oggi? Siamo la sua luce oggi? Concludiamo con un verso che voglio dedicare a me stesso per il primo, e poi a tutti voi che siete all'ascolto, e che troviamo in Matteo capitolo 5 versetto 16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E come sempre faccio al termine di questi incontri su Cristiani Online, questo meraviglioso testimone della parola di Dio, permettetemi di ricordare quello che diceva anche Corrado: se quanto avete ascoltato lo avete ritenuto utile, interessante, importante, condividetelo ad altri, in modo che anche altri possano ricevere la luce del Vangelo, la forza, la potenza della parola di Dio possa raggiungere quanti ancora non conoscono il nostro Signore, che è grande, che è benedetto e che aspettiamo, di cui aspettiamo il suo ritorno per prendere la sua Chiesa. E per questo gridiamo Maranatà. Signore, torna. Amen.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato nel collegamento con Cristiani Online era di Enrico Pasquini. Il tema trattato: chi sono e che faranno i due testimoni. Prosegue così lo studio sull'Apocalisse da parte di Enrico Pasquini. Appuntamento a domani, grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, siamo molto contenti, Patrizia ed io, di poterci ancora una volta incontrare con voi e vi ringraziamo per la vostra presenza a questo nostro appuntamento. Gentilmente Patrizia ci leggerà dal capitolo 13 del Vangelo di Giovanni i versetti da 17 a 21. Prego.

0: Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto, voi crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà.
1: Gesù annunciò che nella loro ristretta compagnia c'era un traditore. E prima di annunciare questa cosa, volle avvertire l'interessato che

fatto, come se fosse una cosa imprevista, ma ne era al corrente fin dal principio, in quanto conosceva perfettamente tutti coloro che aveva scelto e chiamato al suo seguito. Dopo questa breve introduzione con relativa citazione veterotestamentaria, Salmo 41, versetto 9, il Signore denunciò chiaramente che sarebbe stato tradito, e lo disse in anticipo, perché i discepoli, quando questo sarebbe avvenuto, credessero nella sua divinità. Infatti Gesù propose di nuovo l'Io sono, alludendo al nome divino e riferendolo a se stesso. Se il Signore avesse taciuto quanto animava il cuore di Giuda, al momento del tradimento la fede dei discepoli avrebbe potuto essere compromessa, sospettando che la cosa avesse colto di sorpresa il loro maestro. Dichiarandolo invece apertamente, prima di ogni minima manifestazione, Gesù tese a fortificare la loro fiducia, confermando di essere lui stesso Dio in terra, a cui nulla, proprio nulla, rimane nascosto. Per un lungo tempo, il tempo del suo ministero terreno, Gesù aveva vissuto al fianco di Giuda. Lo aveva onorato con un incarico di fiducia, quello di cassiere della piccola comunità, e trattandolo con la stessa cura, il medesimo amore che dimostrava per tutti gli altri. Non fece mai differenza. Non manifestò mai alcuna antipatia, né alcun sospetto, benché fosse al corrente di come avrebbe agito contro di lui questo uomo, che si trovò ad un passo dalla salvezza eterna e dall'eterna felicità. Ma purtroppo naufragò in quanto alla fede nel mare della malvagità e della incredulità. È facile ed è umano trovarsi meglio con alcune persone anziché con altre. È umano stringere amicizie, godere della confidenza di qualcuno. Gesù favorì in certe circostanze Pietro, Giacomo e Giovanni, senza per questo amare meno gli altri. Così anche noi dobbiamo guardarci dai favoritismi, dall'avere riguardi personali e dall'usare trattamenti diversi. Tutti, proprio tutti, indistintamente, sono creditori del nostro amore. Se nel nostro cuore si introduce questa distinzione fra persona e persona, preghiamo il Signore, cari amici, preghiamolo perché tutti ci siano fratelli allo stesso modo.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento con Punto e a capo. Quello che sto per leggerti ora è uno stralcio di un articolo. Siete di quelli che vogliono assolutamente un figlio? Beh, allora se volete far funzionare capre e cavoli, ovvero se volete far combaciare nel migliore dei modi i vostri ruoli di genitori e di marito e moglie, di figli è meglio che ne facciate due e di sesso differente. Secondo uno studio dell'Università Nazionale Australiana di Canberra, i genitori che hanno un figlio e una figlia hanno maggiori probabilità di restare insieme rispetto alle coppie che hanno due figli dello stesso sesso o che ne hanno uno solo. Questa analisi dei ricercatori australiani ha preso in esame 60.000 famiglie negli ultimi 5 censimenti nazionali, appunto australiani, a partire dal 1981 fino al 2001. E sono arrivati a queste conclusioni. Ora, la domanda molto semplice che io mi sono fatto e che vorrei proporre a te che mi stai ascoltando in questo momento è questa: ma effettivamente il sesso dei figli e il numero dei figli hanno un'incidenza così importante e rilevante sulla decisione e la probabilità maggiore o minore di restare insieme da parte di un marito e di una moglie? O c'è dell'altro o serve dell'altro? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Yes, he is. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Se l'ascolto di RVS, la radio che accende la speranza, vogliamo accendere la speranza parlando del movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti. Proprio la speranza si accende perché ci sono dei giovani in Italia che sono impegnati in prima linea proprio per combattere il bullismo. E con noi Diego Cellammare, benvenuto Diego.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Lo Diego, tu ti occupi del team e raccontaci un po' quelle che sono state le ultime cose che avete fatto. So che avete fatto un bel progetto nei centri estivi e che avete tante cose in mente da fare da settembre in poi.
2: Sì, certo. Allora, partiamo dal progetto dei centri estivi, dove noi quest'anno, come è stato anche l'anno scorso, siamo andati a parlare ai ragazzi all'interno appunto proprio dei centri estivi, perché diciamo questo progetto nasce dall'anno scorso con una domanda, no? Noi volevamo raggiungere i ragazzi e volevamo soprattutto che si riuscisse a parlare sempre di bullismo in maniera tale da non distogliere mai l'attenzione su ciò che effettivamente
1: succede. Quindi non si va in vacanza, nel senso che non c'è un momento, esatto, in cui si va in vacanza e certi temi non si affrontano più. No, forse è proprio quando siamo più distesi possiamo cogliere l'importanza, no, del tema.
2: Sì, assolutamente, ma soprattutto diciamo comunque magari si perde un attimino di vista il bullismo a livello scolastico, però non vuol dire che non esiste, nel senso che comunque nei centri estivi ci sono casi di bullismo. Io quando ero più piccolo facevo un centro estivo e anche lì magari vedevo che c'era proprio dell'esclusione nei confronti di alcuni ragazzi, o venivano trattati come delle persone diverse, e quindi quella cosa mi ha sempre dato fastidio. Però in realtà diciamo che questa domanda, appunto, cioè questa domanda che noi ci siamo posti, come raggiungere i ragazzi anche l'estate, è andata proprio da questa necessità, appunto, come dicevo prima, di parlare ai ragazzi di bullismo anche come dicevo fuori da scuola, perché cambia forma e soprattutto anche magari ci sono casi di cyberbullismo e ce ne sono tanti, perché per esempio comunque se io prendo un ragazzo magari che fa le scuole medie all'interno del proprio paese, bene o male le persone che conosce sono le stesse persone che vede a scuola durante tutto il resto dell'anno, magari d'estate. Sì, è vero, magari può anche non starci insieme, però a volte anche per quasi necessità è obbligato comunque a incontrare queste persone, perché magari vanno allo stesso lido quando vanno a mare, oppure la sera escono in piazzetta all'interno del loro paese e appunto trova gli stessi soggetti che magari a scuola lo prendono in giro. Quindi diciamo che sicuramente cambia forma, però non vuol dire allora che non esiste. E quindi noi abbiamo deciso di fare questo progetto nei centri estivi proprio per questo, per raggiungere ragazzi anche un po' più piccoli, magari già sui 6-7 anni, per raggiungere questi ragazzi e questi bambini, proprio per farli arrivare questo messaggio, che per fargli capire che cos'è il bullismo, cioè come riconoscerlo soprattutto sia a scuola ovviamente, ma anche all'interno magari di un centro estivo o un caso di cyberbullismo. E questo progetto è stato molto importante per noi, perché anche quest'anno abbiamo avuto un grandissimo appoggio da parte di
1: quanti centri estivi avete visitato e qual è il tempo che impiegavate all'interno di questi centri?
2: Allora, abbiamo visitato all'incirca 10 centri estivi, perché anche quest'anno ci siamo limitati alla provincia di Lecce, solo che poi dall'anno prossimo molto probabilmente ci allargheremo. Mm-hmm. E si riuscirà a fare anche probabilmente un progetto che riesce a prendere tutta Italia, quindi a andare nei centri estivi di tutta Italia, ovviamente, ove ci possono invitare, e a parlare con i ragazzi di questi centri estivi di bullismo e di cyberbullismo. Come dicevo prima, quest'anno ne abbiamo fatti 10 e abbiamo raggiunto all'incirca 1000 ragazzi più o meno di numero, e questo ci ha sicuramente dato una grande mano a parlare con questi ragazzi per capire anche effettivamente loro cosa ne pensassero, sia del bullismo magari che trovano a scuola, ma anche del bullismo che magari possono vedere all'interno di un centro estivo. E molti ragazzi tra l'altro ci hanno anche segnalato vari casi di bullismo che avevano magari subito durante l'anno scolastico a scuola, nella speranza che ovviamente non possano succedere più una volta che questi ragazzi rientreranno a scuola. E dove dovesse succedere, sanno almeno adesso chi contattare e come muoversi, perché sanno che ci possono tranquillamente mandare un messaggio e noi da lì parte tutta la squadra che c'è dietro per cercare di aiutare questo magari ragazzo e sventare questa situazione di bullismo. Noi all'incirca siamo stati all'interno di un centro estivo un'ora e mezzo, due ore, dove abbiamo parlato, appunto, come dicevo prima con questi ragazzi. E poi la differenza che c'è magari da quando si va nelle scuole a quando si va in un centro estivo è che non viene proposto il modello ma basta, il nostro modello di 6 azioni che appunto servono per combattere il bullismo, ma viene proposto un qualcosa di diverso, ovvero un laboratorio in maniera tale che sia accessibile a tutti. E questo laboratorio sostanzialmente è un cartellone che noi chiamiamo muro del rispetto, dove tutti i ragazzi devono scrivere una frase che vada magari contro il bullismo o una frase magari di supporto a un'eventuale vittima di bullismo, una frase per aiutare una vittima o anche per aiutare un bullo. E quindi i ragazzi si impegnavano a scrivere questa frase su un fogliettino che noi davamo ai ragazzi, e in maniera tale che poi, una volta che tutti i fogliettini erano compilati, facevamo mettere la firma con un timbro rosso d'inchiostro. Loro mettevano il loro dito lì sopra e mettevano la loro firma sopra questo fogliettino, in maniera tale da ricordarsi che nel caso ci fosse magari qualche problema all'interno del centro estivo potessero andare a guardare e confrontarsi con quel cartellone per capire che loro sono contrari al bullismo e hanno scritto delle frasi. E
1: quindi un impegno.
2: Le hanno scritte loro. Quindi dove ci dovesse essere magari un caso di esclusione, si possono ricordare di quel progetto che abbiamo fatto insieme e magari cercare di aggiustare un attimino la situazione.
1: Ci ascoltiamo un brano di Herman Mate, È vietato morire, perché purtroppo ci sono casi, no, di bullismo in cui la persona che si trova a essere vittima di bullismo non riesce ad andare avanti. Invece il vostro lavoro serve proprio per sensibilizzare e per rendere consapevoli dell'importanza dell'ascolto e anche del guardare bene chi ci sta di fronte. È molto triste quando si pensa che ci sono dei bambini che sono vittime di bullismo, quindi proprio piccolini, già da piccoli sono vittime, quindi ci sono dei carnefici che sono piccoli. Volevo chiederti, in questi incontri che avete avuto in questi centri estivi, qual è stata la partecipazione dei bambini? Vi hanno fatto delle domande, vi hanno raccontato delle cose, qualcuno vi ha contattato dopo, magari in separata sede?
2: Allora, diciamo che siamo rimasti molto contenti perché abbiamo visto veramente un grande riscontro quest'anno, ma come anche l'anno scorso, perché addirittura noi, quando ci trovavamo nella situazione in cui stavamo parlando, una volta che abbiamo magari finito di parlare, finito di fare questo cartellone, questo muro del rispetto come dicevo prima, una volta finito di fare tutto il nostro laboratorio, ho visto proprio che c'era un confronto tra ragazzi stesso. Cioè, anche bambini di 6 anni che dopo averci magari sentito parlare, aver parlato con noi, si trovavano proprio nella situazione di confrontarsi, di parlare tra di loro, di spiegare perché magari avevano fatto determinate cose. E questo è fondamentale, perché sappiamo benissimo che oggi addirittura
1: ci fai un esempio magari di un dialogo a cui avete assistito, di un confronto.
2: Sì, per esempio la cosa che mi viene in mente appunto è di due bambini di 6 anni che dopo un incontro che abbiamo fatto all'interno di un centro estivo si sono messi a parlare, perché praticamente questo bambino spiegava che era il compleanno di quest'altro bambino e lui si era allontanato un attimino per capire quanto effettivamente ci tenesse, no, quest'altro bambino. Quindi lui si aspettava che andasse a cercare, però lui ovviamente quest'altro bambino non l'ha fatto perché c'era tanta gente e perché era il suo compleanno e quindi stava giocando con altre persone. Però dopo gli sono chiariti appunto quel giorno e hanno spiegato, uno, il motivo per la quale magari si era allontanato, ovvero per capire se era veramente un amico, anche se non si capisce proprio da lì, però insomma.
1: Però interessante che ha pensato a questa strategia, voleva capire se quell'amicizia era reale, no?
2: Esatto. E si è conclusa tra l'altro benissimo questa storia, perché questo bambino che aveva fatto il compleanno si era proprio preoccupato, quando parlava con lui si era preoccupato dicendo: sì, però io ti voglio bene, non è che se non ti ho cercato non ti voglio bene. Quindi è stata proprio una cosa molto tenera. Però abbiamo trovato anche magari bambini più grandi che iniziavano ad affrontare anche i problemi in maniera diversa, nel senso che c'erano dei bambini che c'era un bambino principalmente che veniva un attimino isolato quando andava a scuola, che però nel centro estivo, diciamo, ha trovato la sua pace, perché poi ha fatto amicizia anche con molte persone che erano presenti all'interno della sua scuola. Quindi sicuramente magari se a giugno, quando ha finito scuola, non aveva degli amici, a settembre magari potrà tornare a scuola grazie al lavoro che è stato fatto all'interno del centro estivo. A settembre potrà tornare a scuola magari avendo degli amici, avendo delle persone che comunque gli stanno attorno, e se nel caso si dovesse ripresentare una situazione di esclusione o di bullismo, sa benissimo che lui oggi non è solo. E quindi questa è anche una cosa fondamentale. Per questo io consiglio anche a tutti i genitori di portare i propri figli nei centri estivi, perché sicuramente è una cosa bellissima da far fare.
1: Si creano relazioni e si conoscono anche altre modalità di vita, comportamenti, anche cultura, perché ci possono essere ragazzi anche di altre culture, quindi sicuramente si può approfondire, si possono approfondire le relazioni. E da settembre cosa pensate di fare? So che avete già dei programmi.
2: Sì, allora da settembre diciamo che la cosa che dobbiamo fare come primissima cosa è quella di rinforzare il nostro team, o meglio, di allargare il nostro team. Quindi noi andremo dove appunto abbiamo le varie sedi di Mabasta, i vari team, quindi Torino, Treviso e ovviamente anche qui a Lecce, per cercare altri ragazzi che vogliono entrare all'interno del nostro team, vogliono far parte di Mabasta ovviamente dopo aver fatto la nostra solita formazione, in maniera tale da avere anche ragazzi nuovi, facce nuove all'interno del team che possono dare tanto, perché noi sappiamo che c'è una fortissima richiesta per entrare a far parte di Mabasta. Ogni anno vengono i ragazzi da me a dirmi Diego, quando possiamo far entrare questo mio compagno di classe, quando possiamo far entrare mio fratello all'interno del team, mia sorella che va in quella scuola. Quindi anche su questo ci stiamo lavorando, e poi ovviamente lavoreremo anche per dare a tutte le regioni d'Italia almeno un team, in maniera tale da rendere quella regione autosufficiente per quanto riguarda Mabasta, ovvero ovviamente noi gestiremo tutto da Lecce, io mi muoverò per tutta Italia per dare supporto a questi ragazzi, per fare le formazioni, per risolvere qualsiasi tipo di problema, e questi ragazzi potranno far sì che diciamo avere il modello Mabasta all'interno della propria classe diventi ancora più accessibile di già quanto lo è. Quindi magari abbattere anche i costi di trasferta, perché ovviamente poi è chiaro che magari per una regione, per esempio facciamo finta la Sicilia, per spostare dei ragazzi da Lecce c'è una trasferta che comunque non tutti magari le persone possono, non tutte le scuole possono sostenere. Ecco, con questo abbattiamo completamente la trasferta, quindi tutto va via, tutto l'alloggio e tutto, e rendiamo il modello Mabasta molto più
1: Fruibile,
2: accessibile per
1: certo.
2: tutti. Sì, per tutti. Quindi è quella la nostra speranza quest'anno, ed è quello il nostro obiettivo.
1: Allora, noi vi seguiremo per sapere se da qui a dicembre ci saranno nuovi team che si apriranno nelle varie regioni italiane, proprio perché possa esserci questa unione con questo obiettivo, che è un obiettivo a cui tutti devono tendere, quindi dire basta al bullismo in qualsiasi forma. Ragazzi, Diego, ci risentiremo più avanti per vedere un po' le richieste che verranno, i vari impegni e se cambierà anche un po' quello che è il vostro staff, nel senso che ognuno di voi ha dei ruoli, se ci saranno ruoli nuovi, ci saranno nuovi ingressi, nuove idee, quindi ci risentiremo presto.
2: Va bene, certo, buone vacanze a tutti.
1: Buona giornata.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo in Ebrei capitolo 6 versetto 19 e dice: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 1: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La speranza cristiana, ancora dell'anima. Un credente che parlava della sua speranza in Dio si è sentito dire: ci lasci tranquilli, si occupi del suo cielo e lasci a noi la terra. Noi ovviamente rispettiamo le convinzioni dei nostri ascoltatori, siano essi scettici o increduli. Ma è possibile essere tranquilli senza Dio? Si può vivere senza conoscerlo, ma non si può avere la pace né la coscienza serena. La vita sulla terra non si riassume soltanto in una dimensione materialista. Il Signore Gesù stesso ha messo in evidenza: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo capitolo 4 versetto 4. L'uomo può avere una vita soddisfacente soltanto dal momento in cui riceve il Signore nel proprio cuore. La speranza cristiana non è sperare vagamente che si realizzi quello che ci auguriamo, ma è l'attesa fiduciosa della realizzazione delle promesse di Dio che non può mentire. Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo capitolo 24, versetto 35. Molte profezie, in particolare quelle che annunciano la venuta del Figlio di Dio, danno al credente la certezza di un futuro felice per lui. Egli si appoggia su Dio, che ha mandato Gesù per liberarci dalla nostra condizione di peccatori e riconciliarci con Dio. Come ha promesso, il Signore Gesù ritornerà. Siamo pronti? La certezza del suo ritorno incoraggia i credenti e dà loro una vera pace interiore. In questa attesa, Gesù è la loro forza per affrontare le prove della vita e per non essere tristi come coloro che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È 4 agosto e dal Salmo 32 leggeremo il verso 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Questo salmo segna una svolta del concetto di punizione per il peccato, seppure confessato. Davide lo compone dopo un periodo di sofferenza nascosta, forse per i fatti che riguardavano Bathsheba, motivo per cui era agitato e tormentato per i gravi peccati che aveva commesso. Ora però era gioioso perché si era liberato del peso che lo opprimeva e soprattutto si sentiva oggetto dell'amore di Dio, che non solo lo perdonava ma gli garantiva che avrebbe continuamente tenuto lo sguardo su di lui. In quel tempo la cultura orientale riteneva che tenere lo sguardo su qualcuno fosse un segno di favore e di protezione. Ma Dio ribalta questo concetto, perché non è più l'uomo che tiene lo sguardo su chi deve proteggerlo, ma Dio stesso che lo fa, perché ci tiene a noi, ci tiene ad ogni suo figlio, anche se sbaglia, e forse ancora di più proprio per questo. Dio non si preoccupa per quello che facciamo, ma è attento ad ogni piccolo cenno di ravvedimento, perché allora il suo braccio può operare. Quante volte i figli fanno arrabbiare i genitori e danno dispiaceri su dispiaceri, ma poi ci basta uno sguardo e li vediamo così fragili, colpevoli, e siamo pronti a rimetterli in carreggiata, a ricomporre i pezzi della nostra relazione con loro. Quando non sappiamo come gestire certe situazioni, Dio rimane l'esempio perfetto, perché il suo agire è guidato dall'amore che ha per noi, perché, non dimentichiamolo, l'amore copre una gran moltitudine di peccato, come scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4 nel verso 8.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Scarpe strette. Aveva le scarpe strette e non riusciva a camminare. Chi era con lui sminuiva la sua condizione, pensava che una scarpa stretta non potesse essere così invalidante. Così il giovane Mark disse all'amico: «Provati le mie scarpe e poi mi dirai». L'amico indossò le sue scarpe, ma gli calzarono a pennello. Ora, il fatto che non fossero strette per l'amico non significa che non fossero strette per Mark. Ognuno di noi porta dei pesi e soffre per problemi diversi e ognuno di noi ha una resistenza diversa. Per qualcuno un'offesa può essere insignificante, per altri può essere motivo di depressione. La verità è che siamo diventati poco sensibili verso l'altro e la poca sensibilità rinchiude chi non si sente compreso in una stanza sempre più piccola chiamata solitudine. Caro ascoltatore, chiama quell'amico che non senti da un po'. Chiama i tuoi genitori, parla con i tuoi figli, forse stanno indossando delle scarpette strette, ma non te l'hanno detto. O forse sei tu che da troppo tempo stai camminando con delle scarpe scomode e non sai con chi parlarne. Se non sai a chi raccontare le tue difficoltà, parla con Dio, ti posso assicurare che non sarai deriso. Lui sa bene quello che stai vivendo. Chiedigli di mettere sulla tua strada persone che ti possano aiutare. Con Dio al tuo fianco camminerai al sicuro e con scarpe comode.
3: È vero, concordo, come società stiamo diventando sempre più insensibili verso gli altri, ma è altrettanto vero che non è possibile per noi esseri umani riuscire a comprendere davvero cosa provano gli altri. La realtà è che se un dolore non si attraversa, non lo si può capire appieno. Si può immaginare, ma non è la stessa cosa. Ma per tutti noi c'è una realtà gloriosa. Dio può. Lui pesa il nostro dolore e ha la medicina giusta per alleviarlo. Come dice il verso che Laila ha letto in apertura, Lui tiene i suoi occhi su di noi e si prende cura di noi. Forse gli altri potranno sottovalutare il tuo problema, ma Dio no. e vorrei chiudere il nostro incontro di oggi leggendo un verso che per me è di enorme incoraggiamento. È scritto nella lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 10, e dice così: Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. E allora, quando pensiamo che le nostre scarpe siano troppo strette, ricordiamoci di questo verso e prendiamo forza. E se ci sentiamo deboli, Dio ci dice, come leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza». Perciò, quando sei debole, allora sei forte. Confida in Dio ed Egli ti sosterrà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Era ultimo con i tuoi particolari e mi ha colpito tra l'altro che c'era il ritornello di questa canzone che ci ricordava se Dio inventasse delle nuove parole, allora io potrei, eccetera, eccetera. Però Dio ha inventato delle parole che sono antiche ormai, ma che è importante ogni tanto rivisitare, come faremo con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, che salutiamo. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
2: E buongiorno a te, a Claudio, a tutte le persone che sono in ascolto.
1: Allora, tra poco ci soffermeremo con Pavel Gajewski su quello che lui progetta di proporre nella sua comunità domenica prossima, un brano evangelico su cui rifletterà, tratto dal Vangelo secondo Giovanni. Ma prima di sentire Pavel...
3: No, Claudio... mi avete fatto venire in mente con ultimo, sì? Il fatto che lui ha portato 250.000 persone, mi sembra, a Tor Vergata.
1: Ecco, quindi più o meno il numero delle persone che ti ascolteranno, Pavel, no? Mi immagino.
2: Ma magari, speriamo bene, sì, vabbè. Sì.
3: Però queste parole sono state ascoltate forse da molti.
1: Infatti. Allora, infatti prendiamo spunto dal testo del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, versetti da 1 a 7. È un brano celebre e per certi aspetti non facilissimo. Ecco, adesso poi lo leggiamo e ci spiegherà qualcosa Pavel. Allora, passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, cioè maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose a quella che a noi sembra una strana domanda: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. E poi aggiunge: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, Gesù sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: vai, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Lui dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Insomma, Pavel, in questo breve brano presenta diverse cose che vanno spiegate. Non so, ci aiuti te a capire,
2: sì,
1: un po'.
2: Sì, certamente, ma è una bella storia, certo, questa, certo. Questo lo possiamo ammettere, un non vedente che poi comincia a vedere. Sì, in effetti è una storia particolare. La prima cosa che credo sia molto importante: Gesù vede questo uomo cieco dalla nascita. Allora, prima che il cieco possa vedere, è lui ad essere visto. E io forse, ma quando leggiamo velocemente sorvoliamo troppo facilmente su questo particolare, ma un dettaglio decisivo, perché io leggo qui un'affermazione della dignità di quell'uomo, cioè l'uomo non è mai ridotto alla sua menomazione e non è neanche ridotto a quella domanda terribile dei discepoli. È una persona raggiunta dallo sguardo di Gesù. Credo che questo sia il primo aspetto, però ripeto, veramente decisivo di questa storia, certo. Perché in un mondo che spesso guarda il dolore per giudicarlo, piegarlo o evitarlo, ecco, Gesù guarda il dolore veramente per abitarlo. Un senso di profonda empatia, ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, però Gesù anche guarda questo dolore per trasformarlo, per liberare quell'uomo dal suo dolore, e questo credo è il senso più profondo umanamente di questo brano. Poi c'è naturalmente tutto il discorso sulla fede, sull'obbedienza, sulla parola, ma possiamo continuare tranquillamente.
1: Ecco, ti chiedo però che senso ha la risposta di Gesù rispetto alla domanda che è giustamente definito terribile che pongono i discepoli. Era consuetudine a quel tempo cercare di attribuire anche a una condizione etica, tra virgolette, la propria situazione fisica. Insomma, se sei cieco dalla nascita, qualcuno ha commesso qualcosa di sbagliato, forse i genitori, Allora Gesù risponde: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Che significa? Che quest'uomo era stato cieco fino a quel momento, perché Gesù avrebbe poi dovuto guarirlo? Non facci capire.
2: Così assolutamente non è, cioè non, nel senso, non è un qualche disegno molto molto misterioso che poi punta al nostro racconto come una grande svolta. No, non è esattamente così. Noi sappiamo benissimo che diverse forme di disabilità hanno, per così dire, cause del tutto naturali che la medicina oggi può spiegare, anche se io devo dire che nell'esercizio del mio ministero pastorale tante, troppe volte mi sono dovuto letteralmente scontrare con delle posizioni insostenibili, la malattia come punizione per una trasgressione morale propria.
1: Quindi non è una roba antica, ecco, purtroppo ancora adesso.
2: No, non è una roba assolutamente, non è una roba assolutamente antica, però questo racconto in effetti non è solo finalizzato alla manifestazione della potenza di Dio, come leggiamo nel testo, ma come ho detto pochi istanti fa, il messaggio centrale è quel amore gratuito, quello di essere visti e quindi accolti da Dio. Quindi nessuna persona, anche quella che vive in una situazione di salute estremamente precaria oppure afflitta da qualche morbo particolare sin dalla nascita o forse in età avanzata, ecco, non è che qui c'è un rapporto particolare tra una trasgressione, tra un comportamento sbagliato e poi il sorgere della malattia stessa. No, affidiamoci alla medicina, però affidiamoci a questo sguardo amorevole di Dio su di noi.
1: Allora, ci siamo lasciati poco fa con Pavel Gajewski con questo brano evangelico in cui Gesù a questo punto sputò in terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del non vedente e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco, uno si aspetterebbe, no, che, come fa anche in altre occasioni Gesù, che con un cenno o addirittura con un tocco della sua veste e pof, no, c'è il miracolo. In questo caso mi sembra più laborioso. Che senso ha?
2: Ma io mi permetto una battuta molto veloce, che l'amore di Dio non disprezza il fango umano, anzi lo assume. E certo è un rito, un gesto molto strano, però nella dimensione simbolica del Vangelo secondo Giovanni qui è un chiaro richiamo proprio al secondo racconto della creazione, quello in cui l'essere umano viene formato proprio dal terriccio, e poi quel fango letteralmente che poi viene animato dallo spirito, è qualcosa appunto di molto semplice, diventa improvvisamente una realtà completamente diversa grazie al soffio divino, sorge l'essere umano. Credo che l'autore del quarto Vangelo ha voluto proprio riprendere questo elemento della terra, del fango. Ripeto, però l'amore di Dio non disprezza, certo, il fango, certo, anzi lo assume e lo trasforma.
1: Ecco,
2: però,
1: effettivamente, certo, qui ancora non è guarito sta persona. Cioè,
2: no, assolutamente.
1: Ecco, Gesù gli dice, in una situazione in cui è ancora cieco, va, lavati nella vasca di Siloe. Egli dunque andò. Se fossi stato io questo cieco, dice questo rabbi mi fa del fango, mi sputa il fango, me lo mette sugli occhi e non succede niente.
2: Sì, il non vedente appunto deve mettersi in cammino. Cioè, Siloe era una piscina naturale a Gerusalemme, considerata anche un luogo di guarigione nella tradizione ebraica. Allora c'è il cammino prima di vedere, e credo che qui anche l'autore del quarto Vangelo vuole mettere in evidenza il legame di Gesù con comunque le tradizioni ebraiche. Gesù non distrugge niente, non si prende in qualche modo le distanze usanze, dalle usanze, però il non vedente ubbidisce alla sua parola, e credo che questo è uno dei elementi centrali della fede, anche messo in evidenza nel 500 già da Martin Lutero, la fede come obbedienza alla parola di Dio, perché il suo vedere è qualcosa di graduale, cioè il vedere la luce, la luce che il credente vede, è qualcosa di progressivo, non è un miracolo facile, richiede un percorso, richiede anche una buona dose di consapevolezza,
1: e questo naturalmente ci coinvolge, no? Perché insomma
2: molto profondamente, perché il vedere di quest'uomo nasce veramente da un itinerario, ecco, essere visto da Gesù, lasciarsi toccare, poi partire, lavarsi, tornare trasformato, un bel itinerario.
1: Claudio?
3: Mi avete fatto venire in mente la scena della pesca miracolosa, dove Gesù dice a Pietro: torna in mare, e Pietro lì per lì gli dice, sfiduciato: ma come? È tutta la notte, siamo sfiniti. Però siccome ce calerò le reti, perché me lo dici te. Quindi questo passaggio,
1: cioè, in cui si chiede la fiducia, insomma, ecco. Infatti. Io so però che, Pavel, tu volevi anche, lo farai sicuramente nella predicazione nella Chiesa Valdese di Napoli, volevi mettere anche in relazione con un romanzo, se non sbaglio, che parla più o meno di questo tema. Ci vuoi dire qualcosa brevemente?
2: Assolutamente, di José Saramago. Cecità è uno dei più famosi romanzi dello scrittore portoghese, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Il romanzo risale però al 1995, quindi ormai più di 30 anni. Sì, è una storia distopica, cioè in un non luogo, una città di cui non conosciamo nome, collocazione geografica, niente, si sviluppa una particolare epidemia, si potrebbe dire anche una pandemia, la cosiddetta cecità bianca, è una luce che non illumina ma acceca, e vengono colpiti tutti, anche se poi gli altri sensi, tatto, olfatto e via di questo passo, funzionano anche molto bene, perfettamente, ma quella luce impedisce di vedere il volto dell'altro, cioè non lo rivela, lo cancella, e naturalmente sorgono immediatamente problemi gravi, violenza, aggressività, competizione spietata. C'è una sola persona che riesce a vedere in mezzo a quella nebbia bianca che acceca, è la moglie del medico, che pur anche lui non riesce a vedere, ma combatte contro questa epidemia terribile. Poi sarà in effetti quella donna una figura che per me è una figura assolutamente salvifica, certo. Sarà quella donna finalmente poi a mettere in moto meccanismi diversi.
1: Allora ci fermiamo un attimo, perché ormai siamo a finito il tempo, ma ci hai fatto venire voglia di leggere il romanzo,
2: consiglio veramente, perché è un romanzo che riprende uno dei temi veramente più attuali di questa società che non riesce ad orientarsi più, perché non vede.
1: Cioè anche noi stiamo subendo un'epidemia da questo punto di vista,
2: sì,
1: di una cecità, chiamiamola spirituale o culturale, come volete, ma abbiamo un problema grosso, ma grosso, forte.
2: Dobbiamo reimparare a vedere il volto dell'altro, questo è fondamentale.
1: E forse chiedere anche una mano, anche negli occhi. Un miracolo, chiedere anche un miracolo al Signore da questo punto di vista.
2: Magari ci sarà qualcuno che ci guiderà poi verso la luce vera, quella che illumina, non acceca.
1: Grazie Pavel Gajewski, e naturalmente un buon lavoro.
2: Grazie a voi.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Ed Enzo parlerà ancora di profezie, quindi lo ascoltiamo insieme per vedere di che profezia si tratta oggi.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua pronto per questo secondo appuntamento da passare insieme per leggere, per aprire innanzitutto il libro più letto, vale a dire la Bibbia. L'apriremo nel libro di Ezechiele, esattamente al capitolo 29. Abbiamo visto che Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù, lo aveva introdotto nella idolatria. Pur essendo sempre stato una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ora, leggendo i versetti 13 e 14, nota ciò che Dio afferma, a ciò che avverrà all'Egitto. Infatti così parla Dio, il Signore. Alla fine dei 40 anni io raccoglierò gli egiziani in mezzo ai popoli dove saranno stati dispersi, e farò tornare gli egiziani dal loro esilio, li ricondurrò nel paese di Patros, nel loro paese natio, e qui saranno un umile regno. 17 anni dopo, per essere precisi, il re di Babilonia, Nabucodonosor, venne e portò gli egiziani in cattività. Vi rimasero per 40 anni, non 70 come Israele. Adesso nota molto bene i prossimi versetti, dal 15 al 18. L'Egitto sarà il più umile dei regni e non si eleverà più sopra le nazioni. Io ridurrò il loro numero, perché non abbiano più il dominio sulle nazioni. La casa di Israele non riporrà più la sua fiducia in quelli che le ricorderanno l'iniquità da lei commessa quando si rivolgeva verso di loro, e si conoscerà che io sono Dio, il Signore. Il 27° anno, il primo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, Nabucodonosor, re di Babilonia, ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro. Ogni testa ne è divenuta calva, ogni spalla scorticata, né egli né il suo esercito hanno ricavato da Tiro nessun vantaggio dal servizio che egli ha fatto contro di essa. L'Egitto fu la grande potenza nel mondo antico. Essi venivano dagli albori della storia come una grande nazione. I loro monumenti, le loro tombe, rivelano il fatto che avevano una civilizzazione che non era seconda a nessuno. Oggi molti storici credono che i greci ricevettero la maggior parte delle loro informazioni dagli egiziani. L'Egitto fu una grande nazione, ma Dio disse: «Io vi lascerò prendere da Nabucodonosor. Non solo, starete in cattività per 40 anni, e dopo quel periodo ritornerete nel vostro paese, ma sarete un regno umile». In effetti, amici, esso ai nostri tempi non è più una potenza. Visitando molti paesi nel Medio Oriente puoi vedere quanto è stata accurata la predizione di Dio. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 19 al 21 di questo capitolo 29 di Ezechiele riguardante il giudizio sull'Egitto. Perciò così parla Dio, il Signore. Ecco, io do a Nabucodonosor, re di Babilonia, il paese d'Egitto. Egli ne porterà via le ricchezze, lo spoglierà delle sue spoglie, si impadronirà di quanto c'è da saccheggiare. Questo sarà il salario per il suo esercito. Come retribuzione del servizio che egli ha fatto contro Tiro, io gli do il paese d'Egitto, poiché hanno lavorato per me, dice Dio, il Signore. In quel giorno io farò spuntare la potenza della casa di Israele e darò a te di parlare liberamente in mezzo a loro, ed essi conosceranno che io sono il Signore. Babilonia doveva conquistare tutte queste nazioni, incluso Tiro, Egitto e naturalmente Israele. Babilonia fu il primo grande impero mai esistito.

0: Siamo giunti al capitolo 30, che è considerato una lamentazione. In esso Ezechiele parla della desolazione d'Egitto. Leggiamo i primi 4 versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza e di così parla Dio, il Signore. Urlate, ahi, che giorno! Poiché il giorno è vicino il giorno del Signore, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. La spada verrà sull'Egitto, vi sarà terrore in Etiopia, quando in Egitto cadranno i feriti a morte, quando si porteranno via le sue ricchezze e le sue fondamenta saranno distrutte. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ci risiamo, amici. Avete considerato quante volte questa frase è stata ripetuta? Questo perché Ezechiele non vuole che qualcuno dubiti e dimentichi di chi siano queste parole. Questo è un tempo di urlate, è un tempo di lutto, di lamento, perché Dio sta intervenendo per giudicare. Ecco come è descritto nei versetti seguenti, dal 5 all'11, in Ezechiele, capitolo 30. L'Etiopia, la Libia, la Lidia, gli stranieri d'ogni specie, Cub e i figli del paese dell'alleanza cadranno con loro di spada. Così parla il Signore. Quelli che sostengono l'Egitto cadranno e l'orgoglio della sua forza sarà abbattuto. Da Migdol a Siene essi cadranno di spada, dice Dio, il Signore, e saranno desolati in mezzo a terre desolate. Le loro città saranno devastate in mezzo a città devastate. E conosceranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi aiutanti saranno battuti. In quel giorno, dalla mia presenza, partiranno messaggeri su navi per spaventare l'Etiopia, che si ritiene al sicuro, e regnerà tra di loro il terrore come nel giorno dell'Egitto, poiché ecco, la cosa sta per avvenire. Così parla Dio, il Signore. Io farò sparire la moltitudine dell'Egitto per mano di Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli e il suo popolo con lui, i più violenti fra le nazioni, saranno condotti a distruggere il paese, sguaineranno le spade contro l'Egitto e riempiranno il paese di cadaveri. A quel tempo c'era un'alleanza tra queste nazioni, ma nonostante ciò, ben presto sarebbero diventate tutte soggette a Nabucodonosor, che in realtà era un imperatore mondiale. Egli rappresenta la testa d'oro nella profezia di Daniele, descritta nel capitolo 2 del suo libro, nella quale sono rappresentati i 4 grandi regni mondiali. Non solo Israele, ma anche tutte queste nazioni ricercano in Egitto l'aiuto e pertanto sarebbero state giudicate tutte insieme, come ci dice il versetto 12 di Ezechiele, capitolo 30. Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia, per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. Io, il Signore, ho parlato. I fiumi nominati al versetto 12, come abbiamo visto, sono in realtà i rami del Nilo nel suo delta. E infatti ce ne sono stati tanti in quell'area fertilissima e lì gli israeliti si stabilirono quando arrivarono nel paese d'Egitto. Ma solennemente Dio dice: «Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia». L'Egitto cadde, dopo diversi anni, anche nelle mani di Alessandro Magno e alla sua morte i suoi generali presero le nazioni che lui aveva conquistate, come ci è detto, per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. E l'Egitto successivamente passò sotto il controllo di diverse nazioni straniere e i suoi molti canali si ostruirono e non furono restaurati. Dio aveva detto che avrebbe reso il paese desolato. Ed è stato così. Ora qui nel versetto 13 di Ezechiele, capitolo 30, che vi leggerò, vi troviamo un'altra profezia degna di nota. Così parla Dio, il Signore. Io sterminerò da Nof gli idoli, ne farò sparire falsi dei, non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto, e metterò lo spavento nel paese d'Egitto. Abbiamo letto, io sterminerò da Nof gli idoli. Interessante ricordare è che Nof è l'attuale Menfi. Ai tempi di Ezechiele, essa era una grande città molto ricca e con una profusione di idoli a ogni lato delle strade. Esse erano la decorazione della città. Nessun altro posto ha mai avuto tanti idoli come se ne trovano a Menfi. Ma Dio dice che sterminerà gli idoli di Menfi. Chi ha camminato su quelle che si suppone fossero le rovine di Menfi ha affermato che ciò che vi rimane è una grande statua di Ramses coricata sul dorso e che un edificio è stato eretto attorno a lui per proteggere la statua. Quella è l'unica cosa rimasta a Menfi. Dio fece esattamente come aveva detto, ha sterminato gli idoli. L'affermazione che dice «non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto» si riferisce al fatto che non vi è più stata una discendenza reale in Egitto, né uno dei suoi governatori può essere chiamato un uomo importante. Tutti hanno dovuto guardare alle altre nazioni per avere aiuto, per avere sostegno.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ancora i giudizi che riguardano altre città dell'Egitto nei versetti seguenti, dal 15 al 19, dal capitolo 30. Riverserò il mio furore sopra Sin, la fortezza d'Egitto, e sterminerò la moltitudine di No. Darò fuoco all'Egitto. Sin si torcerà dal dolore. No sarà squarciata. Nof sarà presa da nemici in pieno giorno. I giovani di Aven e di Pibeset cadranno di spada e queste città saranno deportate. A Tapanes il giorno si oscurerà, quando io vi spezzerò i giochi imposti dall'Egitto, e l'orgoglio della sua forza avrà fine. Quanto a lei, una nuvola la coprirà e le sue figlie saranno deportate. Così eseguirò i miei giudizi sull'Egitto, e si conoscerà che io sono il Signore. Riverserò il mio furore sopra Sin, che sarebbe la città di Pelusio, ora completamente sepolta sotto la sabbia. Sterminerò la moltitudine di No, che è l'attuale Tebe. Essa fu una grande città sul Nilo superiore, ma ora le sue rovine sono lì, mentre la sua grandezza se n'è andata. Tutti questi paesi, amici, ci dovrebbero far riflettere sulla autenticità della parola di Dio e su come Egli esegua le sue profezie. Vi è oggi una promessa che è continuamente proclamata, ma che poche persone credono, accettano per il loro bene, cioè quella riguardante alla possibilità di essere riconciliati con Dio, di avere perdonati tutti i peccati mediante la fede in Gesù Cristo. E tu, amico, hai afferrato questa unica possibilità di essere in pace con Dio? Se ancora non lo hai fatto, fallo subito, perché solo allora tu potrai sfuggire alla condanna di tutti coloro che l'avranno rifiutata. Come Dio mantenne la sua parola per il passato, sappi che la manterrà anche per le promesse future. Nei prossimi versetti, dal 20 al 26, che concludono questo capitolo 30 di Ezechiele, Dio continua a parlare di queste città di Egitto che sono sparite completamente. L'anno undicesimo, il primo mese, il settimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, io ho spezzato il braccio del Faraone, re d'Egitto, ed ecco, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato, né è stato fasciato perché fosse rafforzato così da poter maneggiare la spada. Perciò così parla Dio il Signore. Eccomi contro il Faraone, re d'Egitto, per spezzargli le braccia, tanto quello che è ancora forte, tanto quello che è già spezzato. E gli farò cadere di mano la spada. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia, gli metterò in mano la mia spada e spezzerò le braccia del Faraone. Egli gemerà davanti a lui, come geme un uomo ferito a morte. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia e le braccia del Faraone cadranno, e si conoscerà che io sono il Signore. Quando metterò la mia spada in mano del re di Babilonia, ed egli la volgerà contro il paese d'Egitto. Io disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi, e si conoscerà che io sono il Signore. Dio dichiara ancora una volta che l'Egitto cadrà. Le immagini sui rotoli egiziani ci mostrano sempre il faraone con lo scettro nelle mani. Esso era il segno della loro potenza. Ma Dio dice, io ho spezzato il braccio di Faraone. Sai, amica, amico, è molto difficile tenere uno scettro con un braccio rotto. E Dio continua dicendo, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato. Babilonia stava per conquistare l'Egitto e Faraone non sarebbe stato abbastanza forte per fermarli. Tutto ciò che abbiamo considerato si è avverato letteralmente, come del resto si avverano tutte le cose che sono descritte nella sua parola.

0: Gli argomenti dei capitoli 31 e 32 di Ezechiele sono il giudizio contro Faraone, la sua caduta e la conseguente lamentazione. Inoltre, questi due capitoli concludono la sezione riguardante il giudizio proferito contro l'Egitto, che comprende i capitoli dal 29 al 32. È interessante che Ezechiele dedichi ben 4 capitoli all'Egitto, come fanno pure Isaia e Geremia, i profeti minori. L'Egitto si intreccia spesso con la storia di Israele. Nel capitolo 31, che ora andiamo a considerare, vedremo la caduta di Faraone, che ci viene descritta sotto forma di parabola. I versetti dall'1 al 9 parlano della grandezza, della gloria di Faraone in Egitto. I versetti seguenti, dal 10 al 14, parlano della caduta dell'Egitto nella parabola di un albero. E i versetti dal 15 al 18 presentano il lamento sulla caduta dell'albero e la crisi che venne sulle nazioni del mondo a causa dell'Egitto. Penso che questo evento ebbe allora lo stesso effetto che avrebbe oggi se si verificasse la caduta di una delle maggiori potenze mondiali. E se ciò avvenisse, cambierebbe sicuramente la situazione del mondo, ne sono sicuro. Confido che tu abbia preso in considerazione quanto sia importante il libro di Ezechiele. Esso è infatti un libro che rivela non solo la gloria del Signore, ma anche e soprattutto il fatto che il nostro Dio è un Dio 3 volte santo che giudicherà il peccato. Ma questo libro ci rivela altresì un Dio misericordioso, amabile, che è pronto a perdonare chi, pentendosi dei propri peccati, crede in Gesù come Salvatore. Infatti, Egli ama l'umanità e vuole salvare tutta la famiglia umana. Ma se il genere umano persiste nell'indifferenza, verrà giudicato, nessuno verrà risparmiato. Ciò è quanto successe a Israele, anche all'Egitto, che fu giudicato sulla base della luce, della conoscenza che aveva ricevuta. E dobbiamo convenire che ne aveva ricevuta tanto. A questo riguardo leggiamo i versetti dall'1 al 9 di Ezechiele, capitolo 31, che ci mostrano come fosse grande la gloria di Faraone, che veniva paragonato, pensate, come abbiamo già detto, a un albero. L'anno undicesimo, il terzo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, di al Faraone, re d'Egitto, e alla sua moltitudine: a chi somigli tu nella tua grandezza? Ecco, l'Assiro era un cedro del Libano. Dai bei rami, dall'ombra folta, dal tronco slanciato, dalla vetta sporgente, fra il folto dei rami. Le acque lo nutrivano, l'abisso lo faceva crescere, facendo scorrere i suoi fiumi intorno al luogo dove era piantato, mentre mandava i suoi canali a tutti gli alberi dei campi. Perciò la sua altezza era superiore a quella di tutti gli alberi della campagna. I suoi rami si erano moltiplicati, i suoi ramoscelli si erano allungati per l'abbondanza delle acque che lo facevano sviluppare. Tutti gli uccelli del cielo si annidavano fra i suoi rami, tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli, tutte le grandi nazioni abitavano alla sua ombra. Era bello per la sua grandezza, per la lunghezza dei suoi rami, perché la sua radice era presso acque abbondanti. I cedri non lo sorpassavano nel giardino di Dio, i cipressi non uguagliavano i suoi ramoscelli, e i platani non erano neppure come i suoi rami, nessun albero nel giardino di Dio lo pareggiava in bellezza. Io l'avevo reso bello per l'abbondanza dei suoi rami, e tutti gli alberi di Eden che sono nel giardino di Dio gli portavano invidia. Dio quindi riconosceva la grandezza dell'Egitto, e probabilmente questo vasto regno aveva dominato il mondo di allora per un paio di millenni. Era definito il paniere del mondo. La sua fertilità non dipendeva dalla pioggia, ma dallo straripamento del Nilo, il quale straripava ogni anno e inondava i campi. Era una nazione di una potenza tremenda. Dio dice che paragona la Siria, quella grande nazione del nord, a un grande cedro, ma Dio fece cadere questo grande albero assiro. E questo messaggio doveva quindi essere recepito da Faraone, dal suo popolo. Anche Faraone è paragonato a un grande albero che domina dappertutto, ma che ora sta per essere abbassato, come abbiamo visto precedentemente nel capitolo 29. Bene, questo si realizzò e per un periodo di 2000 anni fu un regno umile che non diventò mai più un impero mondiale. E con queste riflessioni attorno a queste profezie che si sono avverate riguardo al popolo egiziano, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. Seconda Corinzi, l'ultima pagina.
1: Vi voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante, e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
2: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi, alla destra e alla sinistra di Gesù. Questo è il titolo. E siamo giunti al capitolo 10 del Vangelo di Marco, l'abbiamo già iniziato la volta scorsa e quest'oggi vedremo i versetti da 32 a 45. Gesù aveva appena chiuso il suo discorso, il suo incontro con quello che il Vangelo definisce il giovane ricco, che parte insieme ai suoi sulla via di Gerusalemme per andare proprio nella capitale, e camminava alla testa dei discepoli, lo seguivano, e però erano tutti spaventati e sbigottiti. Gesù li prende in disparte e spiega loro ancora una volta, ed era per questo che erano spaventati, spiega loro ancora una volta tutto ciò che gli doveva accadere una volta arrivati a Gerusalemme. Quando saremo là, io, il figlio dell'uomo, sarò arrestato, sarò portato davanti ai primi sacerdoti e ai capi dei giudei, e loro mi condanneranno a morte, poi mi consegneranno ai romani per farmi uccidere, mi derideranno, mi sputeranno addosso, mi frusteranno e mi uccideranno, ma dopo 3 giorni io resusciterò. Ed era grande la paura e non ardivano chiedere ulteriori dettagli, perché appunto si erano spaventati. E cosa trovano di bello da fare più tardi Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo? Si avvicinano a Gesù e gli dicono: maestro, vorremmo che tu ci facessi un favore. E Gesù dice: di che si tratta? Ditemi. Signore, quando tu sarai nel tuo regno, vorremmo sedere sui troni vicini al tuo, uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Non trovano di meglio da fare, eh? Ma Gesù risponde: voi non vi rendete conto di ciò che state chiedendo. Credete di poter bere quel calice di dolore che berrò io? O pensate di poter ricevere quel battesimo di sofferenza col quale io devo essere battezzato? Ed essi rispondono: sì, certo, noi ne siamo capaci. Vedete, la supponenza di questi due apostoli, che pure diventeranno dei grandi dopo del tempo, ma in quel momento rivestono una tale piccolezza spirituale da dare pure fastidio anche a leggere queste parole, ad ascoltarle, a considerarle in qualche modo. Gesù parla delle sue sofferenze, parla della sua morte, di tutto quello che gli accadrà prima di essere inchiodato sulla croce, e loro cosa vanno a pensare? Ad essere i primi quando Gesù poi ritornerà nel suo regno dopo la sua resurrezione, dopo l'ascesa al cielo, eccetera. Loro pensano ai troni alla destra e alla sinistra del trono principale, che è quello di Gesù. Devono essere i nostri quei due troni. Signore, ti preghiamo, te lo stiamo dicendo per tempo, e prima di tutti gli altri, e quindi devono essere nostri necessariamente. E quando Gesù poi dice: vi rendete conto di quello che state chiedendo? Credete di poter bere quel calice di dolore che berrò io? O pensate di poter ricevere quel battesimo di sofferenza col quale io devo essere battezzato? E loro lo dicono, la grande supponenza appunto: sì, sì, noi ne siamo capaci, Signore. E la mente, credo un po' di tutti, va subito a quelli che stavano sul Golgota, alla destra e alla sinistra di Gesù. Ma Gesù non stava su un trono, stava inchiodato alla croce. E quei due che stavano a destra e a sinistra di Gesù, anche loro stavano su due croci inchiodati. Ed erano due malfattori, uno pentito, un assassino pentito che in estremis riceve la grazia di Gesù e riceve l'assicurazione in quell'oggi terribile, in quell'oggi di sofferenza, che un giorno lui sarebbe stato con Gesù nel suo regno. Ecco, questo forse avrebbero dovuto considerare i due fratelli, i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, piuttosto che darsi al pazzo egoismo, lo potremmo chiamare così. E Gesù risponde alla loro supponenza, al loro sì, noi ne siamo capaci, Signore. E dice, beh, se lo dite voi, certo, anche voi forse berrete il mio calice e sarete battezzati con il mio battesimo. Ma non sta a voi questa vostra richiesta egoistica. Ma non sta a me poi darvi i troni vicino al mio, perché quei posti sono già stati assegnati. E questa richiesta così, così strana, questa richiesta, lo ripetiamo, egoistica da parte di Giacomo e Giovanni, trova una corrispondenza in Gesù diversa da quella che loro stessi avevano desiderato, e trova una reazione non proprio bella da parte degli altri apostoli che stavano lì accanto a loro e accanto a Gesù. E noi poi, quali sono le considerazioni che possiamo fare? E voi cosa ne pensate di tutto questo? C'è nella mia e nella vostra vita qualcosa che va cambiato grazie alle considerazioni che possiamo fare su questo episodio? Beh, lo vedremo fra poco. Continuiamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo Alla destra e alla sinistra di Gesù, l'episodio descritto in Marco, nel Vangelo di Marco, capitolo 10, i versetti da 32 a 45. Sono tutti incamminati gli apostoli con Gesù sulla strada per andare a Gerusalemme. Gesù con molto tatto già ci aveva provato altre volte senza che la cosa sortisse nulla di buono. Con molto tatto Gesù cerca di ricordare ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, che una volta arrivato a Gerusalemme sarà arrestato, sarà condannato a morte dai primi sacerdoti del popolo, dai capi del popolo, e poi sarà ceduto, diciamo così, ai romani per essere inchiodato sulla croce, ma non prima di subire lo scherno, da subire varie umiliazioni, varie torture, con gli sputi, la flagellazione. E questo nominalmente aveva riempito di timore, di paura i discepoli, e se non che due di loro, Giacomo e Giovanni, fratelli fra di loro, avevano trovato una sorta di soluzione per il futuro, saltando a pie pari, come si dice, tutta questa situazione di dolore, pensando al futuro, non a quello di Gesù ma a loro. Volevano essere l'uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù, in due troni riservati per loro, accanto al trono del Signore quando sarebbe ritornato nella sua gloria. E Gesù aveva interpellato i due, aveva detto, voi non vi rendete conto di ciò che state chiedendo? Credete di poter bere quel calice di dolore che berrò io? O pensate di poter ricevere quel battesimo di sofferenza con il quale io devo essere battezzato? E con una grande supponenza, con un grande orgoglio, oltre alla richiesta già smodata, diciamo così, avevano risposto, sì Signore, noi ne siamo capaci. E Gesù coglie questa occasione per dare ancora un insegnamento, sia a loro ma anche agli altri apostoli, e devo aggiungere anche a noi oggi. A noi oggi nella nostra vita, a noi oggi nella nostra vita in cui ci sono certamente delle punte di orgoglio, dico punte per non dire altro, ognuno sa le proprie situazioni personali. Può essere un orgoglio grande, smodato, enorme, forse, come quello dei due fratelli Giacomo e Giovanni. Può essere un orgoglio un po' più piccolo, un po' più a misura d'uomo, diciamo così, o a misura di donna, eh? Appena una punta un qualcosa di umano, semplicemente umano, come è giusto, tra virgolette, è giusto che sia, eh? Ma Gesù ci chiama a qualcosa di più grande, a qualcosa di diverso, perché Gesù già ai suoi apostoli, agli altri che si erano arrabbiati, che si erano indignati, dice sì, Giacomo e Giovanni hanno avuto questo comportamento, ma voi, non è che siete poi tanto da meno. Voi lo sapete, i re, i grandi uomini della terra comandano con il pugno di ferro. Però io vi dico, fra voi deve essere diverso. Anzi, chi vuole essere grande fra di voi deve farsi servo di tutti. Chi vuole essere proprio il primo, quello che sta davanti, deve essere lo schiavo di tutti. E anch'io, il Messia, non sono venuto qui per essere servito, ma per servire gli altri. E il mio servizio per gli altri, il mio servizio per voi apostoli, il mio servizio per tutti coloro che verranno, il mio servizio per tutta l'umanità, consiste nel dare la mia vita in riscatto di molti, dei molti che vorranno essere riscattati, dei molti che vorranno cambiare vita. E la mia di vita è messa a disposizione loro. E questo è il messaggio di Gesù di allora per quelle persone, per quegli uomini, per quegli apostoli che lo circondavano in quel momento. Ma è questo il messaggio di Gesù per noi oggi, per me e per voi. Se vogliamo vincere il nostro orgoglio, se vogliamo vincere la nostra piccolezza umana e diventare grandi per il Signore, grandi nel regno di Dio, allora per essere i primi dobbiamo essere gli ultimi oggi. Per essere i primi dobbiamo diventare al servizio degli altri, i servitori degli altri, così come Gesù, Gesù che è re, ma è un re servitore. Gesù che è il Messia, ma che è il Messia servitore. Seguendo il suo esempio, facciamoci anche noi servitori. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Leggiamo in Ebrei capitolo 6 versetto 19 e dice: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 1: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La speranza cristiana, ancora dell'anima. Un credente che parlava della sua speranza in Dio si è sentito dire: ci lasci tranquilli, si occupi del suo cielo e lasci a noi la terra. Noi ovviamente rispettiamo le convinzioni dei nostri ascoltatori, siano essi scettici o increduli. Ma è possibile essere tranquilli senza Dio? Si può vivere senza conoscerlo, ma non si può avere la pace né la coscienza serena. La vita sulla terra non si riassume soltanto in una dimensione materialista. Il Signore Gesù stesso ha messo in evidenza: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo capitolo 4 versetto 4. L'uomo può avere una vita soddisfacente soltanto dal momento in cui riceve il Signore nel proprio cuore. La speranza cristiana non è sperare vagamente che si realizzi quello che ci auguriamo, ma è l'attesa fiduciosa della realizzazione delle promesse di Dio che non può mentire. Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo capitolo 24, versetto 35. Molte profezie, in particolare quelle che annunciano la venuta del Figlio di Dio, danno al credente la certezza di un futuro felice per lui. Egli si appoggia su Dio che ha mandato Gesù per liberarci dalla nostra condizione di peccatori e riconciliarci con Dio. Come ha promesso, il Signore Gesù ritornerà. Siamo pronti? La certezza del suo ritorno incoraggia i credenti e dà loro una vera pace interiore. In questa attesa, Gesù è la loro forza per affrontare le prove della vita e per non essere tristi come coloro che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È 4 agosto e dal Salmo 32 leggeremo il verso 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Questo salmo segna una svolta del concetto di punizione per il peccato, seppure confessato. Davide lo compone dopo un periodo di sofferenza nascosta, forse per i fatti che riguardavano Bathsheba, motivo per cui era agitato e tormentato per i gravi peccati che aveva commesso. Ora però era gioioso perché si era liberato del peso che lo opprimeva e soprattutto si sentiva oggetto dell'amore di Dio, che non solo lo perdonava ma gli garantiva che avrebbe continuamente tenuto lo sguardo su di lui. In quel tempo la cultura orientale riteneva che tenere lo sguardo su qualcuno fosse un segno di favore e di protezione. Ma Dio ribalta questo concetto, perché non è più l'uomo che tiene lo sguardo su chi deve proteggerlo, ma Dio stesso che lo fa, perché ci tiene a noi, ci tiene ad ogni suo figlio, anche se sbaglia, e forse ancora di più proprio per questo. Dio non si preoccupa per quello che facciamo, ma è attento ad ogni piccolo cenno di ravvedimento, perché allora il suo braccio può operare. Quante volte i figli fanno arrabbiare i genitori e danno dispiaceri su dispiaceri, ma poi ci basta uno sguardo e li vediamo così fragili, colpevoli, e siamo pronti a rimetterli in carreggiata, a ricomporre i pezzi della nostra relazione con loro. Quando non sappiamo come gestire certe situazioni, Dio rimane l'esempio perfetto, perché il suo agire è guidato dall'amore che ha per noi, perché, non dimentichiamolo, l'amore copre una gran moltitudine di peccato, come scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4 nel verso 8.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Scarpe strette. Aveva le scarpe strette e non riusciva a camminare. Chi era con lui sminuiva la sua condizione, pensava che una scarpa stretta non potesse essere così invalidante. Così il giovane Mark disse all'amico: «Provati le mie scarpe e poi mi dirai». L'amico indossò le sue scarpe, ma gli calzarono a pennello. Ora, il fatto che non fossero strette per l'amico non significa che non fossero strette per Mark. Ognuno di noi porta dei pesi e soffre per problemi diversi e ognuno di noi ha una resistenza diversa. Per qualcuno un'offesa può essere insignificante, per altri può essere motivo di depressione. La verità è che siamo diventati poco sensibili verso l'altro e la poca sensibilità rinchiude chi non si sente compreso in una stanza sempre più piccola chiamata solitudine. Caro ascoltatore, chiama quell'amico che non senti da un po'. Chiama i tuoi genitori, parla con i tuoi figli. Forse stanno indossando delle scarpette strette, ma non te l'hanno detto. O forse sei tu che da troppo tempo stai camminando con delle scarpe scomode e non sai con chi parlarne. Se non sai a chi raccontare le tue difficoltà, parla con Dio. Ti posso assicurare che non sarai deriso. Lui sa bene quello che stai vivendo. Chiedigli di mettere sulla tua strada persone che ti possano aiutare. Con Dio al tuo fianco camminerai al sicuro e con scarpe comode.
3: È vero, concordo, come società stiamo diventando sempre più insensibili verso gli altri, ma è altrettanto vero che non è possibile per noi esseri umani riuscire a comprendere davvero cosa provano gli altri. La realtà è che se un dolore non si attraversa, non lo si può capire appieno. Si può immaginare, ma non è la stessa cosa. Ma per tutti noi c'è una realtà gloriosa. Dio può. Lui pesa il nostro dolore e ha la medicina giusta per alleviarlo. Come dice il verso che Laila ha letto in apertura, Lui tiene i suoi occhi su di noi e si prende cura di noi. Forse gli altri potranno sottovalutare il tuo problema, ma Dio no. e vorrei chiudere il nostro incontro di oggi leggendo un verso che per me è di enorme incoraggiamento. È scritto nella lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 10, e dice così: Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. E allora, quando pensiamo che le nostre scarpe siano troppo strette, ricordiamoci di questo verso e prendiamo forza. E se ci sentiamo deboli, Dio ci dice, come leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza». Perciò, quando sei debole, allora sei forte. Confida in Dio ed Egli ti sosterrà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, siamo di nuovo insieme oggi per questi 10 minuti attraverso il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io che vi parlo sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e dico subito il titolo: gli attributi di Dio. Stiamo avendo una serie di meditazioni su questo aspetto importante per quanto riguarda la conoscenza di Dio. E questa è la decima puntata e stiamo vedendo gli attributi comunicabili e oggi vedremo la fedeltà. Leggo un passo dalla Bibbia nel libro del Deuteronomio al capitolo 32 e al verso 4 e dice: egli è la rocca e l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giuste. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Sapete amici, nelle Sacre Scritture possiamo vedere che Dio è fedele e che la sua parola è verità. Inoltre afferma che Dio non può mentire né può venire meno alle promesse che lui fa in un modo incondizionato. Lui rimane fedele ad ogni patto che stipula. La Bibbia è piena di testimonianze della fedeltà di Dio e molti credenti ancora oggi possono testimoniare della sua fedeltà, compreso chi vi sta parlando, è logico. Sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, al verso 9, è scritto: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Dio mantiene sempre le sue promesse, dicevamo, non le ritira mai né le cambia mai, come purtroppo noi uomini usiamo fare. Nessuna delle promesse di Dio resta incompiuta. E infatti il famoso Giosuè, il personaggio biblico che portò il popolo di Israele nella terra promessa, colui che sostituì Mosè, diceva nel suo libro al capitolo 23 al verso 14: riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciate su voi è caduto a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta. Sapete, cari amici, i brani che cambiano la vita di chiunque va a Lui, tuttavia, sono quelli che promettono la salvezza dalla condanna dei nostri peccati, e ce ne sono veramente tanti. Ci sono molte profezie nell'Antico Testamento che promettevano la venuta del Messia, e questa promessa di Dio fu adempiuta nel Nuovo Testamento nella persona di Gesù, suo figlio. E non importa quali e quanti peccati hai commesso, per quanto siano gravi, Dio è fedele e ti perdona. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo lo scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 1, al versetto 9.
Questo per quanto riguarda la fedeltà di Dio. E l'uomo e noi come siamo messi? Beh, dobbiamo dire, nostro malgrado, abbiamo dei seri problemi con la fedeltà, sia nei confronti del nostro simile che verso Dio. La prima fedeltà dell'uomo nei confronti di Dio, sapete qual è, cari amici? È riconoscerlo come Dio, il solo Dio al quale affidarsi totalmente. E la seconda fedeltà, che è il risvolto della prima, è la fedeltà verso gli altri uomini. La fedeltà dell'uomo a Dio si esprime nella fedeltà verso gli altri, poiché se non siamo fedeli verso chi ci sta di fronte, chi vediamo, come potremmo esserlo nei confronti di Dio che non vediamo? Il profeta Geremia dice nel capitolo 7, al verso 28, perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzioni. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. Cari amici, questo passo che ho letto dal profeta Geremia, certo, è un verso che riguardava il popolo di Israele, ma è così attuale che possiamo prenderlo per noi e per la nostra bella Italia, un paese distrutto dalla infedeltà. Una infedeltà a tutti i livelli, a livello politico, a livello sociale, a livello comportamentale, individuale, nei matrimoni, tra amici e così via. E concludo con l'esortazione dell'Apostolo Paolo, quando diceva al suo collaboratore Timoteo nel capitolo 4 della sua prima lettera, al verso 12. Diceva così Paolo: nessuno disprezzi la tua vita, ma sii d'esempio ai credenti e a tutti quanti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fedeltà e nella purezza. Bene, cari amici, anche oggi il programma termina qui. Certo, ci sarebbe voluto molto più tempo per approfondire questo discorso. Grazie, cari amici, per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Eccoci qua, proprio come il sole, giorno dopo giorno, scrittura per scrittura, continuiamo il capitolo 9 del Vangelo secondo Luca, versetto 12 al 22 quest'oggi. Ora il giorno cominciava a declinare, i 12 avvicinati si gli dissero: «Lascia andare la folla, perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicini per trovare cibo e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto». Ma egli disse loro: «Date loro voi da mangiare». Ed essi obiettarono: «Non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente», perché c'erano circa 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50. E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo, li benedisse, li spezzò, li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui ed egli domandò loro: «Chi dice la gente che io sia?» E quelli risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti antichi che è risuscitato». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Ed egli ordinò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse: «Bisogna che il Figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e sia ucciso e risusciti il terzo giorno». Conosciamo tutti questa storia, che è l'unico miracolo riportato in tutti i 4 Vangeli. E mi chiedevo perché i discepoli si prendessero il disturbo di dire a Gesù di mandare via la gente. Non avevano anche loro stessi bisogno di cibo e di riparo? Perché allora preoccuparsi della folla? Perché questo senso di responsabilità? Luca sottolinea il senso di impotenza dei discepoli di fronte all'idea di sfamare una folla di più o meno 12.000 persone tra uomini, donne e bambini. E ciò avvenne subito dopo che i discepoli hanno visto e personalmente utilizzato il potere di Gesù. Questo perché devono ancora sviluppare quella fede profondamente radicata. E invece di guardare a Dio per sfamare la gente, il loro primo istinto è di mandare via la gente, e così Gesù interviene per loro. E tu sei mai stato in situazioni che sembrano impossibili e la tua prima reazione è cercare di evitarle anziché chiedere al Padre di intervenire soprannaturalmente? Molto spesso il mio modo predefinito è usare tutta l'energia che ho per risolvere i problemi. Ed una volta che ho esaurito le opzioni, chiedo l'aiuto a Dio. Quello che abbiamo in noi stessi da dare agli altri è insignificante, ma quando lo mettiamo nelle mani di Gesù, Lui può compiere grandi cose con i nostri doni e talenti, per toccare la vita degli altri per la Sua gloria. Poi venne una domanda che Lui sta ancora facendo a tutti noi oggi: chi pensate che io sia? E questa è la domanda posta a tutti coloro che sentono parlare di Gesù. E siamo noi, non Lui, a essere giudicati dalla nostra risposta. Infatti rispondiamo a questa domanda ogni giorno con ciò che rincorriamo e ciò che facciamo. Se crediamo davvero che Gesù sia chi dice di essere, influenzerà il modo in cui viviamo. Era giusto che i discepoli sapessero cosa pensava la folla di Gesù, ma Gesù doveva chiedere a loro come individui cosa credessero di Lui. Pietro dichiara che Gesù è il Messia ebreo, ma non sa che Gesù è anche Dio nella carne. Nessuno dei discepoli aveva idea di cosa fosse venuto a fare il Messia. Probabilmente pensavano, come del resto la folla, che fosse venuto come liberatore per scacciare i romani dal territorio ebraico e dare agli ebrei indipendenza e pace. Dopo aver sentito cosa pensasse di lui la folla, Gesù disse loro cosa fosse realmente venuto a fare, cioè soffrire, essere respinto, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Questo non era ciò che i suoi discepoli o la folla si aspettavano o volevano sentirsi dire. Però una parola importante qui è deve. Questo non era solo una previsione, era il compimento del piano per la nostra salvezza, messo in atto ancor prima che il mondo iniziasse. Riflessione. Chi è Gesù per te? Un profeta? Un insegnante? O veramente Dio nella carne? Signore Gesù il Cristo, questa domanda che fai a ognuno di noi anche quest'oggi. Tu, chi pensi che io sia? E prego che le risposte non siano solo delle parole così buttate al vento, ma che siano delle azioni, dei modi di vivere, di pensare, che riflettano quello che crediamo di te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, miei cari, continuate a pregare per me, io sto pregando per voi, e buon bagno per quelli che sono al mare. A domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Ben ritrovati da Elena Rubino. Potremmo sicuramente dire che il tema conduttore di buona parte dell'album che stiamo ascoltando in questi giorni sia quello evangelistico. A riprova di ciò, oltre alle diverse tracce su questo tema, ce lo conferma anche l'immagine in copertina che vede Pino Prota, l'autore dell'album, che parla con un ragazzo, forse un suo amico, mentre gli spiega qualcosa dalla Bibbia. Amico mio si intitola la traccia che ascoltiamo adesso, che è anche quella che dà nome all'album. Pino Prota.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 31. Gesù prese con sé i dodici. Quanto coraggio ha Dio ad avere fiducia in noi. Tu dici, ma Dio è stato poco saggio a scegliere me, perché in me non c'è nessuna qualità, io non valgo nulla. Ebbene, è proprio per questo che ti ha scelto. Finché pensi di avere delle qualità, Dio non può sceglierti, perché avresti scopi tuoi propri da raggiungere. Ma se gli permetti di portarti là dove affine la tua autosufficienza, allora può sceglierti per condurti con sé a Gerusalemme, e cioè verso l'adempimento dei suoi piani, sui quali non discute con te. Generalmente siamo portati a pensare che se un uomo ha buone qualità naturali, queste faranno di lui un buon cristiano. Invece non sono le nostre doti che contano, ma la nostra indigenza, la mancanza di nostre capacità. Non quello che portiamo con noi, ma quello che Dio mette in noi. Per essere dei buoni cristiani non servono virtù naturali, forza di carattere, conoscenza ed esperienza, tutte cose che nel caso specifico non sono di alcuna utilità. Quello che conta è di entrare nell'ambito della sovrana volontà di Dio ed essere fatti suoi compagni. Il Signore prende per compagni coloro che sono consapevoli della loro miseria. Egli non può servirsi di chi pensa di poter essergli utile. Come cristiani non siamo votati affatto ad una nostra causa personale, ma alla causa di Dio, che non può mai essere la nostra. Non sappiamo che cosa Dio voglia fare e stia per fare, ma dobbiamo mantenere stretta la nostra relazione personale con Lui, qualunque cosa accada. Non dobbiamo mai permettere che questa nostra relazione con Dio possa essere danneggiata da alcunché. Ma se ciò avviene, dobbiamo consacrare al suo ripristino tutto il tempo che occorre. L'essenza del cristianesimo non è il lavoro che facciamo, ma il rapporto che manteniamo con Dio e l'atmosfera che esso crea. Quel rapporto è l'obiettivo cui sono diretti i continui assalti del nemico.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

pensando ai tuoi progetti, con in mano i tuoi sogni e i viaggi da fare. Svegliarsi la mattina per poi sentirsi dire: andrà tutto bene, se resteremo ancora dentro.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Sì, la nostalgia, il suo peso, il vinile, il suo fascino. Anche noi qui al Disco Highlight abbiamo rispolverato un LP e un'altra traccia è pronta sul nostro giradischi. Quindi non solo disco highlight, ma anche disco revival. Amico mio è un album del 1987 che non invecchia. Forse l'orecchio attento avvertirà suoni un po' retro, ma il messaggio evangelico c'è tutto ed è su quello che, come sempre, vogliamo focalizzarci. Adesso è la volta di preghiera. La voce è quella di Pino Prota.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Amico mio, di Pino Prota. Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Gentili amici all'ascolto, buongiorno. Il mio più cordiale saluto vi raggiunga ovunque vi trovate. In casa, davanti a una tazza di caffè latte, in macchina se vi recate al lavoro o, se meglio, andate in vacanza. Comunque sia, Roberto vi augura un buongiorno per questo 4 agosto.

La nostra sigla ci introduce per i prossimi 10 minuti ad avere un incontro insieme, al quale mi auguro tu non ti sottrarrai. E vorremmo dare, sempre davanti a ciò che ci dice la Sacra Scrittura, la Bibbia, risposta a un quesito giunto nei nostri studi.

Una domanda direi interessante che ovviamente non avremo la possibilità di rispondervi nella sua completezza all'interno di questi 10 minuti, e quindi il mio invito è quello di prendere carta e penna, perché alla conclusione della nostra edizione odierna ti darò quelli che sono i recapiti ai quali contattarci.

È proprio una bella domanda. Una domanda semplice nella sua sintesi, ma di difficile risposta. Perché non è vero, innanzitutto, che le religioni sono l'oppio dei popoli, come viene sostenuto da più parti. E purtroppo devo dire che la stragrande maggioranza delle religioni sono nient'altro che il frutto di una serie di dottrine umane che vengono insegnate. La parola di Dio invece è la parola di Dio, ovvero quel libro meraviglioso nel quale è contenuta l'espressione della volontà divina per l'uomo ed è la Sacra Scrittura, la Bibbia. Al Salmo 96, versetti 4 e 5, troviamo scritto queste frasi. L'Eterno è grande e degno di sovrana lode, è tremendo sopra tutti gli dèi, perché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani, il Signore invece ha fatto i cieli.

Direi senza alcun ombra di dubbio che le religioni non sono poi così numerose come si dice. Se infatti le sfrondiamo dei vari e talvolta sontuosi ornamenti culturali, si delineano tre grandi classificazioni: il politeismo, il monoteismo e il panteismo. Il politeismo è caratterizzato da più divinità, aventi per lo più un carattere distinto e antropomorfo. Il monoteismo, invece, riconosce l'esistenza di un Dio unico, che è una persona, non un influsso né tantomeno una potenza. Il panteismo, invece, è una filosofia secondo la quale tutto ciò che esiste è identificabile con Dio. Deifica la natura e sostituisce il creatore con ciò che lui ha creato. Il classico esempio di una fede monoteista è quella degli ebrei, quella dei cristiani, quella dei musulmani. Il panteismo vede il suo maggiore esponente nella civiltà dell'antico Egitto. Infine, il politeismo era il tipo di religione vissuta dalle civiltà greca romana ed altre precedenti. Quindi possiamo definire come l'uomo, in un certo senso, non neghi l'esistenza di un Dio. Il problema è che lo si vuole fare a proprio piacimento, lo si vuole inscatolare secondo quelle che sono le nostre motivazioni, affidandoci al Dio quando ci è comodo, oppure insultandolo quando le cose non vanno bene. Ecco quindi l'importanza di comprendere come la religione è un fatto culturale, ma è personale. E ancora di più, la fede in Dio.

Dunque, la religione è un qualcosa attraverso la quale l'uomo si avvicina a Dio. Ma il cristiano, attraverso la parola di Dio, la Bibbia, può leggere che in realtà è proprio l'esatto contrario, perché è Dio che si è avvicinato all'uomo peccatore, attraverso la figura di Cristo Gesù, che è morto in sacrificio sulla croce proprio per l'umanità, la quale non ha dei propri meriti per andare in cielo, in paradiso. Ecco quindi che questo è un messaggio che diventa soggettivo. La parola di Dio ci ricorda che ognuno di noi deve riconciliarsi con Dio per fede in Cristo. Hai forse tu fatto questo? E se non l'hai fatto, sai che cosa significa? Prendi carta e penna, come ho detto all'inizio, perché tra qualche minuto avrai la possibilità di indirizzarti, per meglio dire, attraverso la Sacra Scrittura.

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, sono tanti i passi biblici attraverso i quali tu ci ricordi che non devono essere tradizioni, insegnamenti o dottrine umane a condizionare la nostra vita, ma una fede piena in Cristo attraverso la Sacra Scrittura. E quindi il nostro desiderio nel condividere questo con gli ascoltatori è che possano essere toccati nei loro cuori e essere obiettivi in maniera tale da poter ricordare che un rapporto personale con te svincola la nostra vita da qualunque categoria di carica ecclesiastica che vuole imporre le sue dottrine. E questo per il nostro bene. Grazie. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Come dicevo poc'anzi e come mi sto ripetendo, al termine della sigla riceverai i recapiti, ma tieni carta e penna perché potrai chiedere informazioni anche sui nostri testi che abbiamo utilizzato per poterti rispondere a questo interrogativo: perché esistono tante religioni? Nel frattempo io ti saluto, ti auguro un buon 4 agosto e ti aspetto domani alla stessa ora. Ciao!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 4 agosto 2026. Buon ascolto. Il presidente americano Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon documento. In precedenza il leader degli Stati Uniti era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Mohsen Rezai, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezai, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. E Trump ha annunciato che non permetterò all'Iran di imporre alcun pedaggio. Se qualcuno dovrà far pagare un pedaggio, saremo noi a farlo. Abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Rispondendo ai giornalisti nello studio Ovale, Trump ha aggiunto: abbiamo un blocco navale completo, l'Iran non potrà imporre nessun pedaggio. 5 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore, secondo cui le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso ha interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo. Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto a rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Rodriguez, presidente dell'associazione nazionale controllata dal chiavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. E oltre 3.000 persone sono morte in Spagna negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il paese ha registrato 3.158 decessi collegate alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. E anche in Italia forte l'ondata di calore che non lascerà l'Italia appunto prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte le città da bollino rosso, almeno le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo anche in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E addirittura a Vienna sono stati misurati 40,1 gradi, storico record di caldo, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca. Cronaca italiana: un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Prete Calcino in provincia di Vicenza. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. A 3 anni dal tragico incidente in cui a Casol Palocco, frazione di Roma, con la sua Lamborghini travolse una Smart uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina, Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. Come riporta il Corriere della Sera, il 24enne youtuber dovrà svolgere un programma di recupero nei prossimi 15 mesi. Rimasto agli arresti domiciliari da fine giugno del 2023 fino allo scorso luglio, ora, come scrive il Corriere, durante il suo programma di recupero non potrà uscire dalle 22 alle 7 e il giorno avrà libertà di movimento compatibilmente con il programma di recupero. Ha nascosto il corpo della madre morta in un congelatore per quasi 3 anni e nel frattempo ha continuato a incassarne la pensione e i sussidi. Per questo Christopher Phillips, 60 anni, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere in Galles. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo avrebbe percepito indebitamente circa 80.000 sterline, oltre 90.000 euro, facendo credere alle autorità che la madre Sylvia Phillips fosse ancora viva. La vicenda è venuta alla luce dopo i sospetti del medico di famiglia, che aveva notato il ripetuto rinvio delle visite domiciliari cui l'anziana era stata sottoposta con regolarità fino a quel momento. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a dominare su tutto il paese. Anche la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature massime sempre molto elevate a disagio da caldo. Al pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Ed Enzo parlerà ancora di profezie, quindi lo ascoltiamo insieme per vedere di che profezia si tratta oggi.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua pronto per questo secondo appuntamento da passare insieme per leggere, per aprire innanzitutto il libro più letto, vale a dire la Bibbia. L'apriremo nel libro di Ezechiele, esattamente al capitolo 29. Abbiamo visto che Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù, lo aveva introdotto nella idolatria. Pur essendo sempre stato una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ora, leggendo i versetti 13 e 14, nota ciò che Dio afferma, a ciò che avverrà all'Egitto. Infatti così parla Dio, il Signore. Alla fine dei 40 anni io raccoglierò gli egiziani in mezzo ai popoli dove saranno stati dispersi e farò tornare gli egiziani dal loro esilio, li ricondurrò nel paese di Patros, nel loro paese natio, e qui saranno un umile regno. 17 anni dopo, per essere precisi, il re di Babilonia, Nabucodonosor, venne e portò gli egiziani in cattività. Vi rimasero per 40 anni, non 70 come Israele. Adesso nota molto bene i prossimi versetti dal 15 al 18. L'Egitto sarà il più umile dei regni e non si eleverà più sopra le nazioni. Io ridurrò il loro numero perché non abbiano più il dominio sulle nazioni. La casa di Israele non riporrà più la sua fiducia in quelli che le ricorderanno l'iniquità da lei commessa quando si rivolgeva verso di loro, e si conoscerà che io sono Dio, il Signore. Il 27° anno, il primo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, Nabucodonosor, re di Babilonia, ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro. Ogni testa ne è divenuta calva, ogni spalla scorticata, né egli né il suo esercito hanno ricavato da Tiro nessun vantaggio dal servizio che egli ha fatto contro di essa. L'Egitto fu la grande potenza nel mondo antico. Essi venivano dagli albori della storia come una grande nazione. I loro monumenti, le loro tombe, rivelano il fatto che avevano una civilizzazione che non era seconda a nessuno. Oggi molti storici credono che i greci ricevettero la maggior parte delle loro informazioni dagli egiziani. L'Egitto fu una grande nazione, ma Dio disse: «Io vi lascerò prendere da Nabucodonosor. Non solo, starete in cattività per 40 anni, e dopo quel periodo ritornerete nel vostro paese, ma sarete un regno umile». In effetti, amici, esso ai nostri tempi non è più una potenza. Visitando molti paesi nel Medio Oriente, puoi vedere quanto è stata accurata la predizione di Dio. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 19 al 21 di questo capitolo 29 di Ezechiele, riguardante il giudizio sull'Egitto. Perciò così parla Dio, il Signore. Ecco, io do a Nabucodonosor, re di Babilonia, il paese d'Egitto. Egli ne porterà via le ricchezze, lo spoglierà delle sue spoglie, si impadronirà di quanto c'è da saccheggiare. Questo sarà il salario per il suo esercito. Come retribuzione del servizio che egli ha fatto contro Tiro, io gli do il paese d'Egitto, poiché hanno lavorato per me, dice Dio, il Signore. In quel giorno io farò spuntare la potenza della casa di Israele e darò a te di parlare liberamente in mezzo a loro, ed essi conosceranno che io sono il Signore. Babilonia doveva conquistare tutte queste nazioni, incluso Tiro, Egitto e naturalmente Israele. Babilonia fu il primo grande impero mai esistito.

0: Siamo giunti al capitolo 30, che è considerato una lamentazione. In esso Ezechiele parla della desolazione d'Egitto. Leggiamo i primi quattro versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza e di così parla Dio, il Signore. Urlate, ai che giorno! Poiché il giorno è vicino il giorno del Signore, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. La spada verrà sull'Egitto, vi sarà terrore in Etiopia, quando in Egitto cadranno i feriti a morte, quando si porteranno via le sue ricchezze e le sue fondamenta saranno distrutte. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ci risiamo, amici. Avete considerato quante volte questa frase è stata ripetuta? Questo perché Ezechiele non vuole che qualcuno dubiti e dimentichi di chi siano queste parole. Questo è un tempo di urlate, è un tempo di lutto, di lamento, perché Dio sta intervenendo per giudicare. Ecco come è descritto nei versetti seguenti, dal 5 all'11, in Ezechiele, capitolo 30. L'Etiopia, la Libia, la Lidia, gli stranieri d'ogni specie, Cub e i figli del paese dell'alleanza cadranno con loro di spada. Così parla il Signore. Quelli che sostengono l'Egitto cadranno, e l'orgoglio della sua forza sarà abbattuto. Da Migdol a Siene, essi cadranno di spada, dice Dio, il Signore, e saranno desolati in mezzo a terre desolate. Le loro città saranno devastate in mezzo a città devastate. E conosceranno che io sono il Signore, quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi aiutanti saranno battuti. In quel giorno, dalla mia presenza, partiranno messaggeri su navi per spaventare l'Etiopia, che si ritiene al sicuro, e regnerà tra di loro il terrore, come nel giorno dell'Egitto, poiché ecco, la cosa sta per avvenire. Così parla Dio, il Signore. Io farò sparire la moltitudine dell'Egitto per mano di Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli e il suo popolo con lui, i più violenti fra le nazioni, saranno condotti a distruggere il paese, sguaineranno le spade contro l'Egitto e riempiranno il paese di cadaveri. A quel tempo c'era un'alleanza tra queste nazioni, ma nonostante ciò, ben presto, sarebbero diventate tutte soggette a Nabucodonosor, che in realtà era un imperatore mondiale. Egli rappresenta la testa d'oro nella profezia di Daniele, descritta nel capitolo 2 del suo libro, nella quale sono rappresentati i quattro grandi regni mondiali. Non solo Israele, ma anche tutte queste nazioni ricercano in Egitto l'aiuto e pertanto sarebbero state giudicate tutte insieme, come ci dice il versetto 12 di Ezechiele, capitolo 30. Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia, per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. Io, il Signore, ho parlato. I fiumi nominati al versetto 12, come abbiamo visto, sono in realtà i rami del Nilo nel suo delta. E infatti ce ne sono stati tanti in quell'area fertilissima e lì gli israeliti si stabilirono quando arrivarono nel paese d'Egitto. Ma solennemente Dio dice: «Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia». L'Egitto cadde, dopo diversi anni, anche nelle mani di Alessandro Magno e alla sua morte i suoi generali presero le nazioni che lui aveva conquistate, come ci è detto, per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. E l'Egitto successivamente passò sotto il controllo di diverse nazioni straniere e i suoi molti canali si ostruirono e non furono restaurati. Dio aveva detto che avrebbe reso il paese desolato. Ed è stato così. Ora qui nel versetto 13 di Ezechiele, capitolo 30, che vi leggerò, vi troviamo un'altra profezia degna di nota. Così parla Dio, il Signore. Io sterminerò da Nof gli idoli, ne farò sparire falsi dei, non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto, e metterò lo spavento nel paese d'Egitto. Abbiamo letto, io sterminerò da Nof gli idoli. Interessante ricordare è che Nof è l'attuale Menfi. Ai tempi di Ezechiele, essa era una grande città molto ricca e con una profusione di idoli a ogni lato delle strade. Esse erano la decorazione della città, nessun altro posto ha mai avuto tanti idoli come se ne trovano a Menfi. Ma Dio dice che sterminerà gli idoli di Menfi. Chi ha camminato su quelle che si suppone fossero le rovine di Menfi ha affermato che ciò che vi rimane è una grande statua di Ramses, coricata sul dorso, e che un edificio è stato eretto attorno a lui per proteggere la statua. Quella è l'unica cosa rimasta a Menfi. Dio fece esattamente come aveva detto, ha sterminato gli idoli. L'affermazione che dice «non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto» si riferisce al fatto che non vi è più stata una discendenza reale in Egitto, né uno dei suoi governatori può essere chiamato un uomo importante. Tutti hanno dovuto guardare alle altre nazioni per avere aiuto, per avere sostegno.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ancora i giudizi che riguardano altre città dell'Egitto nei versetti seguenti, dal 15 al 19, dal capitolo 30. Riverserò il mio furore sopra Sin, la fortezza d'Egitto, e sterminerò la moltitudine di No. Darò fuoco all'Egitto. Sin si torcerà dal dolore. No sarà squarciata. Nof sarà presa da nemici in pieno giorno. I giovani di Aven e di Pibeset cadranno di spada e queste città saranno deportate. A Tapanes il giorno si oscurerà, quando io vi spezzerò i giochi imposti dall'Egitto, e l'orgoglio della sua forza avrà fine. Quanto a lei, una nuvola la coprirà e le sue figlie saranno deportate. Così eseguirò i miei giudizi sull'Egitto, e si conoscerà che io sono il Signore. Riverserò il mio furore sopra Sin, che sarebbe la città di Pelusio, ora completamente sepolta sotto la sabbia. Sterminerò la moltitudine di No, che è l'attuale Tebe. Essa fu una grande città sul Nilo superiore, ma ora le sue rovine sono lì, mentre la sua grandezza se n'è andata. Tutti questi paesi, amici, ci dovrebbero far riflettere sulla autenticità della parola di Dio e siccome egli esegua le sue profezie. Vi è oggi una promessa che continuamente è proclamata, ma che poche persone credono, accettano per il loro bene, cioè quella riguardante alla possibilità di essere riconciliati con Dio, di avere perdonati tutti i peccati mediante la fede in Gesù Cristo. E tu, amico, hai afferrato questa unica possibilità di essere in pace con Dio? Se ancora non lo hai fatto, fallo subito, perché solo allora tu potrai sfuggire alla condanna di tutti coloro che l'avranno rifiutata. Come Dio mantenne la sua parola per il passato, sappi che la manterrà anche per le promesse future. Nei prossimi versetti, dal 20 al 26, che concludono questo capitolo 30 di Ezechiele, Dio continua a parlare di queste città di Egitto che sono sparite completamente. L'anno undicesimo, il primo mese, il settimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, io ho spezzato il braccio del Faraone, re d'Egitto, ed ecco, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato, né è stato fasciato perché fosse rafforzato così da poter maneggiare la spada. Perciò così parla Dio il Signore, eccomi contro il Faraone, re d'Egitto, per spezzargli le braccia, tanto quello che è ancora forte, tanto quello che è già spezzato, e gli farò cadere di mano la spada. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia, gli metterò in mano la mia spada e spezzerò le braccia del Faraone. Egli gemerà davanti a lui, come geme un uomo ferito a morte. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia e le braccia del faraone cadranno e si conoscerà che io sono il Signore quando metterò la mia spada in mano del re di Babilonia ed egli la volgerà contro il paese d'Egitto. Io disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi e si conoscerà che io sono il Signore. Dio dichiara ancora una volta che l'Egitto cadrà. Le immagini sui rotoli egiziani ci mostrano sempre il faraone con lo scettro nelle mani. Esso era il segno della loro potenza. Ma Dio dice, io ho spezzato il braccio di Faraone. Sai, amica, amico, è molto difficile tenere uno scettro con un braccio rotto. E Dio continua dicendo, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato. Babilonia stava per conquistare l'Egitto e Faraone non sarebbe stato abbastanza forte per fermarli. Tutto ciò che abbiamo considerato si è avverato letteralmente, come del resto si avverano tutte le cose che sono descritte nella sua parola.

0: Gli argomenti dei capitoli 31 e 32 di Ezechiele sono il giudizio contro Faraone, la sua caduta e la conseguente lamentazione. Inoltre, questi due capitoli concludono la sezione riguardante il giudizio proferito contro l'Egitto, che comprende i capitoli dal 29 al 32. È interessante che Ezechiele dedichi ben 4 capitoli all'Egitto, come fanno pure Isaia e Geremia, i profeti minori. L'Egitto si intreccia spesso con la storia di Israele. Nel capitolo 31, che ora andiamo a considerare, vedremo la caduta di Faraone, che ci viene descritta sotto forma di parabola. I versetti dall'1 al 9 parlano della grandezza, della gloria di Faraone in Egitto. I versetti seguenti, dal 10 al 14, parlano della caduta dell'Egitto nella parabola di un albero. E i versetti dal 15 al 18 presentano il lamento sulla caduta dell'albero e la crisi che venne sulle nazioni del mondo a causa dell'Egitto. Penso che questo evento ebbe allora lo stesso effetto che avrebbe oggi se si verificasse la caduta di una delle maggiori potenze mondiali. E se ciò avvenisse, cambierebbe sicuramente la situazione del mondo, ne sono sicuro. Confido che tu abbia preso in considerazione quanto sia importante il libro di Ezechiele. Esso è infatti un libro che rivela non solo la gloria del Signore, ma anche e soprattutto il fatto che il nostro Dio è un Dio 3 volte santo, che giudicherà il peccato. Ma questo libro ci rivela altresì un Dio misericordioso, amabile, che è pronto a perdonare chi, pentendosi dei propri peccati, crede in Gesù come Salvatore. Infatti, egli ama l'umanità e vuole salvare tutta la famiglia umana. Ma se il genere umano persiste nell'indifferenza, verrà giudicato, nessuno verrà risparmiato. Ciò è quanto successe a Israele, anche all'Egitto, che fu giudicato sulla base della luce, della conoscenza che aveva ricevuta. E dobbiamo convenire che ne aveva ricevuta tanto. A questo riguardo leggiamo i versetti dall'1 al 9 di Ezechiele, capitolo 31, che ci mostrano come fosse grande la gloria di Faraone, che veniva paragonato, pensate, come abbiamo già detto, a un albero. L'anno undicesimo, il terzo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, di al Faraone, re d'Egitto, e alla sua moltitudine, a chi somigli tu nella tua grandezza? Ecco, l'Assiro era un cedro del Libano. Dai bei rami, dall'ombra folta, dal tronco slanciato, dalla vetta sporgente, fra il folto dei rami. Le acque lo nutrivano, l'abisso lo faceva crescere, facendo scorrere i suoi fiumi intorno al luogo dove era piantato, mentre mandava i suoi canali a tutti gli alberi dei campi. Perciò la sua altezza era superiore a quella di tutti gli alberi della campagna. I suoi rami si erano moltiplicati, i suoi ramoscelli si erano allungati per l'abbondanza delle acque che lo facevano sviluppare. Tutti gli uccelli del cielo si annidavano fra i suoi rami, tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli, tutte le grandi nazioni abitavano alla sua ombra. Era bello per la sua grandezza, per la lunghezza dei suoi rami, perché la sua radice era presso acque abbondanti. I cedri non lo sorpassavano nel giardino di Dio, i cipressi non uguagliavano i suoi ramoscelli, e i platani non erano neppure come i suoi rami, nessun albero nel giardino di Dio lo pareggiava in bellezza. Io l'avevo reso bello per l'abbondanza dei suoi rami e tutti gli alberi di Eden che sono nel giardino di Dio gli portavano invidia. Dio quindi riconosceva la grandezza dell'Egitto e probabilmente questo vasto regno aveva dominato il mondo di allora per un paio di millenni. Era definito il paniere del mondo. La sua fertilità non dipendeva dalla pioggia ma dallo straripamento del Nilo, il quale straripava ogni anno e inondava i campi. Era una nazione di una potenza tremenda. Dio dice che paragona la Siria, quella grande nazione del nord, a un grande cedro, ma Dio fece cadere questo grande albero assiro. E questo messaggio doveva quindi essere recepito da Faraone, dal suo popolo. Anche Faraone è paragonato a un grande albero che domina dappertutto, ma che ora sta per essere abbassato, come abbiamo visto precedentemente nel capitolo 29. Bene. Questo si realizzò e per un periodo di 2000 anni fu un regno umile che non diventò mai più un impero mondiale. È con queste riflessioni attorno a queste profezie che si sono avverate riguardo al popolo egiziano. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9:30.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Li condusse sicuri e senza timore, mentre il mare inghiottiva i loro nemici. Salmo 78:53. Sperimentiamo continuamente come la fede nel Signore crocifisso e risorto venga contraddetta. Altre visioni del mondo, ideali e convinzioni religiose si contrappongono alla nostra professione di fede. Sembrano buoni, ma la domanda è: come si confermano nella vita reale? Poi si scopre che tante cose sono solo una religione per il bel tempo. Quando arriva la tempesta, tutto crolla. Questo è ciò di cui parla la parola del nostro Salmo. Si era verificata una situazione di emergenza. Israele, il popolo di Dio dell'Antico Testamento, era giunto al Mar Rosso. Gli egiziani lo inseguivano con il loro esercito. Ora apparve chiaro che apparteneva a un Signore forte, un Signore che può salvare. Egli creò una via attraverso le acque del mare. E, questo è così importante per il cantore del Salmo, tolse al popolo ogni paura. Avvolto nella pace di Dio, si incamminò su questa strada terrificante. Poi arrivarono di corsa gli egiziani. Anche loro avevano una religione. Avevano molti dei, ma tutte le loro credenze religiose non servirono a nulla quando le onde del mare si abbatterono su di loro e l'orrore li inghiottì. Dobbiamo fare attenzione alle convinzioni religiose e alle visioni del mondo. In caso di emergenza si manifesta cosa significa avere pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Oh Dio, Dio non dei filosofi, ma Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, Padre di Gesù Cristo, Dio reale, lasciaci appartenere a te. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Il programma che state ascoltando è Un pensiero al giorno e anche oggi 4 agosto ci facciamo suggerire dal calendario il Bonzeme la meditazione odierna, andando a leggere dei versetti tratti il primo dal libro di Geremia, capitolo 23, versetto 29. La mia parola non è come il fuoco, dice l'Eterno, è come un martello che spezza il sasso. E ancora dal libro di Isaia andiamo a leggere dal capitolo 40 i versetti da 6 ad 8. Una voce dice: grida, e si risponde: che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando lo spirito dell'Eterno vi soffia sopra. Certo, il popolo non è altro che erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno.

A testa bassa, con basso pesante, Michele sta recandosi al suo cantiere di lavoro. È profondamente triste. Ma come può essere giunto a questo punto? Come mai la sua vita gli appare come un immenso smacco da tutti i punti di vista? Prima di lasciare l'appartamento, ha detto alla sua convivente che dall'esistenza non si aspettava più nulla. Sì, e pertanto preferiva morire. Giunto al cantiere, fingendo di scherzare, dice al capo: «Se vedi un uomo impiccato all'imbarcatura, sappi che sono io». Così dicendo, si dirige verso la scala, vi sale sopra, ma appena messo il piede sull'imbarcatura, questa cede improvvisamente e crolla a terra. Michele si ritrova all'ospedale, vittima di gravi fratture. Ma in fondo al suo essere si fa strada una strana impressione. Non crede in Dio, ciò nonostante un pensiero gli si impone. Gli sembra quasi che qualcuno abbia compreso la sua disperazione e abbia fermato la sua vita, non con la morte, ma per mezzo di lunghe ore d'angoscia e mesi di riflessione solitaria. Solo? No, non completamente, poiché quel Dio che non conosce sta per iniziare a parlargli. Da parte di sua sorella, egli riceve una Bibbia ed una sera si decide ad aprirla, solamente per vedere di che si tratta, o piuttosto per assicurarsi che veramente, come pensava, è un libro ormai superato. In breve tempo, invece, comprende che la Bibbia è un libro attuale, un libro che lo conosce e gli mostra le cause degli insuccessi della sua vita, ma contemporaneamente gli presenta anche la sola soluzione a tutti i suoi problemi: confidarsi in un Dio che perdona. Michele resisterà più di un anno all'invito di Dio, ma un giorno ha realizzato che credeva in Gesù Cristo, morto sulla croce per lui, ed era diventato un credente. Forse fra le persone che sono all'ascolto c'è qualcuno che ancora non ha conosciuto Gesù, e ci auguriamo con tutto il cuore che il Signore non debba ricorrere a questi mezzi estremi per rivelarsi a quei cuori. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura

senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 4 agosto 2026. Buon ascolto. Il presidente americano Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon documento. In precedenza il leader degli Stati Uniti era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi 6 mesi di guerra. Mohsen Rezai, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare 3 località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezai, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. E Trump ha annunciato che non permetterò all'Iran di imporre alcun pedaggio. Se qualcuno dovrà far pagare un pedaggio, saremo noi a farlo. Abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Rispondendo ai giornalisti nello studio ovale, Trump ha aggiunto: abbiamo un blocco navale completo, l'Iran non potrà imporre nessun pedaggio. 5 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore, secondo cui le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso ha interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo. Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto a rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Rodriguez, presidente dell'associazione nazionale controllata dal chiavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. E oltre 3.000 persone sono morte in Spagna negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il paese ha registrato 3.158 decessi collegate alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. E anche in Italia forte l'ondata di calore che non lascerà l'Italia appunto prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte le città da bollino rosso, almeno le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo anche in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E addirittura a Vienna sono stati misurati 40,1 gradi, storico record di caldo, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca. Cronaca italiana: un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Pretecalcino in provincia di Vicenza. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. A 3 anni dal tragico incidente in cui a Casol Palocco, frazione di Roma, con la sua Lamborghini travolse una Smart uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina, Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. Come riporta il Corriere della Sera, il 24enne youtuber dovrà svolgere un programma di recupero nei prossimi 15 mesi. Rimasto agli arresti domiciliari da fine giugno del 2023 fino allo scorso luglio, ora, come scrive il Corriere, durante il suo programma di recupero non potrà uscire dalle 22 alle 7 e il giorno avrà libertà di movimento compatibilmente con il programma di recupero. Ha nascosto il corpo della madre morta in un congelatore per quasi 3 anni e nel frattempo ha continuato a incassarne la pensione e i sussidi. Per questo Christopher Phillips, 60 anni, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere in Galles. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo avrebbe percepito indebitamente circa 80.000 sterline, oltre 90.000 euro, facendo credere alle autorità che la madre Silvia Phillips fosse ancora viva. La vicenda è venuta alla luce dopo i sospetti del medico di famiglia, che aveva notato il ripetuto rinvio delle visite domiciliari cui l'anziana era stata sottoposta con regolarità fino a quel momento.
Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a dominare su tutto il paese. Anche la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature massime sempre molto elevate a disagio da caldo. Al pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi con qualche piccola esperienza successa quando i figli erano ancora a casa ed erano abbastanza piccoli. C'era una frase che dicevo loro quando volevo sottolineare che qualche cosa era molto importante e che si doveva fare o non fare. Dicevo: il giorno in cui mi vedrete farlo, lo potrete fare anche voi. Da quel momento sapevo di avere puntate su di me 4 paia di occhi indagatori per vedere se avrei fatto o no la tale o la tal'altra cosa. Si trattava forse solo di mettere troppo zucchero sui cornflakes, oppure di dare uno spintone per passare avanti a qualcuno, o andare in giro con le scarpe slacciate. In ogni modo, io dicevo quella frase fatale e se mi avessero vista sgarrare, i miei figli si sarebbero sentiti liberi di sgarrare pure loro. Finché io rigavo dritto, dovevano rigare dritto anche loro. Perciò era una grossa responsabilità quella che mi prendevo, ma era utile per loro e per me. Mi aiutava a controllarmi e dava loro un punto di riferimento molto preciso. Io penso che fosse un po', con le debite distanze, penso che fosse un po' come quello che intendeva dire San Paolo quando si proponeva lui come esempio. Certo, sapeva di non essere infallibile, ma sapeva anche che i credenti delle chiese che lui fondava avevano bisogno di un modello pratico di condotta. E chi meglio di lui glielo poteva offrire? A volte noi genitori facciamo lo sbaglio di dire delle cose troppo vaghe ai nostri figli. Mia mamma, per esempio, mi diceva spesso che io dovevo comportarmi per benino. E me lo diceva spesso, e io non riuscivo a capire cosa fosse quel perbenino. Riuscivo solo a pensare a una ragazzina tutta lisciata, coi boccoli gialli e il colletto di pizzo, che a volte vedevo passare in macchina con sua mamma. Per me quella era l'emblema del perbenino, tanto più che addirittura si chiamava Novella. Ma io trovavo difficile applicare a me le sue qualità, dato che non avevo boccoli gialli, avevo i capelli neri e lisci, non portavo il colletto di pizzo, non avevo la macchina e non avevo un nome così straordinario. Molti credenti dicono che è un segno di orgoglio additarsi ad esempio, dato che il nostro unico esempio è Cristo. E anche questo è vero. D'altra parte, forse cercano anche una facile scappatoia a tutte le loro debolezze. Se l'unico esempio è Cristo, che era perfetto, allora loro possono permettersi anche di sbagliare. Però San Paolo raccomandava a Timoteo, che era il suo aiutante, il suo collaboratore, gli diceva: tu sii d'esempio nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella purezza. Erano dei comandi precisi e impegnativi, come se dicesse: Timoteo, Cristo è stato il mio esempio, io sono stato il tuo esempio e lo sono ancora, adesso tocca a te. Noi siamo in ogni modo esempi tutto il tempo, nel bene e nel male. Tanto vale allora impegnarci al massimo e lanciare la sfida che vale più per noi stessi che per gli altri. Il giorno in cui vedrete me a farlo, fatelo pure voi. E allora succederà quello che ho sentito dire una volta da uno dei miei figli a sua sorella, mentre loro non sapevano che ascoltavo. Adesso anche mamma deve stare in campana.
0: Avete ascoltato? A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

0: Sono le ore 10 e 35 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Il regno millenario è la risposta di Dio alla preghiera del Signore: venga il tuo regno, come in cielo, anche in terra. Per mille anni il regno di Gesù Cristo fiorirà sulla terra e alla fine il genere umano sosterrà la prova finale. Nell'Antico Testamento si parla del millennio più che di qualsiasi altra profezia. È il tema della profezia dell'Antico Testamento. Nessuno dei profeti l'ha omesso. E inizia con ciò che abbiamo sempre desiderato. Al suo ritorno, Gesù Cristo per prima cosa imprigiona Satana. Un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena cattura il dragone, lo lega e lo getta nell'abisso senza fondo per mille anni. Dopo aver eliminato la potente influenza di Satana, Gesù rimuove poi la maledizione del peccato dalla terra fisica. In seguito Gesù risuscita i santi dell'Antico Testamento. Risurrezione significa risorgere, cioè rimettersi in piedi, riprendere vita. E soltanto Dio può far risorgere. Seguono poi coloro che hanno dato la loro vita per Cristo durante la tribolazione. Anche l'insieme chiamato i sacerdoti di Dio si unisce al gruppo. Dio aveva originariamente previsto che Israele fosse un regno di sacerdoti e una nazione santa, e adesso lo è. Le moltitudini di Israele e dei gentili che sono sopravvissute alla tribolazione entreranno nel millennio con i loro corpi naturali. Questi sono coloro che insieme a quelli nati durante il millennio saranno messi alla prova durante i mille anni. E la Chiesa? Proprio come Gesù poté stare insieme con i suoi apostoli e seguaci in un corpo glorificato dopo la sua risurrezione, così la Chiesa, con corpi glorificati, starà insieme alle moltitudini nei loro corpi naturali qui sulla terra. In questi corpi glorificati ci muoveremo nello spazio, dalla Nuova Gerusalemme al cielo. Il millennio è la prova finale per il genere umano. È la risposta a chi pensa che non peccheremmo se vivessimo in condizioni ideali. Ma alla fine del millennio l'umanità si ribella nuovamente a Dio. Al termine dei mille anni Satana viene liberato dall'abisso. Una grande compagnia di persone seguirà Satana. Immagina la tragedia di questa rivolta. Le persone che hanno vissuto in un mondo perfetto ammetteranno di odiare Gesù Cristo e si ribelleranno a Lui come Re e come Salvatore. Il solo cuore umano rimane invariato. Donata la libertà, molti continuano a voltare le spalle a Dio. Le nazioni della terra, di nuovo sotto l'incantesimo di Satana, tramano una rivolta. Quest'ultima resistenza contro Dio è tanto insensata e inutile quanto la prima ribellione dell'uomo nel giardino dell'Eden. Dio si occupa definitivamente del loro peccato, ponendo fine alla disubbidienza dell'uomo a Dio. Ora non rimane altro che il giudizio finale. Dio getterà Satana nello stagno di fuoco insieme con l'Anticristo e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questa è una dichiarazione solenne. È un sollievo per il figlio di Dio sapere che il nemico suo e di Dio sarà finalmente sottoposto a una giustizia permanente. Ma la realtà di ciò che vuol dire essere perduti, separati da Dio per l'eternità, supera ogni descrizione. Guardiamo ora al giudizio del gran trono bianco. Giovanni vede un gran trono bianco. alle persone perdute di tutte le epoche sarà data una giusta valutazione delle loro opere rispetto alla loro salvezza. Ci sarà un giudice, ma non una giuria, un'accusa, ma non una difesa, una sentenza, ma non un appello. Nessuno potrà difendersi o accusare Dio di ingiustizia. Sarà una scena seria, impressionante. Oggi si dice che si vuole essere giudicati secondo le proprie opere. Questa è la loro occasione. Il giudizio è giusto, ma poiché non hanno creduto in Gesù Cristo, nessuno si salva. Se ti sei convertito a Gesù, non sarai giudicato qui. Il tuo peccato è stato già trattato alla croce di Cristo. La tua vita è già stata valutata al tribunale di Cristo, dove Gesù ti ricompensa per le tue opere. Tutti coloro che stanno davanti al giudizio di questo trono bianco sono perduti e gettati nello stagno di fuoco con Satana, con la bestia selvaggia, con il falso profeta e i loro seguaci. Se le persone non accettano la vita di Dio, devono accettare l'unica alternativa, cioè l'associazione eterna con Satana. Dio non ha creato l'uomo per metterlo in questo luogo. L'inferno è stato creato per il diavolo, per i suoi angeli. La morte seconda significa separazione eterna, assoluta da Dio. Il Signore l'ha chiamata le tenebre di fuori. Questo è letteralmente peggiore del fuoco o del buio. È un'eternità senza Dio. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, scoprirai il tuo futuro indirizzo di casa. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo in Ebrei capitolo 6 versetto 19 e dice: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 1: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La speranza cristiana, ancora dell'anima. Un credente che parlava della sua speranza in Dio si è sentito dire: ci lasci tranquilli, si occupi del suo cielo e lasci a noi la terra. Noi ovviamente rispettiamo le convinzioni dei nostri ascoltatori, siano essi scettici o increduli. Ma è possibile essere tranquilli senza Dio? Si può vivere senza conoscerlo, ma non si può avere la pace né la coscienza serena. La vita sulla terra non si riassume soltanto in una dimensione materialista. Il Signore Gesù stesso ha messo in evidenza: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo capitolo 4 versetto 4. L'uomo può avere una vita soddisfacente soltanto dal momento in cui riceve il Signore nel proprio cuore. La speranza cristiana non è sperare vagamente che si realizzi quello che ci auguriamo, ma è l'attesa fiduciosa della realizzazione delle promesse di Dio che non può mentire. Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo capitolo 24, versetto 35. Molte profezie, in particolare quelle che annunciano la venuta del Figlio di Dio, danno al credente la certezza di un futuro felice per lui. Egli si appoggia su Dio che ha mandato Gesù per liberarci dalla nostra condizione di peccatori e riconciliarci con Dio. Come ha promesso, il Signore Gesù ritornerà. Siamo pronti? La certezza del suo ritorno incoraggia i credenti e dà loro una vera pace interiore. In questa attesa, Gesù è la loro forza per affrontare le prove della vita e per non essere tristi come coloro che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È 4 agosto e dal Salmo 32 leggeremo il verso 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Questo salmo segna una svolta del concetto di punizione per il peccato, seppure confessato. Davide lo compone dopo un periodo di sofferenza nascosta, forse per i fatti che riguardavano Bathsheba, motivo per cui era agitato e tormentato per i gravi peccati che aveva commesso. Ora però era gioioso perché si era liberato del peso che lo opprimeva e soprattutto si sentiva oggetto dell'amore di Dio, che non solo lo perdonava ma gli garantiva che avrebbe continuamente tenuto lo sguardo su di lui. In quel tempo la cultura orientale riteneva che tenere lo sguardo su qualcuno fosse un segno di favore e di protezione. Ma Dio ribalta questo concetto, perché non è più l'uomo che tiene lo sguardo su chi deve proteggerlo, ma Dio stesso che lo fa, perché ci tiene a noi, ci tiene ad ogni suo figlio, anche se sbaglia, e forse ancora di più proprio per questo. Dio non si preoccupa per quello che facciamo, ma è attento ad ogni piccolo cenno di ravvedimento, perché allora il suo braccio può operare. Quante volte i figli fanno arrabbiare i genitori e danno dispiaceri su dispiaceri, ma poi ci basta uno sguardo e li vediamo così fragili, colpevoli, e siamo pronti a rimetterli in carreggiata, a ricomporre i pezzi della nostra relazione con loro. Quando non sappiamo come gestire certe situazioni, Dio rimane l'esempio perfetto, perché il suo agire è guidato dall'amore che ha per noi, perché, non dimentichiamolo, l'amore copre una gran moltitudine di peccato, come scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4 nel verso 8.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Scarpe strette. Aveva le scarpe strette e non riusciva a camminare. Chi era con lui sminuiva la sua condizione, pensava che una scarpa stretta non potesse essere così invalidante. Così il giovane Mark disse all'amico: «Provati le mie scarpe e poi mi dirai». L'amico indossò le sue scarpe, ma gli calzarono a pennello. Ora, il fatto che non fossero strette per l'amico non significa che non fossero strette per Mark. Ognuno di noi porta dei pesi e soffre per problemi diversi e ognuno di noi ha una resistenza diversa. Per qualcuno un'offesa può essere insignificante, per altri può essere motivo di depressione. La verità è che siamo diventati poco sensibili verso l'altro e la poca sensibilità rinchiude chi non si sente compreso in una stanza sempre più piccola chiamata solitudine. Caro ascoltatore, chiama quell'amico che non senti da un po'. Chiama i tuoi genitori, parla con i tuoi figli, forse stanno indossando delle scarpette strette, ma non te l'hanno detto. O forse sei tu che da troppo tempo stai camminando con delle scarpe scomode e non sai con chi parlarne. Se non sai a chi raccontare le tue difficoltà, parla con Dio, ti posso assicurare che non sarai deriso. Lui sa bene quello che stai vivendo. Chiedigli di mettere sulla tua strada persone che ti possano aiutare. Con Dio al tuo fianco camminerai al sicuro e con scarpe comode.
3: È vero, concordo, come società stiamo diventando sempre più insensibili verso gli altri, ma è altrettanto vero che non è possibile per noi esseri umani riuscire a comprendere davvero cosa provano gli altri. La realtà è che se un dolore non si attraversa, non lo si può capire appieno. Si può immaginare, ma non è la stessa cosa. Ma per tutti noi c'è una realtà gloriosa. Dio può. Lui pesa il nostro dolore e ha la medicina giusta per alleviarlo. Come dice il verso che Laila ha letto in apertura, Lui tiene i suoi occhi su di noi e si prende cura di noi. Forse gli altri potranno sottovalutare il tuo problema, ma Dio no. e vorrei chiudere il nostro incontro di oggi leggendo un verso che per me è di enorme incoraggiamento. È scritto nella lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 10, e dice così: Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. E allora, quando pensiamo che le nostre scarpe siano troppo strette, ricordiamoci di questo verso e prendiamo forza. E se ci sentiamo deboli, Dio ci dice, come leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza». Perciò, quando sei debole, allora sei forte. Confida in Dio ed Egli ti sosterrà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandro.
3: La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò, quando sei debole, allora sei forte. Confida in Dio ed Egli ti sosterrà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.

0: sempre avuto a cuore il suo background partenopeo. E lo si può accogliere anche in questo suo secondo lavoro discografico del 1987. Nell'album ci sono infatti un paio di tracce in napoletano. È nato Iorno e Perché ma perché, che è quella che vi faccio ascoltare adesso. Prima però torno a sottolineare il fatto che Pino Prota ha sempre avuto a cuore il compito di portare la buona novella a tutti, anche ai suoi conterranei nel loro dialetto. E allora adesso lo ascoltiamo in Perché ma perché. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.
1: Disco Highlight.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87.

Notiziario del 4 agosto 2026. Buon ascolto. Il presidente americano Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon documento. In precedenza il leader degli Stati Uniti era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Mohsen Rezai, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezai, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. E Trump ha annunciato che non permetterò all'Iran di imporre alcun pedaggio. Se qualcuno dovrà far pagare un pedaggio, saremo noi a farlo. Abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Rispondendo ai giornalisti nello studio ovale, Trump ha aggiunto: abbiamo un blocco navale completo, l'Iran non potrà imporre nessun pedaggio. 5 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore, secondo cui le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso ha interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo. Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto a rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Rodriguez, presidente dell'associazione nazionale controllata dal chiavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. E oltre 3.000 persone sono morte in Spagna negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il paese ha registrato 3.158 decessi collegate alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. E anche in Italia forte l'ondata di calore che non lascerà l'Italia appunto prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte le città da bollino rosso, almeno le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo anche in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E addirittura a Vienna sono stati misurati 40,1 gradi, storico record di caldo, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca. Cronaca italiana: un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Pretecalcino in provincia di Vicenza. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. A 3 anni dal tragico incidente in cui a Casol Palocco, frazione di Roma, con la sua Lamborghini travolse una Smart uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina, Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. Come riporta il Corriere della Sera, il 24enne youtuber dovrà svolgere un programma di recupero nei prossimi 15 mesi. Rimasto agli arresti domiciliari da fine giugno del 2023 fino allo scorso luglio, ora, come scrive il Corriere, durante il suo programma di recupero non potrà uscire dalle 22 alle 7 e il giorno avrà libertà di movimento compatibilmente con il programma di recupero. Ha nascosto il corpo della madre morta in un congelatore per quasi 3 anni e nel frattempo ha continuato a incassarne la pensione e i sussidi. Per questo Christopher Phillips, 60 anni, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere in Galles. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo avrebbe percepito indebitamente circa 80.000 sterline, oltre 90.000 euro, facendo credere alle autorità che la madre Silvia Phillips fosse ancora viva. La vicenda è venuta alla luce dopo i sospetti del medico di famiglia, che aveva notato il ripetuto rinvio delle visite domiciliari cui l'anziana era stata sottoposta con regolarità fino a quel momento.
Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a dominare su tutto il paese. Anche la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature massime sempre molto elevate a disagio da caldo. Al pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Il mio più caloroso benvenuto all'ascolto, il bentornato all'ascolto. A seconda dei casi, naturalmente, benvenuto se sei nuovo e bentornato invece se sei un vecchio nostro ascoltatore, naturalmente vecchio, non per quanto riguarda l'età, ma per quanto riguarda l'assiduità con la quale ti mostri fedele al nostro programma, questo programma, Punto d'incontro. E Punto d'incontro va a iniziare oggi con il solito motivo musicale. Oggi iniziamo con la musica gospel. Ascoltiamo il gruppo Point of Grace, che ci dà l'inizio a questo programma. Poi passeremo subito a un articolo dal titolo Speranze in Israele, il Messia sta per tornare.

E poi, se ce la facciamo col tempo, vi parlerò anche di colon irritabile. Allora, subito con la musica gospel. Buon ascolto con Punto d'incontro.

Il gruppo Point of Grace ci ha fatto ascoltare il motivo Hold On To Me. Un gruppo di ebrei fra i più ortodossi crede che il Messia stia per arrivare in Israele e si sta preparando per la sua venuta. Non aspetta comunque un Messia come quello identificato dai cristiani in Gesù, figlio di Maria. Già 2000 anni fa vi erano in Israele delle persone che aspettavano la venuta del Messia, fra cui i due vecchi Simeone e Anna che conobbero il bambino Gesù nel Tempio quando vi fu portato dai genitori. A quei tempi di dominio politico da parte dei romani, gli ebrei aspettavano un messia che avrebbe liberato Israele dal controllo degli stranieri, ristabilito un regno più glorioso di quello di Davide e instaurato un'epoca di pace e benessere universali, amministrata da Gerusalemme. Perciò la maggioranza degli ebrei rifiutò di riconoscere nell'umile falegname da Nazareth il suo messia e continuò ad aspettarlo. Da quel tempo a oggi varie teorie si sono sviluppate all'interno dei vari gruppi di ebrei sparsi nel mondo. Un gruppo molto numeroso ha ormai rinunziato ad una realizzazione miracolosa delle antiche speranze e vede piuttosto la venuta del Messia come un'attesa ideale che il mondo possa raggiungere la pace fra i popoli. Spera cioè in un'era messianica. Altri aspettano, oltre all'epoca messianica, l'arrivo di una persona che possa degnamente riunire e guidare tutti gli ebrei sparsi in tutto il mondo verso una nuova relazione spirituale con le loro antiche radici e con Dio. Recentemente però sono apparsi sui grandi spazi pubblicitari lungo le strade di Israele degli annunci tipo «Preparati per la venuta del Messia». Molte macchine portano slogan simili sui paraurti e sull'importante quotidiano newyorkese, il New York Times, è apparsa una pagina intera come pubblicità intitolata «Il tempo della vostra redenzione è giunto». Difatti il gruppo ebraico Chabad è convinto che il Messia sia già arrivato e che stia soltanto aspettando il momento per rivelarsi. Si tratta del rabbino Menachem Schneerson. Il fatto che questo rabbino sia anziano non spaventa questi ebrei. Infatti all'epoca in cui fu scritto questo articolo, questo rabbino aveva 89 anni. Quindi non spaventa questi ebrei l'anzianità, perché essi credono che il Messia sarà soltanto una figura simbolica che rappresenterà la redenzione di Israele e che morto uno ne apparirà un altro. La venuta del Messia, come raccontata da Gesù e dagli Apostoli nel Nuovo Testamento, ricalca le promesse dell'Antico Testamento, ancora ricordate dagli ebrei, ma presenta anche degli elementi nuovi. Nei Vangeli Gesù ha parlato di un tempo di grandi prove e di persecuzione, particolarmente per il popolo ebraico, e poi ha detto «Vedranno il figliuolo dell'uomo, un nome del Messia, venire sopra le nuvole con potenza e grande gioia». E grande gloria. Nell'Apocalisse il Messia è presentato come un agnello che è stato immolato, cioè Gesù morto sulla croce, a cui viene data una gloria eterna. Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Quando verrà il Messia per giudicare il mondo e per stabilire il suo regno? I piani di Dio per il futuro sono annunziati nella Bibbia ed alcuni dei segni che precederanno quegli avvenimenti futuri sono menzionati, ma mai ne è indicata la data o un metodo preciso per predire il momento della sua venuta. Difatti Gesù disse: «Ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli, neppure il figliuolo, ma il Padre soltanto». È profondamente interessante per il credente in Cristo sapere che fra gli ebrei esista un fermento di congetture e di speranze riguardo alla venuta del Messia e apprendere che alcuni la prevedono come imminente, ma è inevitabile che le speranze di queste persone, fatte solo di congetture senza l'apporto delle profezie del Nuovo Testamento, siano deluse. Ciò non toglie nulla però al fatto che il Messia, Gesù Cristo, veramente ritornerà sulla terra e che questo avvenimento può essere anche molto vicino. «Vegliate», avvertì Gesù mentre era sulla terra, «perché non sapete né il giorno né l'ora».

Se l'intestino si infiamma, non è obbligatorio ricorrere ai farmaci. Fibre, molta acqua, succhi depuratori e regolatori e un pieno di batteri buoni possono rivelarsi decisivi nella battaglia contro questi disturbi. Provate subito. La sindrome del colon irritabile è uno dei disturbi gastrointestinali più diffusi. Spasmi addominali, stipsi alternata ad attacchi di diarrea, dispepsia, dolore e gonfiore addominale. Le donne sembrano essere le più colpite. Cercano in un modo o nell'altro di porre rimedio da sole ai tipici sintomi. La soluzione è in effetti almeno qualche volta più vicina alla dispensa di cassa che non all'armadietto dei medicinali. Allora, vediamo cosa fare. Primo, fermate ansia e rabbia e l'intestino starà meglio. Non arrabbiatevi se il vostro colon è irritabile. Creereste solo un circolo vizioso e non verreste a capo di nulla. Anzi, molti medici sostengono che questa sindrome è una manifestazione di problemi psicoemotivi, ansia, stress, depressione. Una cosa è certa, tutto ciò che può dare una bella calmata a voi migliorerà anche l'irritazione del vostro colon. Non è forse vero che nelle situazioni stressanti si acuiscono gli disturbi? E se durante un attacco di mal di pancia può già essere efficace fare dei bei respiri lenti e profondi, sicuramente aiuta l'attività fisica. Che sia una passeggiata quotidiana o un vero e proprio sport, un regolare programma di esercizio fisico riduce e dà sollievo allo stress. Come stavamo bene quando mangiavamo più fibre? E infatti la dieta deve essere ricca di fibre, in particolare quelle solubili in acqua. Sono utili soprattutto la crusca d'avena, il riso integrale, l'orzo e altri cereali integrali, le lenticchie e tutti i vegetali. Sapendo che se alcune verdure sono poco tollerate da crude, basta cuocerle a vapore. Se però aggiungete fibra sotto forma di crusca, fatelo gradatamente. L'organismo deve avere il tempo per abituarvisi. Senza dimenticare che troppa fibra tutta insieme può produrre gas intestinale. Un modo facile per aumentarne il consumo è ingerire semi frantumati di pisilio o assumere integratori a base di fibre mucillaginose come il guar o la pectina. Tenete anche alto il livello dell'acqua. Non bastano infatti le fibre per far muovere agevolmente l'intestino, i liquidi sono altrettanto indispensabili, senza dimenticare che l'apporto d'acqua diventa vitale per evitare la disidratazione in caso di diarrea. Bevete quindi molto, almeno 6-8 bicchieri al giorno. Acqua non gassata prima di tutto, ma se preferite potete fare metà acqua e metà succhi di verdure come le carote, il cavolo cappuccio, gli spinaci e tutti i succhi verdi in generale. Ottimo il succo di aloe vera, sempre diluito con la stessa quantità d'acqua. Mezza tazza al mattino e alla sera prima di coricarsi ha buoni effetti sulla mucosa intestinale. Bene anche la frutta, ma mai a stomaco vuoto. Mangiatela o bevetela centrifugata durante o a fine pranzo.

0: Ed ora, Giuseppe De Chirico, ascoltiamo il motivo Mr. Tommy. Non so se potremmo ascoltarlo tutto per intero, perché il tempo, si sa, è quello che è, e quello che abbiamo a nostra disposizione non è tanto, quindi dobbiamo saperlo sfruttare nel miglior modo possibile. Mr. Tommy dura 6 minuti.
1: Suona un po' per me.
0: E magari in una all'interno di questo motivo vi leggerò qualche cosetta. Mr. Tommy.

0: Qualche tempo fa, in occasione della morte di un'attrice famosa, ho letto di lei su un quotidiano. Ha avuto tutte le cose per cui amava vivere e adesso è arrivato il nemico che temeva e che ha combattuto strenuamente sino all'ultimo con le poche forze che le restavano. La morte mi mette spavento. Anche se sono credente e praticante, della morte ho paura. La Bibbia definisce la morte l'ultimo nemico, ma quanti altri nemici abbiamo che ci fanno paura? Quante volte ci sentiamo smarriti e non sappiamo dove trovare soccorso? Nel Salmo della Bibbia 71, versetto 3, sono riportate queste parole: «O Dio, sii per me una rocca dove io possa sempre rifugiarmi». L'autore di questo salmo era ormai vecchio, i suoi nemici complottavano per togliergli il regno e la vita. Anche lui provava la paura, anche per lui la morte poteva essere a due passi, ma sapeva dove trovare soccorso. Conosceva una rocca nella quale trovava protezione contro ogni pericolo. Non si era accontentato di una religione, aveva trovato rifugio nel Dio vivente e per questo, pur evidenziando i pericoli che lo minacciavano, poteva dire: «La mia bocca è piena della tua lode e proclama la tua gloria tutto il giorno». Dio è un rifugio sicuro contro ogni paura. Non vuoi andare a Lui? E allora, sperando che possa fare tua questa esortazione finale, come noi l'abbiamo fatta già nostra, noi come credenti, avendo accettato il Signore Gesù come nostro Salvatore e quindi rifugiandoci in Lui, avendo sicuro rifugio, essendo sicuri di essere sotto la sua protezione, siamo giunti così alla fine di questo programma. Punto d'incontro di oggi infatti è giunto al suo termine e la mezz'ora o quasi è passata, è trascorsa tutta. Io vi devo lasciare necessariamente, però vi rimando al prossimo numero di Punto d'incontro, appuntamento con Punto d'incontro. Grazie ancora per l'ascolto, state tutti bene, ciao da Eliseo.
1: Abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazioni o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 4 agosto 2026. Buon ascolto. Il presidente americano Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon documento. In precedenza il leader degli Stati Uniti era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Mohsen Rezai, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezai, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. E Trump ha annunciato che non permetterò all'Iran di imporre alcun pedaggio. Se qualcuno dovrà far pagare un pedaggio, saremo noi a farlo. Abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Rispondendo ai giornalisti nello studio Ovale, Trump ha aggiunto: abbiamo un blocco navale completo, l'Iran non potrà imporre nessun pedaggio. 5 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore, secondo cui le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso ha interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo. Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto a rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Rodriguez, presidente dell'Associazione Nazionale controllata dal chiavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. E oltre 3.000 persone sono morte in Spagna negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il paese ha registrato 3.158 decessi collegate alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. E anche in Italia forte l'ondata di calore che non lascerà l'Italia appunto prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte le città da bollino rosso, almeno le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo anche in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E addirittura a Vienna sono stati misurati 40,1 gradi, storico record di caldo, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca. Cronaca italiana: un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Pretecalcino in provincia di Vicenza. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. A 3 anni dal tragico incidente in cui a Casol Palocco, frazione di Roma, con la sua Lamborghini travolse una Smart uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina, Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. Come riporta il Corriere della Sera, il 24enne youtuber dovrà svolgere un programma di recupero nei prossimi 15 mesi. Rimasto agli arresti domiciliari da fine giugno del 2023 fino allo scorso luglio, ora, come scrive il Corriere, durante il suo programma di recupero non potrà uscire dalle 22 alle 7 e il giorno avrà libertà di movimento compatibilmente con il programma di recupero. Ha nascosto il corpo della madre morta in un congelatore per quasi 3 anni e nel frattempo ha continuato a incassarne la pensione e i sussidi. Per questo Christopher Phillips, 60 anni, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere in Galles. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo avrebbe percepito indebitamente circa 80.000 sterline, oltre 90.000 euro, facendo credere alle autorità che la madre Sylvia Phillips fosse ancora viva. La vicenda è venuta alla luce dopo i sospetti del medico di famiglia, che aveva notato il ripetuto rinvio delle visite domiciliari cui l'anziana era stata sottoposta con regolarità fino a quel momento.
Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a dominare su tutto il paese. Anche la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature massime sempre molto elevate a disagio da caldo. Al pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno insieme al professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze e di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Benvenuto professor Mangiaracina, grazie di essere qui con noi.
2: Grazie a voi.
1: Bene, e oggi parleremo di prevenzione oncologica, un argomento quanto mai di attualità, quello che riguarda i tumori, che sono in aumento un po' in tutto il mondo. Allora ci chiediamo, possibile che mentre in genere tante malattie vengono debellate, vengono sconfitte, con la patologia tumorale si faccia ancora tanta fatica a contrastarla? Perché secondo lei, professore?
2: Ci sono dei dati oggettivi in questo campo e il fatto è che abbiamo a che fare con responsabilità individuali e responsabilità collettive, ovvero istituzionali. La patologia tumorale è legata fondamentalmente al modo di gestire la vita della persona. E gestire la vita anche negli aspetti relazionali, negli aspetti con l'ambiente, quindi quando dico relazionali intendo sia le relazioni interpersonali, diciamo le emozioni rappresentano per l'individuo anche un aspetto importante del funzionamento generale della macchina uomo.
1: Quindi se le relazioni vengono gestite male ci sono dei problemi anche poi,
2: ecco,
1: a carico dei tumori.
2: Le persone che provano emozioni negative con molta probabilità influenzeranno per esempio il sistema immunitario. Influenzano, ecco, le cosiddette malattie psicosomatiche hanno un ruolo.
1: Sì,
2: per
1: sì,
2: esempio
1: sì.
2: Si è visto che le situazioni stressanti potrebbero avere un ruolo anche nella carcinogenesi, quindi nella genesi della patologia tumorale. Però ovviamente ci sono aspetti di maggiore rilevanza. L'aspetto di maggiore rilevanza, per esempio, è il modo di amministrare la vita, quindi ciò che si mangia, le abitudini che noi adottiamo, l'assenza di movimento. Ecco, questo è un aspetto che io chiamerei di ecologia della persona.
1: Sì, sì.
2: E quindi questo ha un'influenza assolutamente negativa o positiva, dipende dalle abitudini che adottiamo, ma dal fatto che la patologia tumorale sia in aumento è perché nel mondo la gente mangia male,
1: certo, ma
2: la gente si fuma, la gente beve bevande alcoliche, insomma si amministra male,
1: sì,
2: nel
1: sì,
2: peggiore dei modi.
1: Quindi il proprio corpo e la propria integrità generale, diciamo così. Ma tumori in aumento, quali sono i tumori più diffusi poi in realtà?
2: Guarda, io volevo un'altra piccola nota.
1: Sì, sì,
2: c'è gente che sostiene che se noi potessimo vivere 10 anni di più rispetto alla media, probabilmente, questa è una teoria, insomma, ci ammaleremmo tutti quanti di un tumore.
1: Quindi prima o poi si andrebbe a finire in questo modo, insomma.
2: Nel senso che aumentando la durata della vita sono spuntati anche più tumori, quindi c'è una visione un po' come l'ambiente, in cui ci sono i catastrofisti che sostengono che la situazione globale ci stia accoppando. E poi ci sono invece coloro che attenuano il tutto dicendo che non è vero, che il protocollo di Kyoto, la dichiarazione di Rio, insomma, no, sono troppo catastrofiste, che non è così. Quindi qualcuno dice, basta vivere più a lungo e tutti quanti ci becchiamo un tumore. Se l'uomo potesse vivere 120 anni, tutti quanti avremmo un tumore. Ora, la questione invece è che esistono delle situazioni fortemente a rischio. Quindi il tumore può essere accelerato, può essere rallentato, può incrementare la percentuale di contrarlo oppure no. E l'ambiente in cui viviamo, l'aria che respiriamo, quello che mangiamo o i nostri comportamenti sono predittivi di un incremento di questa probabilità.
1: Quindi le cose comunque modificabili sono quelle che attengono alla nostra sfera personale, quindi quelle almeno gestiamole bene, insomma.
2: Certo. No, e poi per quanto riguarda la diffusibilità dei tumori, noi insomma il tumore più diffuso, almeno nel maschile, è il tumore al polmone, e questo è un aspetto emblematico di come l'uomo si sia tirato addosso una maledizione negli ultimi 50 anni proprio fumando. Nel 1977 io ho partecipato ad un congresso mondiale, forse il primo congresso mondiale di pneumologia che si è tenuto all'Istituto Ettore Majorana d'Erice, in cui, era il 1977, lo voglio ricordare, si lanciò un grande allarme a livello mondiale, che era la presenza del tumore polmonare nella donna, perché fino a quella data, insomma, ovvero fino agli anni 60, il tumore polmonare nella donna quasi non esisteva.
1: Sì, non c'era comunque l'abitudine al fumo e quindi...
2: Era molto scarsa, però nel 77 già si segnalavano dei dati, per cui fu in quella data che si lanciò a livello mondiale questo allarme. Sono passati 30 anni... e questo tumore del polmone nella donna è aumentato al punto che negli Stati Uniti ha superato quello della mammella. In Italia ancora no.
1: Sì.
2: Quindi il tumore della mammella è il più diffuso nel sesso femminile. E questi sono i dati. Sono passati 30 anni e non si è riusciti a contenere il problema.
1: Quindi uomo e donna, ma le donne stanno arrivando anche agli stessi livelli dell'uomo per quanto riguarda il tumore al polmone, appunto. Ma...
2: Sì, questo è il dato drammatico, drammatico, perché proprio non c'era, ed è la dimostrazione eclatante del fatto che il fumo è strettamente correlato con questa patologia.
1: Certo, ma quando poi si è scoperto il nesso causale proprio tra il fumo di tabacco e il tumore ai polmoni, come mai la gente ha continuato a fumare ignorando tutti i rischi? È stata la scienza che ha delle colpe, si è resa poco credibile.
2: Questa è una bella domanda, ma come mai 30 anni sono passati e tranquilla gente ha continuato a fumare, eppure i giornali hanno sempre avvertito le persone, hanno sempre detto, è che gli stili di vita delle persone vengono fortemente influenzate.
1: Oggi poi perfino anche i pacchetti di sigarette avvertono che problema.
2: Però gli stili di vita sono fortemente influenzati, da una parte abbiamo la scritta, le avvertenze, e dall'altra parte abbiamo tutte le pressioni, il pressing sociale che deriva da una pubblicità martellante, il cinema, la moda, la televisione, i messaggi tra i pari, quindi i ragazzi assimilano delle mode, le trasmettono gli uni agli altri, quindi alla fine si diventa quasi impotenti, perché bisognerebbe mettere in atto un sistema di contrasto efficace, come per esempio i grandi produttori del tabacco, e quelli non dormono mai. Loro elaborano continuamente delle strategie perché il mercato del tabacco possa essere sempre florido.
1: È il loro mestiere, insomma. Quindi...
2: È il loro mestiere, esatto. Per cui dobbiamo renderci conto che questa lotta impari ha fatto sì che comunque la scienza non permeasse letteralmente la società al punto da convincere la gente ad adottare degli stili di vita positivi.
1: D'altra parte la scienza dà delle notizie sulla base degli studi che vengono fatti, poi bisogna che queste notizie vengano metabolizzate, usate nella maniera opportuna, eccetera.
2: Certo, la prevenzione dei tumori, come dice anche Veronesi, si realizza a due livelli. Un livello è quello della ricerca, il secondo livello è quello della comunicazione, perché dobbiamo arrivare al cittadino e quindi trasmettere il dato. Allora, quando noi diciamo che abbiamo in Italia 80.000 morti da fumo, qualcuno fa spallucce e dice sono tutte sciocchezze. Insomma, è liquida così un dato scientifico invece importantissimo. Sì. Se noi diciamo noi abbiamo in Italia 30.000 casi di tumore al polmone ogni anno, allora coloro che ci ascoltino per favore registrino questa cifra. Abbiamo 30.000 casi di tumore al polmone ogni anno. E di questo tumore al polmone il 95% è dovuto al tabacco.
1: Certo, quindi ogni anno si sommano altre 30.000 persone.
2: Esatto, ogni anno, ogni anno 30.000 persone muoiono per tumore polmonare, quindi sono dati di mortalità, non dati di incidenza, quindi di quanti casi abbiamo, sono dati di mortalità, 30.000 muoiono per il tumore del polmone, e è ovviamente un numero catastrofico se noi pensiamo che invece gli incidenti stradali sono 7.000. Eppure sugli incidenti stradali si dice tanto, ma poi 30.000 persone che muoiono per un tumore al polmone, allora sì, quasi quasi passa inosservato, in seconda linea quantomeno. Invece no, deve passare in prima linea e capire che veramente il tabacco è qualcosa di devastante.
1: Certo, ma lei parlava di prevenzione, ma la diagnosi precoce proprio nella prevenzione oncologica quanto incide?
2: La diagnosi precoce è importante se pensiamo ad alcune particolari patologie tumorali, quelle del sesso femminile. Allora, forse è bene chiarire alcune cose. Nella donna, quando è stato lanciato il test di Papa Nicolau, quindi il PAP test, per la prevenzione del tumore all'utero, effettivamente si verificò una riduzione notevole, che è stata poi confermata in tutti gli anni fino ad oggi, per cui si ritiene appropriato questo tipo di intervento di diagnosi precoce, quindi il test cito-oncologico cervico-vaginale. Quindi va fatto periodicamente, quindi nelle donne, specialmente dai 30 anni in su, e quindi va fatto ogni anno, ogni 6 mesi, quindi a seconda di quello che si trova, a seconda dell'età della persona. La stessa cosa dicasi per il tumore della mammella. Quindi all'inizio si era detto educhiamo le donne a fare l'autopalpazione della mammella, e poi c'è stata la radiografia, quindi la mammografia, poi l'ecografia mammaria, molte volte servono tutte e due le indagini.
1: Sì.
2: Allora, questi aspetti effettivamente hanno dato dei risultati di efficacia riguardo alla prevenzione. Invece, per esempio, per la prevenzione del tumore prostatico nell'uomo, quando si è detto bisogna fare dopo i 50 anni il PSA, si è visto che, insomma, io addirittura ho partecipato a Roma al Ministero degli Esteri ad una importante incontro, c'era anche Veronesi, dove si parlò appunto di lanciare la titolazione del PSA a livello europeo, mentre poi successivamente i dati di efficacia sulla prevenzione reale rispetto alla mortalità e all'incidenza del tumore prostatico non ha confermato la validità di questo esame. Così come per esempio poi una validità è stato dimostrato per l'esame colonscopico, per esempio la colonscopia si è dimostrato che ha una sua validità, quindi dai 50 anni in su sarebbe opportuno poter eseguire almeno una colonscopia per valutare la situazione di salute del colon.
1: Certo, ma lei citava Veronesi, tempo fa propose l'impiego dell'attacco spirale per la prevenzione, in questo caso del tumore polmonare, attraverso questa diagnosi precoce. In questo settore poi cosa è successo?
2: Ma io credo che lì sia Veronesi sia sua figlia, che insistono costantemente su questo aspetto, commettono due errori fondamentalmente. Due errori in uno, consigliando l'attack spirale ai fumatori. Uno è che l'attack spirale non ha dimostrato efficacia nella riduzione della mortalità per tumore polmonare. Quindi diciamolo chiaramente, cioè dire, riesce a diagnosticare più precocemente, è vero, un tumore polmonare, però al momento non vi sono dati, ovvero i dati che abbiamo ci dicono che non si riduce la mortalità.
1: Sì, quindi non cambia poi.
2: E quindi non cambia molto, non cambia molto. Lo vedremo magari in seguito, meglio, attendiamo delle verifiche, però questo è un primo dato che abbiamo e quindi bisogna tenerne conto, dato scientifico. L'altro dato è che rassicura i fumatori. È perché se noi diciamo ai fumatori, insomma, c'è la TAC spirale, sottoponetevi tutti quanti a questa indagine, che poi fra l'altro è un'indagine molto costosa, quindi è un'indagine costosa, e quindi non si può proporre come screening di massa, D'altro canto la TAC spirale non ce l'hanno tutti, quindi la possono fare a Milano, a Roma, a Firenze, insomma laddove, nelle strutture dove è installata un'apparecchiatura adeguata.
1: Sì, sì, sì.
2: E quindi non si può proporre come protocollo di massa come il pap test, come la mammografia, insomma.
1: In ogni caso ancora non è il momento, insomma, si attende di poter capire.
2: E poi non vorrei che rassicurasse,
1: sì,
2: i fattori,
1: sì.
2: Sicuramente, perché tanto c'è la TAC spirale, ci facciamo l'esame
1: e siamo a posto.
2: No. Bisogna mandare a quel paese il tabacco.
1: Certo. Professor Mangiaracina, in una risposta precedente ad una domanda precedente si parlava della scienza eventualmente poco credibile nel cercare di far smettere di fumare. Abbiamo capito che non sono poi la responsabilità della scienza attribuibili in questo campo, e allora subentrano le istituzioni. Ci sono allora responsabilità delle istituzioni quando si parla di aumento dei tumori nella popolazione italiana?
2: Assolutamente sì. D'altro canto la scienza, quando ha evidenziato che per esempio il fumo passivo era classificabile, e questo l'ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso l'Istituto di Ricerca di Lione, quindi lo IARC, quando ha stabilito che il fumo passivo è un carcinogeno di classe A, è classificato tra le 88 sostanze sicuramente cancerogene, a questo punto le nazioni avevano un dato scientifico e non potevano non tenerne conto,
1: sì.
2: Quindi per forza dovevano tenerne conto, ed ecco la legge Sirchia per tutelare i non fumatori, ed ecco che tutte le nazioni stanno venendo da questa parte, cioè non si può ignorare il dato scientifico, questa è una responsabilità istituzionale. Andare a fare la prevenzione nelle scuole è una responsabilità istituzionale. Andare a fare la prevenzione nei luoghi di lavoro è responsabilità istituzionale, cioè bisogna fare un piano nazionale di intervento proprio per fare la prevenzione, per ridurre in modo verificabile che il numero dei ragazzi che fumano è minore.
1: Certo, ma diceva per telefono in redazione pochi momenti fa Giuliano, un ascoltatore di Roma, che è anche un insegnante, fra l'altro, che proprio la Philip Morris ha fatto campagna nelle scuole qualche tempo fa.
2: Esatto, queste sono delle vergogne non solo italiane, devo dire, perché da tempo la Philip Morris e la British American Tobacco adottano questo sistema di friendly marketing, cioè il marketing amichevole,
1: sì, prendono a braccetto così un
2: po'. Sì, per offrire un'immagine di un'azienda che comunque si prende cura dei propri clienti e quindi vuole proteggere i ragazzi. Allora, queste campagne fatte dai produttori del tabacco sono campagne che non hanno efficacia.
1: Senta, ma non sembrano quasi il gatto e la volpe con Pinocchio e gli zecchini?
2: Beh, in un certo senso mi pare molto simpatica questo accostamento. Diciamo che loro hanno cavalcato per esempio il MOIG, il Movimento Italiano Genitori, che a volte rompe le scatole alla RAI dicendo che le fasce protette devono essere così e cos'ha. Insomma, stanno sempre in campana, poi ad un tratto si fanno sponsorizzare dalla Philip Morris per portare in giro delle campagne nelle scuole.
1: Sì,
2: allora,
1: sì,
2: le
1: sì.
2: Scuole rifiutino per favore questo tipo di prevenzione, perché prevenzione non è. Quindi è un assalto all'arrembaggio privo di verifiche oggettive effettuate. Ecco, perché per esempio non lo fanno verificare l'appropriatezza alla società scientifica di tabaccologia? Ma non ci pensano neppure,
1: è chiaro.
2: Non ci pensano neppure.
1: Certo.
2: Quindi quello che noi possiamo dire alle scuole è: rivolgetevi all'Istituto Superiore di Sanità, rivolgetevi alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, c'è un numero verde che è 800-998877, si chiama SOS LILT, e quindi tutte le informazioni possono essere richieste a questo numero, che funziona dalle 9 del mattino fino alle 17 del pomeriggio.
1: Certo, ma a proposito di LILT, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, di cui lei è appunto anche esponente, sta realizzando alcuni progetti di prevenzione innovativi, possiamo parlarne brevemente, professor Mangiaracina?
2: I progetti sono quelli proprio di lavorare per esempio nelle aziende e quindi lavorare sullo stile di vita, dei progetti che sono stati approvati in via sperimentale dalla Regione Lazio e che sto conducendo personalmente. È appena iniziato ovviamente, però è un segnale importante, cioè la Lega Tumori sta andando ad incontrarsi con i lavoratori nelle aziende, quindi è un campione di 10 aziende e per ogni azienda un campione di 200 lavoratori, quindi sono 2000 dipendenti in tutto, su cui si sta facendo un lavoro proprio di prevenzione, di promozione dello stile di vita.
1: Quindi campione sicuramente significativo.
2: Beh, con 2000 lavoratori, certo, vogliamo vedere quello che si può fare, perché il lavoratore trascorre in azienda gran parte del suo tempo e quindi diventa anche luogo ottimale per parlare di salute e per adottare delle misure di contenimento. E poi c'è un altro progetto sempre in ambito aziendale, proprio specificamente rivolto alla respirazione, al respiro. Si chiama Guadagnare Respiro, questo progetto, e ovviamente si parlerà di fumo e di contenimento dell'abitudine dei fumatori, però nel contesto lavorativo.
1: Certo. Professore Mangiaracina, concludiamo per oggi con i pazienti oncologici, cioè con quelli che già si sono ammalati, che stanno lottando per vivere, che sono anche guariti. Che cosa dicono i pazienti oncologici?
2: Beh, i pazienti oncologici purtroppo in questo contesto in cui viviamo sono persone che ovviamente sono concentrate totalmente sul loro problema, a volte difficilissimo, gravissimo, che mette in discussione seriamente la loro sopravvivenza. Per cui il tutto finora è concentrato sulla diagnostica precoce, quindi pretendono misure di assistenza, di contenimento del problema in atto, però parlano poco di prevenzione. Cioè, il paziente oncologico è chiaro che è piegato su se stesso.
1: Certo,
2: è un problema, tutta la famiglia, insomma, è ripiegata su se stessa. Quello che io ho da dire ai pazienti oncologici, per esempio, quello che hanno già fatto i pazienti dell'area respiratoria, che hanno costituito i loro stati generali e stanno attuando misure di prevenzione sulle nuove generazioni. Io credo che i pazienti oncologici dovrebbero fare questo salto di qualità. È chiaro pensare a se stessi, alla diagnosi, all'assistenza, alle cure che vengono somministrate, ma allo stesso tempo pensare ad aiutare i giovani a ritardare il più possibile un evento sfavorevole di questo genere, quindi una patologia oncologica. Quindi impegnarsi nella prevenzione. La prevenzione deve ancora tornare a scuola.
1: Questa ulteriore prospettiva, quindi benissimo. Ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Grazie professore, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Di buon ascolto, il presidente americano Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon documento. In precedenza il leader degli Stati Uniti era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Mohsen Rezai, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezai, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. E Trump ha annunciato che non permetterò all'Iran di imporre alcun pedaggio. Se qualcuno dovrà far pagare un pedaggio, saremo noi a farlo. Abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Rispondendo ai giornalisti nello studio ovale, Trump ha aggiunto: abbiamo un blocco navale completo, l'Iran non potrà imporre nessun pedaggio. 5 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore, secondo cui le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso ha interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo. Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto a rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Rodriguez, presidente dell'Associazione Nazionale controllata dal chiavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. E oltre 3.000 persone sono morte in Spagna negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il paese ha registrato 3.158 decessi collegate alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. E anche in Italia forte l'ondata di calore che non lascerà l'Italia appunto prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte le città da bollino rosso, almeno le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione, allerta gialla per il maltempo anche in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E addirittura a Vienna sono stati misurati 40,1 gradi, storico record di caldo, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca. Cronaca italiana, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Pretecalcino in provincia di Vicenza. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. A 3 anni dal tragico incidente in cui a Casol Palocco, frazione di Roma, con la sua Lamborghini travolse una Smart uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina, Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. Come riporta il Corriere della Sera, il 24enne youtuber dovrà svolgere un programma di recupero nei prossimi 15 mesi. Rimasto agli arresti domiciliari da fine giugno del 2023 fino allo scorso luglio, ora, come scrive il Corriere, durante il suo programma di recupero non potrà uscire dalle 22 alle 7 e il giorno avrà libertà di movimento compatibilmente con il programma di recupero. Ha nascosto il corpo della madre morta in un congelatore per quasi 3 anni e nel frattempo ha continuato a incassarne la pensione e i sussidi. Per questo Christopher Phillips, 60 anni, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere in Galles. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo avrebbe percepito indebitamente circa 80.000 sterline, oltre 90.000 euro, facendo credere alle autorità che la madre Silvia Phillips fosse ancora viva. La vicenda è venuta alla luce dopo i sospetti del medico di famiglia, che aveva notato il ripetuto rinvio delle visite domiciliari cui l'anziana era stata sottoposta con regolarità fino a quel momento.
Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a dominare su tutto il paese. Anche la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature massime sempre molto elevate a disagio da caldo. Al pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 4 di agosto e ancora una volta ritorna sulla nostra radio l'almanacco. A tutti voi che siete all'ascolto, il mio benvenuto.

0: accadde oggi.
1: Il 4 agosto 1903 viene eletto come 257esimo Papa della Chiesa Cattolica Pio X. 1914, Prima Guerra Mondiale. Il Regno Unito dichiara guerra alla Germania e gli Stati Uniti si dichiarano invece neutrali. 1932, Adriano Olivetti trasforma la Olivetti and Company di Ivrea nella società Olivetti. 1944, una soffiata di un informatore olandese porta la Gestapo in un'area sigillata di un magazzino di Amsterdam dove si nascondono Anna Frank e la sua famiglia. 1969, guerra del Vietnam. Nell'abitazione parigina di un intermediario francese, Jean Saint-Denis, il rappresentante statunitense Henry Kissinger e quello nordvietnamita Xuan Tui iniziano dei negoziati di pace segreti. I negoziati però falliranno. 1974, Val di Sambro, sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita della lunga galleria appenninica, un ordigno ad alto potenziale a base di termite esplode nella ritirata della vettura numero 5 del treno Italicus, affollato di gente che si sposta per le vacanze estive. I soccorsi, difficilissimi nel buio del tunnel, estraggono dalle lamiere del treno 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto poi come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione di quegli anni. 1978, Sara Simeoni, record del mondo del salto in alto al meeting di Brescia. 1997, a 122 anni e 164 giorni si spegne Jean Calmet, l'essere umano più longevo di tutti i tempi, almeno tra quelli la cui età è stata registrata. E per chiudere, 4 agosto 2010, in Golfo del Messico, tramite l'operazione Static Kill, si riesce a chiudere dopo 106 giorni la falla nella piattaforma affondata, la Deep Water Horizon. Il riversamento era incominciato il 20 aprile 2010.

0: Pensieri cristiani.
1: Nel 26esimo capitolo del libro biblico dei Numeri si legge che, come era già avvenuto per il primo censimento, i Leviti furono nuovamente contati separatamente rispetto al rimanente del popolo. In questo censimento viene esplicitamente affermata l'origine levitica di Aronne, Mosè e Maria. Facendo un raffronto tra il primo e il secondo censimento, notiamo che, come aveva predetto l'Eterno, di tutti coloro che lasciarono l'Egitto, soltanto Caleb e Giosuè erano sopravvissuti. Per gli altri la parola udita non giovò nulla, non essendo stata accompagnata dalla fede. Una generazione testarda e scettica aveva atteso e sofferto quasi per nulla. L'incredulità li aveva esclusi dalla partita. Le loro speranze sarebbero andate deluse, poiché nessuno di loro avrebbe visto la terra promessa. Israele doveva essere rinnovato prima di entrare nella terra promessa. Dio non cambiò i suoi metodi. Egli odia il peccato, ma ama il peccatore. Egli è sempre un padre amoroso che si prende cura dei suoi figli, ma che esige assoluta fedeltà. Il nobile rapporto che lega Dio al suo popolo è estremamente significativo per i credenti di questo nostro secolo, che possono accostarsi a Lui sulla base di un nuovo patto in virtù del suo figlio Gesù. Soltanto per mezzo di Gesù, infatti, è possibile accostarsi dignitosamente a Dio. Allora, il consiglio è sempre quello: porta Gesù nella tua vita.

0: Gospel Jukebox.
1: Protagonista del nostro Gospel Jukebox di oggi, un cantautore americano della musica cristiana contemporanea come Bebo Norman, che nel 2006 cantava Nothing Without You.

0: Le citazioni celebri.
1: Jack Klugman una volta disse: bravo cuoco è quello che riesce a dare alla sua zuppa un nome diverso ogni giorno.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: La trasmissione è giunta al termine, vi aspetto però di nuovo qui domani alla stessa ora per un altro numero. Ciao!

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Era ultimo con i tuoi particolari e mi ha colpito tra l'altro che c'era il ritornello di questa canzone che ci ricordava se Dio inventasse delle nuove parole, allora io potrei, eccetera, eccetera. Però Dio ha inventato delle parole che sono antiche ormai, ma che è importante ogni tanto rivisitare, come faremo con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, che salutiamo. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
2: E buongiorno a te, a Claudio, a tutte le persone che sono in ascolto.
1: Allora, tra poco ci soffermeremo con Pavel Gajewski su quello che lui progetta di proporre nella sua comunità domenica prossima, un brano evangelico su cui rifletterà, tratto dal Vangelo secondo Giovanni. Ma prima di sentire Pavel...
3: No, Claudio... mi avete fatto venire in mente con ultimo, sì? Il fatto che lui ha portato 250.000 persone, mi sembra, a Tor Vergata.
1: Ecco, quindi più o meno il numero delle persone che ti ascolteranno, Pavel, no? Mi immagino.
2: Ma magari, speriamo bene, sì.
3: Però queste parole sono state ascoltate forse da molte.
2: Infatti.
1: Allora, infatti prendiamo spunto dal testo del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, versetti da 1 a 7. È un brano celebre e per certi aspetti non facilissimo. Ecco, adesso poi lo leggiamo e ci spiegherà qualcosa Pavel. Allora, passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, cioè maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose a quella che a noi sembra una strana domanda: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. E poi aggiunge: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, Gesù sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: vai, lavati nella vasca di Siloè, che significa mandato. Lui dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Insomma, Pavel, in questo breve brano presenta diverse cose che vanno spiegate. Non so,

0: ci aiuti te a capire
1: sì,
0: un po'
1: certamente
0: meglio.
1: ma è una bella storia, certo, questa la certo. Cioè questo lo possiamo ammettere, un non vedente che poi comincia a vedere. Sì, in effetti è una storia particolare. La prima cosa che credo sia molto importante: Gesù vede questo uomo cieco dalla nascita. Allora, prima che il cieco possa vedere, è lui ad essere visto. E io forse, ma quando leggiamo velocemente sorvoliamo troppo facilmente su questo particolare, ma un dettaglio decisivo, perché io leggo qui un'affermazione della dignità di quell'uomo. Cioè l'uomo non è mai ridotto alla sua menomazione, e non è neanche ridotto a quella domanda terribile dei discepoli. È una persona raggiunta dallo sguardo di Gesù. Credo che questo sia il primo aspetto, però ripeto, veramente decisivo di questa storia, certo. Perché in un mondo che spesso guarda il dolore per giudicarlo, piegarlo o evitarlo, ecco, Gesù guarda il dolore veramente per abitarlo. Un senso di profonda empatia, ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, però Gesù anche guarda questo dolore per trasformarlo, per liberare quell'uomo dal suo dolore, e questo credo è il senso più profondo umanamente di questo brano. Poi c'è naturalmente tutto il discorso sulla fede, sull'obbedienza, sulla parola, ma possiamo continuare tranquillamente.
0: Ecco, ti chiedo però che senso ha la risposta di Gesù rispetto alla domanda che è giustamente definito terribile, che pongono i discepoli. Era consuetudine a quel tempo cercare di attribuire anche a una condizione etica, tra virgolette, la propria situazione fisica. Insomma, se sei cieco dalla nascita, qualcuno ha commesso qualcosa di sbagliato, forse i genitori. Allora Gesù risponde: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Che significa? Che quest'uomo era stato cieco fino a quel momento, perché Gesù avrebbe poi dovuto guarirlo? Non facci capire.
1: Così assolutamente non è, cioè nel senso, non è un qualche disegno molto molto misterioso che poi punta al nostro racconto come una grande svolta. No, non è esattamente così. Noi sappiamo benissimo che diverse forme di disabilità hanno, per così dire, cause del tutto naturali che la medicina oggi può spiegare, anche se io devo dire che nell'esercizio del mio ministero pastorale troppe volte mi sono dovuto letteralmente scontrare con delle posizioni insostenibili, la malattia come punizione per una trasgressione morale propria.
0: Quindi non è una roba antica, ecco, purtroppo ancora adesso.
1: No, non è una roba assolutamente antica, però questo racconto in effetti non è solo finalizzato alla manifestazione della potenza di Dio, come leggiamo nel testo, ma come ho detto pochi istanti fa, il messaggio centrale è quel amore gratuito, quello di essere visti e quindi accolti da Dio. Quindi nessuna persona, anche quella che vive in una situazione di salute estremamente precaria oppure afflitta da qualche morbo particolare sin dalla nascita o forse in età avanzata, ecco, non è che qui c'è un rapporto particolare tra una trasgressione, tra un comportamento sbagliato e poi il sorgere della malattia stessa. No, affidiamoci alla medicina, però affidiamoci a questo sguardo amorevole di Dio su di noi.
0: Allora, ci siamo lasciati poco fa con Pavel Gajewski, con questo brano evangelico in cui Gesù a questo punto sputò in terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del non vedente e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco, uno si aspetterebbe, no, che, come fa anche in altre occasioni Gesù, che con un cenno o addirittura con un tocco della sua veste, e pof, no, c'è il miracolo.

0: Ecco, in questo caso mi sembra più laborioso, che senso ha?
1: Ma io mi permetto una battuta molto veloce, che l'amore di Dio non disprezza il fango umano, anzi lo assume. E certo è un rito, un gesto molto strano, però nella dimensione simbolica del Vangelo secondo Giovanni qui è un chiaro richiamo proprio al secondo racconto della creazione, quello in cui l'essere umano viene formato proprio dal terriccio, e poi quel fango letteralmente, che poi viene animato dallo spirito, e qualcosa appunto di molto semplice diventa improvvisamente una realtà completamente diversa. Grazie al soffio divino sorge l'essere umano. Credo che l'autore del quarto Vangelo ha voluto proprio riprendere questo elemento della terra, del fango. Ripeto, però l'amore di Dio non disprezza, certo, il fango, certo, anzi lo assume e lo trasforma.
0: Ecco,
1: però,
0: effettivamente, certo, qui ancora non è guarito sta persona. Cioè,
1: no, assolutamente.
0: Ecco, Gesù gli dice, in una situazione in cui è ancora cieco, va, lavati nella vasca di Siloe. Egli dunque andò. Se fossi stato io questo cieco, dice questo rabbi, mi fa del fango, mi sputa il fango, me lo mette sugli occhi e non succede niente.
1: Sì, il non vedente appunto deve mettersi in cammino. Cioè, Siloe era una piscina naturale a Gerusalemme, considerata anche un luogo di guarigione nella tradizione ebraica. Allora c'è il cammino prima di vedere, e credo che qui anche l'autore del quarto Vangelo vuole mettere in evidenza il legame di Gesù con comunque le tradizioni ebraiche. Gesù non distrugge niente, non si prende in qualche modo le distanze dalle usanze, però il non vedente ubbidisce alla sua parola, e credo che questo è uno degli elementi centrali della fede, anche messo in evidenza nel 500 già da Martin Lutero, la fede come obbedienza alla parola di Dio, perché il suo vedere è qualcosa di graduale, cioè il vedere la luce, la luce che il credente vede, è qualcosa di progressivo, non è un miracolo facile, richiede un percorso, richiede anche una buona dose di consapevolezza,
0: e questo naturalmente ci coinvolge, no? Perché insomma
1: molto profondamente, perché il vedere di quest'uomo nasce veramente da un itinerario, ecco, essere visto da Gesù, lasciarsi toccare, poi partire, lavarsi, tornare trasformato. Un bel itinerario.
0: Claudio?
2: Mi avete fatto venire in mente la scena della pesca miracolosa, dove Gesù dice a Pietro: torna in mare, e Pietro lì per lì gli dice, sfiduciato: ma come? È tutta la notte, siamo sfiniti. Però
0: siccome ce
2: calerò le reti, perché me lo dici te. Quindi questo passaggio,
0: cioè, in cui si chiede la fiducia, insomma, ecco.
1: Infatti.
0: Io so però che, Pavel, tu volevi anche, lo farai sicuramente nella predicazione nella chiesa valdese di Napoli, volevi mettere anche in relazione con un romanzo, se non sbaglio, che parla più o meno di questo tema. Ci vuoi dire qualcosa brevemente?
1: Assolutamente, di José Saramago. Cecità è uno dei più famosi romanzi dello scrittore portoghese, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Il romanzo risale però al 1995, quindi ormai più di 30 anni. Sì, è una storia distopica, cioè in un non luogo, una città di cui non conosciamo nome, collocazione geografica, niente, si sviluppa una particolare epidemia, si potrebbe dire anche una pandemia, la cosiddetta cecità bianca. È una luce che non illumina ma acceca, e vengono colpiti tutti, anche se poi gli altri sensi, tatto, olfatto e via di questo passo, funzionano anche molto bene, perfettamente, ma quella luce impedisce di vedere il volto dell'altro, cioè non lo rivela, lo cancella, e naturalmente sorgono immediatamente problemi gravi, violenza, aggressività, competizione spietata. C'è una sola persona che riesce a vedere in mezzo a quella nebbia bianca che acceca, e la moglie del medico, che pur anche lui non riesce a vedere, ma combatte contro questa epidemia terribile. Poi sarà in effetti quella donna una figura che per me è una figura assolutamente salvifica, certo. Sarà quella donna finalmente poi a mettere in moto meccanismi diversi.
0: Allora ci fermiamo un attimo perché ormai siamo finiti il tempo, ma ci hai fatto venire voglia di leggere il romanzo.
1: Consiglio veramente, perché è un romanzo che riprende uno dei temi veramente più attuali di questa società che non riesce ad orientarsi più perché non vede.
0: Cioè anche noi stiamo subendo un'epidemia da questo punto di vista,
1: sì,
0: di una cecità, chiamiamola spirituale o culturale, come volete, ma abbiamo un problema grosso, ma grosso, forte.
1: Dobbiamo reimparare a vedere il volto dell'altro, questo è fondamentale.
0: E forse chiedere anche una mano, anche negli occhi. Un miracolo, chiedere anche un miracolo al Signore da questo punto di vista.
1: Magari ci sarà qualcuno che ci guiderà poi verso la luce vera, quella che illumina, non acceca.
0: Grazie Pavel Gajewski e naturalmente un buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Leggiamo in Ebrei capitolo 6 versetto 19 e dice: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 1: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La speranza cristiana, ancora dell'anima. Un credente che parlava della sua speranza in Dio si è sentito dire: ci lasci tranquilli, si occupi del suo cielo e lasci a noi la terra. Noi ovviamente rispettiamo le convinzioni dei nostri ascoltatori, siano essi scettici o increduli. Ma è possibile essere tranquilli senza Dio? Si può vivere senza conoscerlo, ma non si può avere la pace né la coscienza serena. La vita sulla terra non si riassume soltanto in una dimensione materialista. Il Signore Gesù stesso ha messo in evidenza: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo capitolo 4 versetto 4. L'uomo può avere una vita soddisfacente soltanto dal momento in cui riceve il Signore nel proprio cuore. La speranza che non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo capitolo 4 versetto 4. L'uomo può avere una vita soddisfacente soltanto

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo capitolo 24, versetto 35. Molte profezie, in particolare quelle che annunciano la venuta del Figlio di Dio, danno al credente la certezza di un futuro felice per lui. Egli si appoggia su Dio, che ha mandato Gesù per liberarci dalla nostra condizione di peccatori e riconciliarci con Dio. Come ha promesso, il Signore Gesù ritornerà. Siamo pronti? La certezza del suo ritorno incoraggia i credenti e dà loro una vera pace interiore. In questa attesa, Gesù è la loro forza per affrontare le prove della vita e per non essere tristi, come coloro che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È 4 agosto e dal Salmo 32 leggeremo il verso 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Questo salmo segna una svolta del concetto di punizione per il peccato, seppure confessato. Davide lo compone dopo un periodo di sofferenza nascosta, forse per i fatti che riguardavano Bathsheba, motivo per cui era agitato e tormentato per i gravi peccati che aveva commesso. Ora però era gioioso perché si era liberato del peso che lo opprimeva e soprattutto si sentiva oggetto dell'amore di Dio, che non solo lo perdonava ma gli garantiva che avrebbe continuamente tenuto lo sguardo su di lui. In quel tempo la cultura orientale riteneva che tenere lo sguardo su qualcuno fosse un segno di favore e di protezione. Ma Dio ribalta questo concetto, perché non è più l'uomo che tiene lo sguardo su chi deve proteggerlo, ma Dio stesso che lo fa, perché ci tiene a noi, ci tiene ad ogni suo figlio, anche se sbaglia, e forse ancora di più proprio per questo. Dio non si preoccupa per quello che facciamo, ma è attento ad ogni piccolo cenno di ravvedimento, perché allora il suo braccio può operare. Quante volte i figli fanno arrabbiare i genitori e danno dispiaceri su dispiaceri, ma poi ci basta uno sguardo e li vediamo così fragili, colpevoli, e siamo pronti a rimetterli in carreggiata, a ricomporre i pezzi della nostra relazione con loro. Quando non sappiamo come gestire certe situazioni, Dio rimane l'esempio perfetto, perché il suo agire è guidato dall'amore che ha per noi, perché, non dimentichiamolo, l'amore copre una gran moltitudine di peccato, come scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4 nel verso 8.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Scarpe strette. Aveva le scarpe strette e non riusciva a camminare. Chi era con lui sminuiva la sua condizione, pensava che una scarpa stretta non potesse essere così invalidante. Così il giovane Mark disse all'amico: «Provati le mie scarpe e poi mi dirai». L'amico indossò le sue scarpe, ma gli calzarono a pennello. Ora, il fatto che non fossero strette per l'amico non significa che non fossero strette per Mark. Ognuno di noi porta dei pesi e soffre per problemi diversi e ognuno di noi ha una resistenza diversa. Per qualcuno un'offesa può essere insignificante, per altri può essere motivo di depressione. La verità è che siamo diventati poco sensibili verso l'altro e la poca sensibilità rinchiude chi non si sente compreso in una stanza sempre più piccola chiamata solitudine. Caro ascoltatore, chiama quell'amico che non senti da un po'. Chiama i tuoi genitori, parla con i tuoi figli, forse stanno indossando delle scarpette strette, ma non te l'hanno detto. O forse sei tu che da troppo tempo stai camminando con delle scarpe scomode e non sai con chi parlarne.

0: Se non sai a chi raccontare le tue difficoltà, parla con Dio. Ti posso assicurare che non sarai deriso. Lui sa bene quello che stai vivendo. Chiedigli di mettere sulla tua strada persone che ti possano aiutare. Con Dio al tuo fianco camminerai al sicuro e con scarpe comode.
1: È vero, concordo, come società stiamo diventando sempre più insensibili verso gli altri, ma è altrettanto vero che non è possibile per noi esseri umani riuscire a comprendere davvero cosa provano gli altri. La realtà è che se un dolore non si attraversa, non lo si può capire appieno. Si può immaginare, ma non è la stessa cosa. Ma per tutti noi c'è una realtà gloriosa. Dio può. Lui pesa il nostro dolore e ha la medicina giusta per alleviarlo. Come dice il verso che Laila ha letto in apertura, Lui tiene i suoi occhi su di noi e si prende cura di noi. Forse gli altri potranno sottovalutare il tuo problema, ma Dio no. E vorrei chiudere il nostro incontro di oggi leggendo un verso che per me è di enorme incoraggiamento. È scritto nella lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 10, e dice così: Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. E allora, quando pensiamo che le nostre scarpe siano troppo strette, ricordiamoci di questo verso e prendiamo forza. E se ci sentiamo deboli, Dio ci dice, come leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza». Perciò, quando sei debole, allora sei forte. Confida in Dio ed Egli ti sosterrà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi, alla destra e alla sinistra di Gesù. Questo è il titolo. E siamo giunti al capitolo 10 del Vangelo di Marco, l'abbiamo già iniziato la volta scorsa e quest'oggi vedremo i versetti da 32 a 45. Gesù aveva appena chiuso il suo incontro con quello che il Vangelo definisce il giovane ricco, che parte insieme ai suoi sulla via di Gerusalemme per andare proprio nella capitale, e camminava alla testa dei discepoli, lo seguivano, e però erano tutti spaventati e sbigottiti. Gesù li prende in disparte e spiega loro ancora una volta, ed era per questo che erano spaventati, spiega loro ancora una volta tutto ciò che gli doveva accadere una volta arrivati a Gerusalemme. Quando saremo là, io, il figlio dell'uomo, sarò arrestato, sarò portato davanti ai primi sacerdoti e ai capi dei giudei, e loro mi condanneranno a morte, poi mi consegneranno ai romani per farmi uccidere, mi derideranno, mi sputeranno addosso, mi frusteranno e mi uccideranno, ma dopo 3 giorni io resusciterò. Ed era grande la paura e non ardivano chiedere ulteriori dettagli, perché appunto si erano spaventati. E cosa trovano di bello da fare più tardi Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo? E si avvicinano a Gesù e gli dicono: maestro, vorremmo che tu ci facessi un favore. E Gesù dice: di che si tratta? Ditemi. Signore, quando tu sarai nel tuo regno, vorremmo sedere sui troni vicini al tuo, uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Non trovano di meglio da fare, eh? Ma Gesù risponde: voi non vi rendete conto di ciò che state chiedendo. Credete di poter bere quel calice di dolore che berrò io? O pensate di poter ricevere quel battesimo di sofferenza col quale io devo essere battezzato? Ed essi rispondono: sì, certo, noi ne siamo capaci. Vedete, la supponenza di questi due apostoli, che pure diventeranno dei grandi dopo del tempo, ma in quel momento rivestono una tale piccolezza spirituale da dare pure fastidio anche a leggere queste parole, ad ascoltarle, a considerarle in qualche modo. Gesù parla delle sue sofferenze, parla della sua morte, di tutto quello che gli accadrà prima di essere inchiodato sulla croce, e loro cosa vanno a pensare? Ad essere i primi quando Gesù poi ritornerà nel suo regno dopo la sua resurrezione, dopo l'ascesa al cielo, eccetera. Loro pensano ai troni alla destra e alla sinistra del trono principale, che è quello di Gesù. Devono essere i nostri quei due troni. Signore, ti preghiamo, te lo stiamo dicendo per tempo, e prima di tutti gli altri, e quindi devono essere nostri necessariamente. E quando Gesù poi dice: vi rendete conto di quello che state chiedendo? Credete di poter bere quel calice di dolore che berrò io? O pensate di poter ricevere quel battesimo di sofferenza col quale io devo essere battezzato? E loro lo dicono, la grande supponenza appunto: sì, noi ne siamo capaci, Signore. E la mente, credo un po' di tutti, va subito a quelli che stavano sul Golgota, alla destra e alla sinistra di Gesù. Ma Gesù non stava su un trono, stava inchiodato alla croce. E quei due che stavano a destra e a sinistra di Gesù, anche loro stavano su due croci inchiodati. Ed erano due malfattori, uno pentito, un assassino pentito che in extremis riceve la grazia di Gesù e riceve l'assicurazione in quell'oggi terribile, in quell'oggi di sofferenza, che un giorno lui sarebbe stato con Gesù nel suo regno. Ecco, questo forse avrebbero dovuto considerare i due fratelli, i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, piuttosto che darsi al pazzo egoismo, lo potremmo chiamare così. E Gesù risponde alla loro supponenza, al loro sì, noi ne siamo capaci, Signore. E dice, beh, se lo dite voi, certo, anche voi forse berrete il mio calice e sarete battezzati con il mio battesimo. Ma non sta a voi questa vostra richiesta egoistica. Ma non sta a me poi darvi i troni vicino al mio, perché quei posti sono già stati assegnati. E questa richiesta così, così strana, questa richiesta, lo ripetiamo, egoistica da parte di Giacomo e Giovanni, e trova una corrispondenza in Gesù diversa da quella che loro stessi avevano desiderato, e trova una reazione non proprio bella da parte degli altri apostoli che stavano lì accanto a loro e accanto a Gesù. E noi poi, quali sono le considerazioni che possiamo fare? E voi cosa ne pensate di tutto questo? C'è nella mia e nella vostra vita qualcosa che va cambiato grazie alle considerazioni che possiamo fare su questo episodio? Beh, lo vedremo fra poco. Continuiamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo Alla destra e alla sinistra di Gesù, l'episodio descritto in Marco, nel Vangelo di Marco, capitolo 10, i versetti da 32 a 45. Sono tutti incamminati gli apostoli con Gesù sulla strada per andare a Gerusalemme. Gesù con molto tatto già ci aveva provato altre volte senza che la cosa sortisse nulla di buono. Con molto tatto Gesù cerca di ricordare ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, che una volta arrivato a Gerusalemme sarà arrestato, sarà condannato a morte dai primi sacerdoti del popolo, dai capi del popolo, e poi sarà ceduto, diciamo così, ai romani per essere inchiodato sulla croce, ma non prima di subire lo scherno, da subire varie umiliazioni, varie torture, con gli sputi, la flagellazione. E questo nominalmente aveva riempito di timore, di paura i discepoli, e se non che due di loro, Giacomo e Giovanni, fratelli fra di loro, avevano trovato una sorta di soluzione per il futuro, saltando a pie pari, come si dice, tutta questa situazione di dolore, pensando al futuro, non a quello di Gesù ma a loro. Volevano essere l'uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù, in due troni riservati per loro, accanto al trono del Signore quando sarebbe ritornato nella sua gloria. E Gesù aveva interpellato i due, aveva detto, voi non vi rendete conto di ciò che state chiedendo? Credete di poter bere quel calice di dolore che berrò io? O pensate di poter ricevere quel battesimo di sofferenza con il quale io devo essere battezzato? E con una grande supponenza, con un grande orgoglio, oltre alla richiesta già smodata, diciamo così, avevano risposto, sì Signore, noi ne siamo capaci. E Gesù coglie questa occasione per dare ancora un insegnamento, sia a loro ma anche agli altri apostoli, e devo aggiungere anche a noi oggi. A noi oggi nella nostra vita, a noi oggi nella nostra vita in cui ci sono certamente delle punte di orgoglio, dico punte per non dire altro, ognuno sa le proprie situazioni personali. Può essere un orgoglio grande, smodato, enorme, forse, come quello dei due fratelli Giacomo e Giovanni. Può essere un orgoglio un po' più piccolo, un po' più a misura d'uomo, diciamo così, o a misura di donna, eh? Appena una punta, un qualcosa di umano, semplicemente umano, come è giusto, tra virgolette, è giusto che sia, eh? Ma Gesù ci chiama a qualcosa di più grande, a qualcosa di diverso, perché Gesù già ai suoi apostoli, agli altri che si erano arrabbiati, che si erano indignati, dice: sì, già come Giovanni hanno avuto questo comportamento, ma voi, non è che siete poi tanto da meno. Voi lo sapete, i re, i grandi uomini della terra comandano con il pugno di ferro, però io vi dico, fra voi deve essere diverso. Anzi, chi vuole essere grande fra di voi deve farsi servo di tutti. Chi vuole essere proprio il primo, quello che sta davanti, deve essere lo schiavo di tutti. E anch'io, il Messia, non sono venuto qui per essere servito, ma per servire gli altri. E il mio servizio per gli altri, il mio servizio per voi apostoli, il mio servizio per tutti coloro che verranno, il mio servizio per tutta l'umanità, consiste nel dare la mia vita in riscatto di molti, dei molti che vorranno essere riscattati, dei molti che vorranno cambiare vita. E la mia di vita è messa a disposizione loro. E questo è il messaggio di Gesù di allora per quelle persone, per quegli uomini, per quegli apostoli che lo circondavano in quel momento. Ma è questo il messaggio di Gesù per noi oggi, per me e per voi. Se vogliamo vincere il nostro orgoglio, se vogliamo vincere la nostra piccolezza umana e diventare grandi per il Signore, grandi nel regno di Dio, allora per essere i primi dobbiamo essere gli ultimi oggi. Per essere i primi dobbiamo diventare al servizio degli altri, i servitori degli altri. Così come Gesù, Gesù che è re, ma è un re servitore. Gesù che è il Messia, ma che è il Messia servitore. Seguendo il suo esempio, facciamoci anche noi servitori. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Amico mio, di Pino Prota. Stili musicali diversi per il secondo e ultimo album di Pino Prota. Un progetto che lo vide in studio nel 1987 con Gianfranco Piccirillo alle tastiere, Raffaele Giuliani al flauto, Alberto Girgenti al piano, Luca Genta al violoncello e lui stesso alle percussioni, chitarra, mandola e basso. Come abbiamo già detto tantissime volte, la musica gospel è quella musica che prende ispirazione dal Vangelo, dalla Bibbia. E così come hanno fatto molti in passato, partendo dai Negro Spirituals, ci sono brani che raccontano storie e vite di famosi personaggi biblici. Uno di questi è Noè, e di lui ci canta adesso Pino Prota.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

0: buono, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. E prima di iniziare, 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RVS e poi il sito hopmedia.it. Ci potrete richiedere attraverso WhatsApp il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, è completamente gratuito, come è gratuita anche una copia cartacea della Bibbia nel caso ne foste ancora sprovvisti. Bene, avete presente quei momenti in cui pensate che tutto stia andando nel verso giusto, avete il vostro piano d'azione perfetto, tutto quanto sembra essere al posto preciso in cui debba stare, e poi bam, ecco, la vita decide di fare di testa sua. Capita a tutti. Succede al lavoro, succede nelle relazioni, succede nei progetti per il weekend. Ma sapete una cosa? Non è un problema del nostro tempo, è una costante della storia umana. E voglio raccontarvi la storia di un uomo che ha vissuto tantissimo tempo fa. Non serve che siate degli esperti della Bibbia per conoscerlo, forse avete anche sentito il modo di dire legato a lui, avere la pazienza di Giobbe. Ne sono sicuro, sì, l'avete sentito. E Giobbe era un uomo felice, era benestante, era circondato da una bellissima famiglia, poi improvvisamente perde tutto, non per colpa sua. Semplicemente la vita lo travolge con una serie di sventure devastanti. Giobbe si arrabbia, fa domande, si dispera, chiede spiegazioni. E sapete cosa fanno i suoi amici? I suoi amici del cuore cercano di dargli delle spiegazioni precostituite, preconfezionate, messe lì nella loro bustina di plastica, frasi fatte, insomma, del tipo se ti è successo questo è perché avrai sbagliato qualcosa, se ti è successo questo magari è perché te lo meriti, e così via, risposte di questo tipo. Vi suona familiare? Quanto è fastidioso quando stiamo male e le persone cercano di spiegare la nostra sofferenza con le frasi fatte. Alla fine della storia, dopo una lunghissima ricerca, Giobbe arriva ad una consapevolezza profonda e pronuncia una frase bellissima scritta nel libro che prende nome proprio da lui. E siamo al capitolo 42 di Giobbe, appunto, il versetto 2. Lui dice: riconosco, rivolgendosi al Signore, riconosco che puoi tutto e che nessun tuo progetto può essere impedito. Non è una resa passiva, è il momento in cui un uomo, Giobbe, alza la testa e dice: ho capito che io non sono il centro dell'universo, io vedo solo una piccola tessera, una piccola mattonella, ma c'è un mosaico intero che non riesco ancora a scorgere, non riesco ancora a vedere, a capire. E a questo proposito possiamo aggiungere un piccolo aneddoto, una storia vera. Negli anni 40 del Novecento, un giovane scienziato che si chiamava Alexander Fleming stava lavorando nel suo laboratorio. Era un ricercatore, ma era anche un tipo un po' disordinato. E allora, prima di andare in vacanza, dimenticò di pulire alcune piastre di coltura su cui stava coltivando dei batteri per vedere poi il risultato di questa sua ricerca. Quando ritornò dalle vacanze, invece di trovare il suo esperimento concluso, in maniera perfetta, ci voleva del tempo, quindi ritornando pensava di trovare già il lavoro finito. E invece vide che una strana muffa verde aveva contaminato tutto, aveva rovinato il suo lavoro. Beh, chiunque avrebbe buttato tutto nella spazzatura, magari imprecando per questo errore, ma Fleming si fermò a guardare meglio. Cominciò a guardare i bordi della muffa, cominciò a guardare la parte centrale e a un certo punto notò che attorno alla muffa i batteri del suo esperimento, della sua coltura, erano morti. E da quel piano rovinato, diciamo così, da quel progetto non andato a buon fine, da quell'imprevisto imperfetto, è nata la penicillina, l'antibiotico che conosciamo tutti, che ha salvato centinaia di milioni di vite nel corso dei decenni. E se Fleming si fosse impuntato nel volere che il suo piano andasse a buon fine, come voleva lui, nella maniera che voleva lui, avrebbe pulito la piastra e ignorato questa scoperta in maniera totale. Beh, ascoltiamo una canzone e riprendiamo fra poco per vedere come possiamo applicare nella nostra vita questi concetti. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre invece il sito è hopmedia.it. E in questo secondo e ultimo segmento della nostra riflessione estemporanea ricordo il versetto da cui siamo partiti, quello di Giobbe capitolo 42, il versetto 2, dove c'è Giobbe stesso che parla con il Signore e dice: riconosco che puoi tutto e che nessun tuo progetto può essere impedito. Abbiamo parlato della vicenda assurda capitata a Giobbe e di come dopo un primo momento di legittime proteste, di ricerche, di capire come mai, eccetera, Giobbe arrivi poi a questa conclusione finale. E parlavamo anche di come i nostri piani spesso crollino di fronte agli imprevisti della vita, gli imprevisti ci sono anche per noi, e di come questo possa rivelarsi a sorpresa qualcosa di più grande, che vada oltre le nostre aspettative. Beh, c'è un'altra storia. E questa volta viene raccontata nella seconda parte della Bibbia, il Nuovo Testamento. Protagonista è Paolo, Paolo di Tarso, Paolo apostolo, Paolo detto anche San Paolo, chiamatelo come volete, ma è uno dei primi grandi viaggiatori e comunicatori della storia. Viaggiava per terra e per mare con grandissimi rischi. Lui aveva in mente un progetto ben preciso, voleva fare un tour di insegnamento, chiamiamolo così, in alcune regioni dell'Asia Minore, quella che oggi è la Turchia. Voleva diffondere il Vangelo di Gesù Cristo in regioni, in luoghi dove nessuno l'aveva mai sentito nominare. Aveva la mappa, sì, aveva la motivazione, una motivazione forte. Aveva anche una piccola squadra di collaboratori e collaboratrici, ma la storia raccontata nel libro degli Atti degli Apostoli ci dice che ogni volta che provava ad andare in una direzione, qualcosa glielo impediva. Porte chiuse, intoppi, imprevisti burocratici o imprevisti ambientali. ne sappiamo qualcosa, no? Quella sensazione fastidiosa di spingere una porta che semplicemente non si vuole aprire, o se si schiude appena è come se qualcuno da dietro spingesse per farla richiudere. E Paolo avrebbe potuto insistere a testa bassa, diciamo con la testa contro il muro, o avrebbe anche potuto demoralizzarsi e tornare a casa. Invece si ferma per cercare di capire, si ferma in una città marittima, Troas si chiamava questa città, e proprio lì di notte, mentre è a letto a riposare, ha una visione. C'è un uomo che in questa visione viene da oltre il mare, dalla Macedonia, cioè da quella che oggi è parte dell'Europa. E quest'uomo dice a Paolo: vieni, ti prego, vieni ad aiutarci. Paolo capisce che il suo piano, che era stato bloccato, non era un fallimento, ma era una deviazione verso qualcosa di immensamente più grande. Prende una nave, sbarca in Europa e da lì cambia per sempre la storia culturale e spirituale di un intero continente. Che cosa unisce la storia di Giobbe a quella di Paolo? Entrambi hanno dovuto fare crollare la propria idea di come le cose avrebbero dovuto andare, per accorgersi poi invece di come le cose stavano davvero andando. Torniamo a noi. Torniamo alle nostre giornate, fatte di agende fitte, fatte di imprevisti, di ritardi, di piccole frustrazioni, anche di quelle grandi. Quando le cose non vanno come avevamo programmato, la tentazione è quella di chiuderci a riccio, di arrabbiarci, di arrenderci e chissà quali altre reazioni. E se invece provassimo a cambiare prospettiva anche noi? Prendiamo una cosa che oggi o anche domani non andrà come avevamo pianificato. Può essere un contrattempo banale, un treno perso, una riunione cancellata, una visita medica rimandata dalla segretaria del medico dopo che avevamo penato per ottenere l'appuntamento. Può essere una torta bruciata dentro il forno, o anche una delusione più grande, diciamo così. E allora, invece di reagire con il solito non me ne va dritta una, non ce la posso fare, eccetera eccetera, fermiamoci per pochi secondi, respiriamo, facciamoci questa domanda: e se questo imprevisto non fosse la fine del mio piano, ma l'inizio di qualcosa che ancora non capisco? Apriamo gli occhi, come Fleming di fronte alla muffa, o come Giobbe e Paolo davanti al mistero. Proviamo a cercare il fuori programma felice, proviamo a identificare l'alternativa migliore della nostra scelta iniziale. Beh, a volte proprio dove finiscono le nostre certezze inizia la parte più interessante della nostra vita. Per oggi concludiamo qui. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti. Così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Noi vogliamo continuare la nostra meditazione dell'Evangelo di Matteo, capitolo 22. Il titolo di questo messaggio è Il più grande comandamento. C'è la cosa più grande che ci sia, in quanto alla legge. Leggiamo Matteo, capitolo 22, versetto 34 a 40. Dice così: Ora i farisei, udito che egli aveva chiusa la bocca ai sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottor della legge, gli domandò per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile ad esso è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Poi leggiamo nell'Evangelo di Marco è lo stesso episodio, però è un po' più definito con chi il Signore parlava. Ripeto, Marco capitolo 12, versetti da 28 a 34. Dice così: Or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che gli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: Qual è il comandamento primo fra tutti? E Gesù rispose: Il primo è: Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse: Maestro, ben hai detto secondo verità che v'è un Dio solo e che fuor di Lui non ve n'è alcun altro. E che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. Bene. Vediamo qui che era la terza volta che il Signore veniva tentato o messo alla prova da persone religiose. Se vi ricordate, la prima volta è stato quando ci sono andati i farisei, o meglio i discepoli dei farisei e gli erodiani. L'hanno tentato. Poi ci sono andati, ricordate? Sono andati dopo chi? I sadducei, che gli parlavano intorno alla risurrezione. E questa volta ci vanno gli scribi, persone che erano studiose e versati nella parola di Dio. Quindi per tre volte, diciamo che uno dietro l'altro, sono andate per metterlo alla prova. Diciamo che questi tre gruppi di persone religiose fra di loro non andavano d'accordo, perché i farisei, per esempio, credevano nello spirito, credevano negli angeli, credevano nella risurrezione. Invece i sadducei non credevano a tutte queste cose. Per cui fra di loro c'era, diciamo, disarmonia nella fede, nel credere nelle cose di Dio. Però vediamo che questi tre gruppi erano uniti nello schierarsi contro Gesù. E mi fa pensare che quando Gesù fu processato c'era Erode che non scorreva buon sangue con Pilato. Però i due furono uniti nel condannare Gesù. Quindi hanno superato ogni ostacolo pur di condannare Gesù. Quindi l'odio per il Signore era tanto grande che hanno superato la loro antipatia che avevano l'uno verso l'altro. Bene, qui vediamo che lo scriba è andato per metterlo alla prova e gli ha fatto una domanda che non riguardava la legge civile, come lo furono i farisei, gli erodiani. Ricordate cosa ha detto? Dice: È lecito pagare il tributo a Cesare?
lo volevo mettere alla prova per vedere da quale parte Gesù si schierava, dalla parte di Dio o dalla parte di Cesare. Ma il Signore ha saputo rispondere così bene che sono rimasti stupiti e quindi sconfitti. Qui invece riguarda la legge di Dio. Infatti disse: Maestro, qual è nella legge il più grande comandamento? Una domanda molto, molto importante. Perché vedete, i giudei non avevano soltanto 10 comandamenti, ma avevano aggiunte altre regole e altri comandamenti, un numero immenso, infinito, che giustamente questo scriba, o sincero o ipocrita, voleva sapere dalla bocca di Gesù qual era il più grande comandamento. Forse era sincero, non lo sappiamo. Ebbene, vediamo che questo scriba chiede al Signore, citando un passo, diciamo, che Mosè aveva detto, che lo leggiamo più avanti nel libro del Deuteronomio. E il Signore risponde anche con la frase di Mosè, cosa aveva scritto Mosè. E quindi la risposta del Signore si basava su Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4 a 9. E leggiamo questo. Ascolta Israele, l'Eterno è il Dio nostro e l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua e quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te le legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontale fra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi vediamo qui che il Signore cita questo versetto da Deuteronomio per ciò che riguardava l'ebreo. Cioè il Signore desiderava che gli ebrei in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza, inculcassero ai loro figlioli le leggi del Signore. In ogni momento, in ogni situazione. Vedete, il Signore aveva dato a Mosè le due tavole della legge. In una tavola cosa stavano scritte? Stavano scritti i comandamenti, o meglio la prima tavola, che riguardava il rapporto che c'è fra noi uomini e Dio. I quattro primi comandamenti riguardano il nostro rapporto con Dio. La seconda tavola riguarda il nostro rapporto come uomini con il nostro prossimo. Questi 10 comandamenti che vengono chiamati le 10 parole. E queste 10 parole, o questi 10 comandamenti, si riassumono in 2 comandamenti. E l'abbiamo letto. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Secondo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi vediamo che ogni giudeo, diciamo che conosceva bene questo comandamento. Che cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore? Che cosa significa amare Dio con tutto il cuore? A volte noi lo diciamo questo. Signore, io ti amo con tutto il cuore, ma esaminiamo bene le parole. Io ti amo con tutto il cuore. Sapete che cosa vuol dire? Significa amare Dio in un modo totale, completo, unico, indivisibile. Il Signore non vuole che il nostro cuore sia diviso o doppio. Dice: una parte del mio cuore ama Dio e l'altra parte del mio cuore amo me stesso, o amo i miei figli, o amo il denaro, o amo la ricchezza. Dio non vuole queste cose. Amare Dio con tutto il cuore
Dio vuole un cuore, possiamo dire, completo, non diviso a pezzettini, perché questo sarebbe mettere Dio o l'amore di Dio a livello dell'amore che abbiamo per gli altri, anche di noi stessi. Gesù ha detto delle parole molto forti, per cui credere e accettare Gesù e vivere una vita cristiana non si riassume soltanto in una frase nel dire: Signore, io ti accetto e ti chiedo perdono di tutti i miei peccati. Sembra troppo facile. Se noi misuriamo le parole, Signor Gesù dice: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per cagion mia e dell'Evangelo la trova. Quindi non è una frase magica nel dire: Gesù, io ti accetto, e muore lì e continuo a fare la mia vita come prima. Ma io inganno me stesso. Non è così? Una persona che dice io ti amo, lo dice a sua moglie, o la moglie lo dice al marito, amare vuol dire io sono lì per servirti. Io voglio vivere solo per te, per renderti felice. Il Dio ci ha amati, che ha dato il suo figlio per renderci beati, per renderci felici, per salvarci dalla perdizione eterna, dal fuoco eterno. Questo è l'amore vero, l'amore di Dio. E quando questo comandamento dice amare Dio con tutta l'anima, misuriamo queste parole. Che cosa vuol dire amare Dio con tutta l'anima? Potremmo dire con tutto l'essere nostro, con tutta la nostra vita. Andiamo avanti. Poi dice amare Dio con tutte le nostre forze. Possiamo dire con tutta umiltà, con tutta l'intelligenza, con tutta la mente, ossia con tutti i pensieri, i sentimenti, con determinazione in ogni ambito della nostra esistenza, in famiglia, sul lavoro, quando siamo seduti e quando siamo in viaggio, in ogni tempo e in ogni luogo. Ma se io mi esamino, io difetto qua. Chi di noi, anche credenti, può dire io amo Dio in questa misura? Solo uno ha potuto adempiere perfettamente questo comandamento. Chi è questo? È Gesù. Ma neanche noi, io mi metto per primo, neanche noi credenti, e Signore mi perdoni, ci perdoni, che non lo amiamo come Lui merita di essere amato. Siamo mancanti, io sono mancante. Non arriverò mai a questa misura. Solo Gesù

nel Levitico capitolo 19, versetto 18, dice: amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono l'Eterno, osserverete le mie leggi. Anche qui, chi di noi può dire io amo il mio prossimo come me stesso? Io qua difetto, non so se voi lo stesso. Io non amo il mio prossimo come me stesso. Cioè non è che è impossibile, non ce la facciamo. Quindi solo Gesù, è sempre Lui, che ha amato il prossimo come se stesso. Ha dato la sua vita, più di quello che ha fatto. Ha dato la sua vita per noi peccatori. E credo che lo scriba, nell'ascoltare le parole, si era sentito anche lui in colpa, anche lui mancante. Come dire, ma chi può arrivare tanto? Ed è evidente questo, sapete perché è evidente? Perché lui non è andato da Gesù per confermare il suo amore. O Gesù, io ti amo, ma è andato per provarlo, per tentarlo. Lui stava peccando verso Dio e verso l'uomo, perché Gesù è perfettamente Dio e perfettamente uomo. Quindi lui si è sentito mancante, come tutte le persone sincere diranno: io non amo Dio come dovrei amarlo e neanche amo il prossimo come dovrei amarlo. Io penso che ogni persona difetta. Altro che essere presuntuosi di dire: ma io non pecco. Dire io non pecco è il più grande peccato. Qualcuno ha detto: l'amore per Dio è la summa summarium della prima tavola della legge. È il più grande comandamento. E io credo che amare il Signore è la cosa più bella, meravigliosa che ci può essere. Amare Dio. Amare Dio è il più grande comandamento. Metti in ombra tutti gli altri comandamenti. E noi dovremmo amare Dio. Perché Dio non è soltanto Dio, ma anche nostro Padre. E se abbiamo amato i nostri padri terreni, con tutti i difetti che avevano, quanto più dobbiamo amare Dio, che Lui è il Padre perfetto, che ci ama e ce l'ha dimostrato. Parlando dell'amore, l'Apostolo Paolo dice, capitolo 13 di lettera ai Romani, versetto 10, l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Nella prima Corinzi, capitolo 13, versetto 1, leggiamo ciò che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto. Dice così: quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se no amore divento un ramo risonante e uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho amore non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho amore, ciò niente mi giova. Quindi, diciamo in altre parole, l'amore è superiore a saper parlare tutte le lingue degli uomini e degli angeli. L'amore è superiore a tutti i migliori doni spirituali che si possono avere. L'amore è superiore a tutti i misteri, a tutta la scienza che si possa possedere. L'amore è superiore a tutte le ricchezze che si possono donare. L'amore è superiore anche al sacrificio della propria vita. L'amore rimane al di sopra di tutto e di tutti. Quel canto all'amore dice: le lingue cesseranno e anche la profezia cesserà, e l'amore però rimarrà
per sempre in eterno. Dio è amore. L'essenza di Dio è amore. E questo amore dura per tutta l'eternità, perché Dio è amore. Voglio menzionare l'amore che riguarda noi come credenti. Primo, l'amore è il contrassegno della vita nuova nel credente. In 1 Giovanni capitolo 3, versetti 14 e 18, l'Apostolo Giovanni scrive: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che Egli ha data la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui? Figlioletti, non amiamo a parole e con la lingua, ma fatti e verità. Secondo, l'amore è la forza motrice della nostra obbedienza a Dio. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 15, il Signore Gesù dice: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Terzo, l'amore è l'impulso primario del servizio per Dio. In 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 14, l'Apostolo Paolo scrive: «Poiché l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono». Ripeto, l'amore di Cristo ci costringe a fare che cosa? A evangelizzare, a fare del bene. Questo ci costringe. Non siamo spinti dal dovere, dall'obbligo, ma dovremmo essere spinti dall'amore che abbiamo per il Signore. Lo Spirito Santo è il donatore dell'amore di Dio. Romani capitolo 5, versetto 5, dice l'Apostolo Paolo: «Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato». Noi credenti non potremmo amare Dio, e tanto meno il prossimo, se il Signore non avesse versato su di noi il suo Spirito. Se siamo qui, che cosa ci ha spinto? Se siamo qui per lodare il Signore, perché un po' di amore l'abbiamo per Lui. Non è così? Altrimenti saremmo in un altro posto, ma non qui, ad adorare e lodare il Signore. Perché l'amore per il Signore ci costringe ad amarlo, ad adorarlo, a testimoniare di Lui. Vediamo che l'adempimento di questo comandamento per l'uomo del mondo è impossibile. Per natura l'uomo è profondamente egoista, schiavo del peccato e ha tendenze contrarie alla legge di Dio. L'uomo del mondo è incapace, è nell'impossibilità di amare veramente Dio. È impossibile. Allora che cosa può cambiare l'uomo a diventare una persona nuova? Cosa può cambiare in noi? Lo Spirito Santo. Diciamo la nuova nascita. Se il credente, o meglio la persona, nasce di nuovo per lo Spirito Santo, vediamo che può essere capace di amare Dio. Guardiamo che queste cose devono venire sempre dal Signore. Voglio leggere due versetti in Deuteronomio, dove il Signore dice così. Deuteronomio capitolo 29, versetto 4: «Ma fino a questo giorno l'Eterno non va dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire». Cioè, fino allora vediamo che il popolo di Israele era cieco, era sordo, era muto, era insensibile, era morto. E questa è la situazione di ogni essere umano.
Deve essere la grazia di Dio che deve toccarlo per farlo una nuova persona. In Deuteronomio capitolo 30, versetto 6, qui abbiamo la promessa del Signore che dice così: l'Eterno, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua progenie, affinché tu ami l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Quindi ci vuole l'intervento di Dio nella vita dell'uomo perché possa amare Dio e amare il prossimo. E cito ancora un altro versetto nella lettera ai Romani, dove sta la differenza fra la persona che appartiene a Gesù e la persona che non appartiene a Gesù. E qui c'è un taglio netto di queste due categorie, dei salvati e dei perduti. In Romani capitolo 8, versetto 5 a 9, dice così: poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'anima alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Che cosa vuol dire vivere nella carne? Vivere secondo la natura di Adamo, secondo la nostra natura peccaminosa. La carne in questo contesto è sinonimo di natura peccaminosa, di natura decaduta, di natura che ormai ha fallito e che non può essere né educata né corretta, ma deve essere crocifissa, deve essere seppellita. E il credente, la persona, deve ricevere lo Spirito di Dio, che lo rende un figliolo di Dio, una nuova creatura. E qui dice che se uno non ha lo Spirito di Cristo, non è un cristiano, non è un figlio di Dio. Sentivo un prete che diceva: tu sei diventato cristiano per il battesimo, parlando di una persona. Non è il battesimo che ci fa cristiani, e tantomeno la comunione, pure la confermazione. Non sono queste cose che ci fanno cristiani. Questo è un inganno, e tante persone vengono ingannate perché pensano che, avendo ricevuto il battesimo da bambini, sono diventati cristiani. Se fossero cristiani, e se fossimo tutti cristiani per il battesimo avuto da bambini, non ci sarebbero delinquenti, non ci fossero omicidi, non ci fossero adulteri, non ci fossero violenze, non ci fossero furti, non ci fossero ladri. Si potrebbero chiudere tutti i carceri, perché un cristiano non ucciderà, non ruberà, non froderà, non ingannerà. Il vero cristiano è questo. Quindi da questo possiamo constatare che il battesimo da bambini non ci fa cristiani. È un inganno. Il Signore a questo scriba alla fine gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. Perché aveva capito che l'amore per Dio era superiore a tutti i sacrifici. Lo voglio rileggere. Maestro, ben hai detto secondo verità che v'è un Dio solo e che fuori di Lui non v'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. Quindi tu non sei lontano dal regno di Dio.
Che cosa ci vuole per entrare nel regno di Dio? Che cosa ci vuole per entrare nel regno di Dio? Io mi baso su tre cose. La nuova nascita non si può arrivare se non c'è la base, l'umiltà. Se una persona non è umile, che è sinonimo di una persona che non diventa come un piccolo fanciullo, ma così come un bambino che accetta un regalo, e questo ha bisogno di umiltà. Allora l'umiltà, il pentimento e la fede nel Signore Gesù. E se non c'è l'umiltà, a posto dell'umiltà c'è l'orgoglio o la superbia o l'incredulità, quella porta non si apre mai. Quella porta non si apre mai. E la porta chi è? La porta è Gesù. E Gesù dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9, io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Quella porta non si aprirà mai. Le persone rimarranno sempre fuori dalla porta e non entreranno mai in cielo se non c'è l'umiltà, se non c'è il pentimento e se non c'è la fede. E lo scriba certamente avrebbe dovuto capire che Gesù è l'unico che ha adempiuto la legge e che ci ha procurato una salvezza eterna e che non possiamo né aggiungere né togliere nulla all'opera che Cristo ha compiuto per noi. E questo non valeva solo per lo scriba, ma vale per ognuno di noi e per ogni persona, che Gesù ci ha procurato una salvezza eterna grazie all'opera perfetta, completa, che Lui ha fatto per noi. Quindi andare in cielo non è difficile, ma ci vogliono questi tre ingredienti: l'umiltà, il pentimento e la fede in Dio e la fede in Gesù. Che il Signore ci aiuti, come figlioli di Dio, ad amare Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come noi stessi. Che il Signore ci dia questa forza. Amen. Amen.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Salve amici, siamo di nuovo insieme oggi per questi 10 minuti attraverso il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io che vi parlo sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e dico subito il titolo: gli attributi di Dio. Stiamo avendo una serie di meditazioni su questo aspetto importante per quanto riguarda la conoscenza di Dio. E questa è la 10ª puntata e stiamo vedendo gli attributi comunicabili e oggi vedremo la fedeltà. Leggo un passo dalla Bibbia nel libro del Deuteronomio, al capitolo 32 e al verso 4.

chiaro e dice: egli è la rocca e l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giuste. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Sapete, amici, nelle Sacre Scritture possiamo vedere che Dio è fedele e che la sua parola è verità. Inoltre afferma che Dio non può mentire né può venire meno alle promesse che lui fa in un modo incondizionato. Lui rimane fedele ad ogni patto che stipula. La Bibbia è piena di testimonianze della fedeltà di Dio e molti credenti ancora oggi possono testimoniare della sua fedeltà, compreso chi vi sta parlando, è logico. Sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, al verso 9, è scritto: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Dio mantiene sempre le sue promesse, dicevamo, non le ritira mai né le cambia mai, come purtroppo noi uomini usiamo fare. Nessuna delle promesse di Dio resta incompiuta. E infatti il famoso Giosuè, il personaggio biblico che portò il popolo di Israele nella terra promessa, colui che sostituì Mosè, diceva nel suo libro, al capitolo 23, al verso 14: riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciate su voi è caduto a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta. Sapete, cari amici, i brani che cambiano la vita di chiunque va a Lui, tuttavia, sono quelli che promettono la salvezza dalla condanna dei nostri peccati, e ce ne sono veramente tanti. Ci sono molte profezie nell'Antico Testamento che promettevano la venuta del Messia. E questa promessa di Dio fu adempiuta nel Nuovo Testamento nella persona di Gesù, suo figlio. E non importa quali e quanti peccati hai commesso, per quanto siano gravi, Dio è fedele e ti perdona. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo lo scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, al versetto 9. Questo per quanto riguarda la fedeltà di Dio. E l'uomo e noi come siamo messi? Beh, dobbiamo dire, nostro malgrado, abbiamo dei seri problemi con la fedeltà, sia nei confronti del nostro simile che verso Dio. La prima fedeltà dell'uomo nei confronti di Dio, sapete qual è, cari amici? È riconoscerlo come Dio, il solo Dio al quale affidarsi totalmente. E la seconda fedeltà, che è il risvolto della prima, è la fedeltà verso gli altri uomini.
La fedeltà dell'uomo a Dio si esprime nella fedeltà verso gli altri, poiché se non siamo fedeli verso chi ci sta di fronte, chi vediamo, come potremmo esserlo nei confronti di Dio che non vediamo? Il profeta Geremia dice nel capitolo 7, al verso 28: perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzioni. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. Cari amici, questo passo che ho letto dal profeta Geremia, certo, è un verso che riguardava il popolo di Israele, ma è così attuale che possiamo prenderlo per noi e per la nostra bella Italia, un paese distrutto dalla infedeltà. Una infedeltà a tutti i livelli, a livello politico, a livello sociale, a livello comportamentale, individuale, nei matrimoni, tra amici e così via. E concludo con l'esortazione dell'Apostolo Paolo, quando diceva al suo collaboratore Timoteo nel capitolo 4 della sua prima lettera, al verso 12. Diceva così Paolo: nessuno disprezzi la tua vita, ma sii d'esempio ai credenti e a tutti quanti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fedeltà e nella purezza. Bene, cari amici, anche oggi il programma termina qui. Certo, ci sarebbe voluto molto più tempo per approfondire questo discorso. Grazie, cari amici, per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Eccoci qua, proprio come il sole, giorno dopo giorno, scrittura per scrittura, continuiamo il capitolo 9 del Vangelo secondo Luca, versetto 12 al 22 quest'oggi. Ora il giorno cominciava a declinare, i 12 avvicinati si gli dissero: «Lascia andare la folla, perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicini per trovare cibo e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto». Ma egli disse loro: «Date loro voi da mangiare». Ed essi obiettarono: «Non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente», perché c'erano circa 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di una cinquantina». E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese 5 pani e 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo, li benedisse, li spezzò, li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui ed egli domandò loro: «Chi dice la gente che io sia?» E quelli risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti antichi che ha risuscitato». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Ed egli ordinò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse: «Bisogna che il Figlio dell'uomo soffra molte cose, sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e sia ucciso e risusciti il terzo giorno». Conosciamo tutti questa storia, che è l'unico miracolo riportato in tutti i 4 Vangeli. E mi chiedevo perché i discepoli si prendessero il disturbo di dire a Gesù di mandare via la gente. Non avevano anche loro stessi bisogno di cibo e di riparo? Perché allora preoccuparsi della folla? Perché questo senso di responsabilità? Luca sottolinea il senso di impotenza dei discepoli di fronte all'idea di sfamare una folla di più o meno una decina, 12.000 persone tra uomini, donne e bambini. E ciò avvenne subito dopo che i discepoli hanno visto e personalmente utilizzato il potere di Gesù. Questo perché devono ancora sviluppare quella fede profondamente radicata. E invece di guardare a Dio per sfamare la gente, il loro primo istinto è di mandare via la gente, e così Gesù interviene per loro. E tu sei mai stato in situazioni che sembrano impossibili e la tua prima reazione è cercare di evitarle anziché chiedere al Padre di intervenire soprannaturalmente? Molto spesso il mio modo predefinito è usare tutta l'energia che ho per risolvere i problemi. Ed una volta che ho esaurito le opzioni, chiedo l'aiuto a Dio. Quello che abbiamo in noi stessi da dare agli altri è insignificante, ma quando lo mettiamo nelle mani di Gesù, Lui può compiere grandi cose con i nostri doni e talenti, per toccare la vita degli altri per la Sua gloria. Poi venne una domanda che lui sta ancora facendo a tutti noi oggi: chi pensate che io sia? E questa è la domanda posta a tutti coloro che sentono parlare di Gesù. E siamo noi, non lui, a essere giudicati dalla nostra risposta. Infatti rispondiamo a questa domanda ogni giorno con ciò che rincorriamo e ciò che facciamo. Se crediamo davvero che Gesù sia chi dice di essere, influenzerà il modo in cui viviamo. Era giusto che i discepoli sapessero cosa pensava la folla di Gesù, ma Gesù doveva chiedere a loro come individui cosa credessero di Lui. Pietro dichiara che Gesù è il Messia ebreo, ma non sa che Gesù è anche Dio nella carne. Nessuno dei discepoli aveva idea di cosa fosse venuto a fare il Messia. Probabilmente pensavano, come del resto la folla, che fosse venuto come liberatore per scacciare i romani dal territorio ebraico e dare agli ebrei indipendenza e pace. Dopo aver sentito cosa pensasse di lui la folla, Gesù disse loro cosa fosse realmente venuto a fare, cioè soffrire, essere respinto, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Questo non era ciò che i suoi discepoli o la folla si aspettavano o volevano sentirsi dire. Però una parola importante qui è deve. Questo non era solo una previsione, era il compimento del piano per la nostra salvezza, messo in atto ancor prima che il mondo iniziasse. Riflessione. Chi è Gesù per te? Un profeta? Un insegnante? O veramente Dio nella carne? Signore Gesù il Cristo, questa domanda che fai a ognuno di noi anche quest'oggi. Tu, chi pensi che io sia? E prego che le risposte non siano solo delle parole così buttate al vento, ma che siano delle azioni, dei modi di vivere, di pensare, che riflettano quello che crediamo di te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, miei cari, continuate a pregare per me, io sto pregando per voi, e buon bagno per quelli che sono al mare. A domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Pino Prota, napoletano doc, anche se trapiantato al nord da molti anni, ha sempre avuto a cuore il suo background partenopeo. E lo si può accogliere anche in questo suo secondo lavoro discografico del 1987. Nell'album ci sono infatti un paio di tracce in napoletano. È nato Iorno e Perché ma perché, che è quella che vi faccio ascoltare adesso. Prima però torno a sottolineare il fatto che Pino Prota ha sempre avuto a cuore il compito di portare la buona novella a tutti, anche ai suoi conterranei nel loro dialetto. E allora adesso lo ascoltiamo in Perché ma perché. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.
1: Disco Highlight.
3: Non so passato giorno.

0: disco highlight in questi giorni.
1: Amico mio di Pino Prota.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 24 minuti.
3: Sei all'ascolto di RVS, radio che accende la speranza. Vogliamo accendere la speranza parlando del movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti. Proprio la speranza si accende perché ci sono dei giovani in Italia che sono impegnati in prima linea proprio per combattere il bullismo. E con noi Diego Cellammare, benvenuto Diego.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
3: La Diego, tu ti occupi del team. Raccontaci un po' quelle che sono state le ultime cose che avete fatto. So che avete fatto un bel progetto nei centri estivi e che avete tante cose in mente da fare da settembre in poi.
4: Sì, certo. Allora, partiamo dal progetto dei centri estivi, dove noi quest'anno, come è stato anche l'anno scorso, siamo andati a parlare ai ragazzi all'interno appunto proprio dei centri estivi, perché diciamo questo progetto nasce dall'anno scorso con una domanda, no? Noi volevamo raggiungere i ragazzi e volevamo soprattutto che si riuscisse a parlare sempre di bullismo in maniera tale da non distogliere mai l'attenzione su ciò che effettivamente
3: succede. Quindi non si va in vacanza, nel senso che non c'è un momento, esatto, in cui si va in vacanza e certi temi non si affrontano più, no, forse è proprio quando siamo più distesi possiamo cogliere l'importanza, no, del tema.
4: Sì, assolutamente, ma soprattutto diciamo comunque magari si perde un attimino di vista il bullismo a livello scolastico, però non vuol dire che non esiste, nel senso che comunque nei centri estivi ci sono casi di bullismo. Io quando ero più piccolo facevo un centro estivo e anche lì magari vedevo che c'era proprio dell'esclusione nei confronti di alcuni ragazzi, o venivano trattati come delle persone diverse, e quindi quella cosa mi ha sempre dato fastidio. Però in realtà diciamo che questa domanda, appunto, cioè questa domanda che noi ci siamo posti, come raggiungere ragazzi anche l'estate, è andata proprio da questa necessità, appunto, come dicevo prima, di parlare ai ragazzi di bullismo anche come dicevo fuori da scuola, perché cambia forma e soprattutto anche magari ci sono casi di cyberbullismo e ce ne sono tanti, perché per esempio comunque se io prendo un ragazzo magari che fa le scuole medie all'interno del proprio paese, bene o male le persone che conosce sono le stesse persone che vede a scuola durante tutto il resto dell'anno, magari d'estate, sì è vero, magari può anche non starci insieme, però a volte anche per quasi necessità è obbligato comunque a incontrare queste persone, perché magari vanno allo stesso lido quando vanno a mare, oppure la sera escono in piazzetta all'interno del loro paese e appunto trova gli stessi soggetti che magari a scuola lo prendono in giro. Quindi diciamo che sicuramente cambia forma, però non vuol dire allora che non esiste. E quindi noi abbiamo deciso di fare questo progetto nei centri estivi proprio per questo, per raggiungere ragazzi anche un po' più piccoli, magari già sui 6-7 anni, per raggiungere questi ragazzi e questi bambini, proprio per farli arrivare questo messaggio, che per fargli capire che cos'è il bullismo, cioè come riconoscerlo soprattutto sia a scuola ovviamente, ma anche all'interno magari di un centro estivo o un caso di cyberbullismo. E questo progetto è stato molto importante per noi, perché anche quest'anno abbiamo avuto un grandissimo appoggio da parte di
3: quanti centri estivi avete visitato e qual è il tempo che impiegavate all'interno di questi centri?
4: Allora, abbiamo visitato all'incirca 10 centri estivi, perché anche quest'anno ci siamo limitati alla provincia di Lecce, solo che poi dall'anno prossimo molto probabilmente ci allargheremo. Mm-hmm. E si riuscirà a fare anche probabilmente un progetto che riesce a prendere tutta Italia, quindi a andare nei centri estivi di tutta Italia, ovviamente, ove ci possono invitare, e a parlare con i ragazzi di questi centri estivi di bullismo e di cyberbullismo. Come dicevo prima, quest'anno ne abbiamo fatti 10, abbiamo raggiunto all'incirca 1.000 ragazzi più o meno di numero, e questo ci ha sicuramente dato una grande mano a parlare con questi ragazzi, per capire anche effettivamente loro cosa ne pensassero, sia del bullismo magari che trovano a scuola, ma anche del bullismo che magari possono vedere all'interno di un centro estivo. E molti ragazzi, tra l'altro, ci hanno anche segnalato vari casi di bullismo che avevano magari subito durante l'anno scolastico a scuola, nella speranza che ovviamente non possano succedere più una volta che questi ragazzi rientreranno a scuola. E dove dovesse succedere, sanno almeno adesso chi contattare e come muoversi, perché sanno che ci possono tranquillamente mandare un messaggio e noi da lì parte tutta la squadra che c'è dietro per cercare di aiutare questo magari ragazzo e sventare questa situazione di bullismo. Noi all'incirca siamo stati all'interno di un centro estivo un'ora e mezzo, due ore, dove abbiamo parlato, appunto, come dicevo prima con questi ragazzi. E poi la differenza che c'è magari da quando si va nelle scuole quando si va in un centro estivo è che non viene proposto il modello ma basta, il nostro modello di 6 azioni che appunto servono per combattere il bullismo, ma viene proposto un qualcosa di diverso, ovvero un laboratorio, in maniera tale che sia accessibile a tutti. E questo laboratorio sostanzialmente è un cartellone che noi chiamiamo muro del rispetto, dove tutti i ragazzi devono scrivere una frase che vada magari contro il bullismo, o una frase magari di supporto a un'eventuale vittima di bullismo, una frase per aiutare una vittima o anche per aiutare un bullo. E quindi i ragazzi si impegnavano a scrivere questa frase su un fogliettino che noi davamo ai ragazzi, e in maniera tale che poi, una volta che tutti i fogliettini erano compilati, facevamo mettere la firma con un timbro rosso d'inchiostro. Loro mettevano il loro dito lì sopra e mettevano la loro firma sopra questo fogliettino, in maniera tale da ricordarsi che nel caso ci fosse magari qualche problema all'interno del centro estivo potessero andare a guardare e confrontarsi con quel cartellone per capire che loro sono contrari al bullismo e hanno scritto delle frasi. E
3: quindi un impegno.
4: Hanno scritte loro, quindi dove ci dovesse essere magari un caso di esclusione si possono ricordare di quel progetto che abbiamo fatto insieme e magari cercare di aggiustare un attimino la situazione.
3: Ci ascoltiamo un brano di Ermal Meta, Vietato morire, perché purtroppo ci sono casi, no, di bullismo in cui la persona che si trova a essere vittima di bullismo non riesce ad andare avanti. Invece il vostro lavoro serve proprio per sensibilizzare e per rendere consapevoli dell'importanza dell'ascolto e anche del guardare bene chi ci sta di fronte. È molto triste quando si pensa che ci sono dei bambini che sono vittime di bullismo, quindi proprio piccolini, già da piccoli sono vittime, quindi ci sono dei carnefici che sono piccoli. Volevo chiederti, in questi incontri che avete avuto in questi centri estivi, qual è stata la partecipazione dei bambini? Vi hanno fatto delle domande, vi hanno raccontato delle cose, qualcuno vi ha contattato dopo, magari in separata sede?
4: Allora, diciamo che si è rimasti molto contenti perché abbiamo visto veramente un grande riscontro quest'anno, ma come anche l'anno scorso, perché addirittura noi, quando ci trovavamo nella situazione in cui stavamo parlando, una volta che abbiamo magari finito di parlare, finito di fare questo cartellone, questo muro del rispetto come dicevo prima, una volta finito di fare tutto il nostro laboratorio, ho visto proprio che c'era un confronto tra i ragazzi stessi. Cioè, anche bambini di 6 anni che dopo averci magari sentito parlare, aver parlato con noi, si trovavano proprio nella situazione di confrontarsi, di parlare tra di loro, mm-hmm. di spiegare perché magari avevano fatto determinate cose. E questo è fondamentale, perché sappiamo benissimo che oggi addirittura...
3: Ci fai un esempio magari di un dialogo a cui avete assistito, di un confronto?
4: Sì, per esempio la cosa che mi viene in mente, appunto, è di 2 bambini di 6 anni che dopo un incontro che abbiamo fatto all'interno di un centro estivo si sono messi a parlare, perché praticamente questo bambino spiegava che era il compleanno di quest'altro bambino e lui si era allontanato un attimino per capire quanto effettivamente ci tenesse, no, quest'altro bambino. Quindi lui si aspettava che andasse a cercare, però lui ovviamente quest'altro bambino non l'ha fatto perché c'era tanta gente e perché era il suo compleanno e quindi stava giocando con altre persone. Però dopo gli sono chiariti, appunto, quel giorno, e hanno hanno spiegato uno il motivo per il quale magari si era allontanato, ovvero per capire se era veramente un amico, anche se non si capisce proprio da lì, però insomma.
3: Però interessante che ha pensato a questa strategia, voleva capire se quell'amicizia era reale, no?
4: Esatto, e si è conclusa tra l'altro benissimo questa storia, perché questo bambino che aveva fatto il compleanno si era proprio preoccupato, quando parlava con lui si era preoccupato dicendo sì però io ti voglio bene, non è che se non ti ho cercato non ti voglio bene, quindi è stata proprio una cosa molto
3: tenera.
4: Molto tenera. Però abbiamo trovato anche magari bambini più grandi che iniziavano ad affrontare anche i problemi in maniera diversa, nel senso che c'erano dei bambini che c'era un bambino principalmente che veniva un attimino isolato quando andava a scuola, che però nel centro estivo diciamo ha trovato la sua pace, perché poi ha fatto amicizia anche con molte persone che erano presenti all'interno della sua scuola. Quindi sicuramente magari se a giugno, quando ha finito scuola, non aveva degli amici, a settembre magari potrà tornare a scuola grazie al lavoro che è stato fatto all'interno del centro estivo, a settembre potrà tornare a scuola e magari avendo degli amici, avendo delle persone che comunque gli stanno attorno, e se nel caso si dovesse ripresentare una situazione di esclusione o di bullismo, sa benissimo che lui oggi non è solo, e quindi questa è anche una cosa fondamentale. Per questo io consiglio anche a tutti i genitori di portare i propri figli nei centri estivi, perché sicuramente è una cosa bellissima da far fare,
3: perché si creano relazioni e si conoscono anche altre modalità di vita, comportamenti, anche cultura, perché ci possono essere ragazzi anche sì. Di altre culture, quindi sicuramente si può approfondire, si possono approfondire le relazioni. E da settembre cosa pensate di fare? So che avete già dei programmi.
4: Sì, allora da settembre diciamo che la cosa che dobbiamo fare come primissima cosa è quella di rinforzare il nostro team, o meglio di allargare il nostro team. Quindi noi andremo dove appunto abbiamo le varie sedi di Mabasta, i vari team, quindi Torino, Treviso e ovviamente anche qui a Lecce, per cercare altri ragazzi che vogliono entrare all'interno del nostro team, vogliono far parte di Mabasta ovviamente dopo aver fatto la nostra solita formazione, in maniera tale da avere anche ragazzi nuovi, facce nuove all'interno del team che possono dare tanto, perché noi sappiamo che c'è una fortissima richiesta per entrare a far parte di Mabasta. Ogni anno vengono i ragazzi da me a dirmi Diego, quando possiamo far entrare questo mio compagno di classe, quando possiamo far entrare mio fratello all'interno del team, mia sorella che va in quella scuola. Quindi anche su questo ci stiamo lavorando, e poi ovviamente lavoreremo anche per dare a tutte le regioni d'Italia almeno un team, in maniera tale da rendere quella regione autosufficiente per quanto riguarda Mabasta, ovvero ovviamente noi gestiremo tutto da Lecce, io mi muoverò per tutta Italia per dare supporto a questi ragazzi, per fare le formazioni, per avere qualsiasi, per risolvere qualsiasi tipo di problema, e questi ragazzi potranno far sì che diciamo avere il modello Mabasta all'interno della propria classe diventi ancora più accessibile di già quanto lo è. Quindi magari abbattere anche i costi di trasferta, perché ovviamente poi è chiaro che magari per una regione, per esempio facciamo finta la Sicilia, per spostare dei ragazzi da Lecce c'è una trasferta che comunque non tutte le scuole possono sostenere. Ecco, con questo abbattiamo completamente la trasferta, quindi tutto va via, tutto l'alloggio e tutto, e rendiamo il modello Mabasta molto più accessibile.
3: Fruibile, certo.
4: Sì, per tutti. Quindi è quella la nostra speranza quest'anno, ed è quello il nostro obiettivo.
3: E allora noi vi seguiremo per sapere se da qui a dicembre ci saranno nuovi team che si apriranno nelle varie regioni italiane, proprio perché possa esserci questa unione con questo obiettivo, che è un obiettivo a cui tutti devono tendere, quindi dire basta al bullismo in qualsiasi forma. Allora, grazie Diego, ci risentiremo più avanti per vedere un po' le richieste promesse che verranno, i vari impegni, e se cambierà anche un po' quello che è il vostro staff, nel senso che ognuno di voi ha dei ruoli, se ci saranno ruoli nuovi, ci saranno nuovi ingressi, nuove idee. Quindi ci risentiremo presto.
4: Va bene, certo, buone vacanze a tutti.
3: Buona giornata.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: E il 4 di agosto e ancora una volta ritorna sulla nostra radio l'almanacco. A tutti voi che siete all'ascolto, il mio benvenuto.

0: accadde oggi.
1: Il 4 agosto 1903 viene eletto come 257esimo Papa della Chiesa Cattolica Pio X. 1914, Prima Guerra Mondiale. Il Regno Unito dichiara guerra alla Germania e gli Stati Uniti si dichiarano invece neutrali. 1932, Adriano Olivetti trasforma la Olivetti and Company di Ivrea nella società Olivetti. 1944, una soffiata di un informatore olandese porta la Gestapo in un'area sigillata di un magazzino di Amsterdam dove si nascondono Anna Frank e la sua famiglia. 1969, guerra del Vietnam. Nell'abitazione parigina di un intermediario francese, Jean Saint-Denis, il rappresentante statunitense Henry Kissinger e quello nordvietnamita Xuan Tui iniziano dei negoziati di pace segreti. I negoziati però falliranno. 1974, Val di Sambro, sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita della lunga galleria appenninica, un ordigno ad alto potenziale a base di termite esplode nella ritirata della vettura numero 5 del treno Italicus, affollato di gente che si sposta per le vacanze estive. I soccorsi, difficilissimi nel buio del tunnel, estraggono dalle lamiere del treno 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto poi come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione di quegli anni. 1978, Sara Simeoni, record del mondo del salto in alto al meeting di Brescia. 1997, a 122 anni e 164 giorni si spegne Jean Calmet, l'essere umano più longevo di tutti i tempi, almeno tra quelli la cui età è stata registrata. E per chiudere, 4 agosto 2010, in Golfo del Messico, tramite l'operazione Static Kill, si riesce a chiudere dopo 106 giorni la falla nella piattaforma affondata, la Deepwater Horizon. Il riversamento era incominciato il 20 aprile 2010.

0: Pensieri cristiani.
1: Nel 26esimo capitolo del libro biblico dei Numeri si legge che, come era già avvenuto per il primo censimento, i Leviti furono nuovamente contati separatamente rispetto al rimanente del popolo. In questo censimento viene esplicitamente affermata l'origine levitica di Aronne, Mosè e Maria. Facendo un raffronto tra il primo e il secondo censimento, notiamo che, come aveva predetto l'Eterno, di tutti coloro che lasciarono l'Egitto, soltanto Caleb e Giosuè erano sopravvissuti. Per gli altri la parola udita non giovò nulla, non essendo stata accompagnata dalla fede. Una generazione testarda e scettica aveva atteso e sofferto quasi per nulla. L'incredulità li aveva esclusi dalla partita. Le loro speranze sarebbero andate deluse, poiché nessuno di loro avrebbe visto la terra promessa. Israele doveva essere rinnovato prima di entrare nella terra promessa. Dio non cambiò i suoi metodi. Egli odia il peccato, ma ama il peccatore. Egli è sempre un padre amoroso che si prende cura dei suoi figli, ma che esige assoluta fedeltà. Il nobile rapporto che lega Dio al suo popolo è estremamente significativo per i credenti di questo nostro secolo, che possono accostarsi a Lui sulla base di un nuovo patto in virtù del suo figlio Gesù. Soltanto per mezzo di Gesù, infatti, è possibile accostarsi dignitosamente a Dio. Allora, il consiglio è sempre quello: porta Gesù nella tua vita.

0: Jukebox.
1: Protagonista del nostro Gospel Jukebox di oggi, un cantautore americano della musica cristiana contemporanea come Bebo Norman, che nel 2006 cantava Nothing Without You.

0: citazioni celebri.
1: Jack Klugman una volta disse: bravo cuoco è quello che riesce a dare alla sua zuppa un nome diverso ogni giorno.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al termine, vi aspetto però di nuovo qui domani alla stessa ora per un altro numero. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo in Ebrei capitolo 6 versetto 19 e dice: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 1: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La speranza cristiana, ancora dell'anima. Un credente che parlava della sua speranza in Dio si è sentito dire: ci lasci tranquilli, si occupi del suo cielo e lasci a noi la terra. Noi ovviamente rispettiamo le convinzioni dei nostri ascoltatori, siano essi scettici o increduli. Ma è possibile essere tranquilli senza Dio? Si può vivere senza conoscerlo, ma non si può avere la pace né la coscienza serena. La vita sulla terra non si riassume soltanto in una dimensione materialista. Il Signore Gesù stesso ha messo in evidenza: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo capitolo 4 versetto 4. L'uomo può avere una vita soddisfacente soltanto dal momento in cui riceve il Signore nel proprio cuore. La speranza cristiana non è sperare vagamente che si realizzi quello che ci auguriamo, ma è l'attesa fiduciosa della realizzazione delle promesse di Dio che non può mentire. Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo capitolo 24, versetto 35. Molte profezie, in particolare quelle che annunciano la venuta del Figlio di Dio, danno al credente la certezza di un futuro felice per lui. Egli si appoggia su Dio che ha mandato Gesù per liberarci dalla nostra condizione di peccatori e riconciliarci con Dio. Come ha promesso, il Signore Gesù ritornerà. Siamo pronti? La certezza del suo ritorno incoraggia i credenti e dà loro una vera pace interiore. In questa attesa, Gesù è la loro forza per affrontare le prove della vita e per non essere tristi come coloro che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È 4 agosto e dal Salmo 32 leggeremo il verso 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Questo salmo segna una svolta del concetto di punizione per il peccato, seppure confessato. Davide lo compone dopo un periodo di sofferenza nascosta, forse per i fatti che riguardavano Bathsheba, motivo per cui era agitato e tormentato per i gravi peccati che aveva commesso. Ora però era gioioso perché si era liberato del peso che lo opprimeva e soprattutto si sentiva oggetto dell'amore di Dio che non solo lo perdonava ma gli garantiva che avrebbe continuamente tenuto lo sguardo su di lui. In quel tempo la cultura orientale riteneva che tenere lo sguardo su qualcuno fosse un segno di favore e di protezione. Ma Dio ribalta questo concetto, perché non è più l'uomo che tiene lo sguardo su chi deve proteggerlo, ma Dio stesso che lo fa, perché ci tiene a noi, ci tiene ad ogni suo figlio, anche se sbaglia, e forse ancora di più proprio per questo. Dio non si preoccupa per quello che facciamo, ma è attento ad ogni piccolo cenno di ravvedimento, perché allora il suo braccio può operare. Quante volte i figli fanno arrabbiare i genitori e danno dispiaceri su dispiaceri, ma poi ci basta uno sguardo e li vediamo così fragili, colpevoli, e siamo pronti a rimetterli in carreggiata, a ricomporre i pezzi della nostra relazione con loro. Quando non sappiamo come gestire certe situazioni, Dio rimane l'esempio perfetto, perché il suo agire è guidato dall'amore che ha per noi, perché, non dimentichiamolo, l'amore copre una gran moltitudine di peccato, come scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4, nel verso 8.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Scarpe strette. Aveva le scarpe strette e non riusciva a camminare. Chi era con lui sminuiva la sua condizione, pensava che una scarpa stretta non potesse essere così invalidante. Così il giovane Mark disse all'amico: «Provati le mie scarpe e poi mi dirai». L'amico indossò le sue scarpe, ma gli calzarono a pennello. Ora, il fatto che non fossero strette per l'amico non significa che non fossero strette per Mark. Ognuno di noi porta dei pesi e soffre per problemi diversi e ognuno di noi ha una resistenza diversa. Per qualcuno un'offesa può essere insignificante, per altri può essere motivo di depressione. La verità è che siamo diventati poco sensibili verso l'altro e la poca sensibilità rinchiude chi non si sente compreso in una stanza sempre più piccola chiamata solitudine. Caro ascoltatore, chiama quell'amico che non senti da un po'. Chiama i tuoi genitori, parla con i tuoi figli. Forse stanno indossando delle scarpette strette, ma non te l'hanno detto. O forse sei tu che da troppo tempo stai camminando con delle scarpe scomode e non sai con chi parlarne. Se non sai a chi raccontare le tue difficoltà, parla con Dio. Ti posso assicurare che non sarai deriso. Lui sa bene quello che stai vivendo. Chiedigli di mettere sulla tua strada persone che ti possano aiutare. Con Dio al tuo fianco camminerai al sicuro e con scarpe comode.
3: È vero, concordo, come società stiamo diventando sempre più insensibili verso gli altri, ma è altrettanto vero che non è possibile per noi esseri umani riuscire a comprendere davvero cosa provano gli altri. La realtà è che se un dolore non si attraversa, non lo si può capire appieno. Si può immaginare, ma non è la stessa cosa. Ma per tutti noi c'è una realtà gloriosa. Dio può. Lui pesa il nostro dolore e ha la medicina giusta per alleviarlo. Come dice il verso che Laila ha letto in apertura, Lui tiene i suoi occhi su di noi e si prende cura di noi. Forse gli altri potranno sottovalutare il tuo problema, ma Dio no. e vorrei chiudere il nostro incontro di oggi leggendo un verso che per me è di enorme incoraggiamento. È scritto nella lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 10, e dice così: Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. E allora, quando pensiamo che le nostre scarpe siano troppo strette, ricordiamoci di questo verso e prendiamo forza. E se ci sentiamo deboli, Dio ci dice, come leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò, quando sei debole, allora sei forte. Confida in Dio ed Egli ti sosterrà». Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

gentili amici, da Fabio un benvenuto all'ascolto de Il Sentiero. Questa sarà una trasmissione diversa. Non vi parlerò di qualche momento di vita a contatto con la natura. Faremo un discorso più generale, ma comunque di primaria importanza. Parleremo del nostro rapporto con l'ambiente, dell'approccio che usiamo nei confronti della terra che ci ospita, dell'atteggiamento che abbiamo e di quello che dovremmo

La nostra cultura è portatrice della perversa degenerazione consumistica che spinge ad idolatrare la produttività. Siamo condizionati a pensare a tutto, o quasi, in termini di produzione, utilità, vantaggio, sia esso economico o di altro genere. Anche nei confronti dell'ambiente e del territorio usiamo questo metro. Essi acquistano dignità, cioè valore, solo se servono a qualcosa, solo se rientrano nei nostri schemi di vantaggio e produzione di benessere. Una zona è importante perché può diventare area residenziale, un'altra perché è ottimo terreno agricolo, un'altra ancora perché è ricca di materie prime. Nemmeno i parchi naturali sfuggono a questa logica. Sono aree utili per il turismo intelligente e per la fruizione da parte di chi ha soldi e tempo da spendere. Il territorio dunque acquista dignità solo se riesce ad avere una destinazione d'uso sufficientemente valida, altrimenti viene con disprezzo definito incolto, improduttivo. Al contrario, io affermo che terra, natura e ambiente hanno una propria dignità intrinseca, che fa parte della loro stessa essenza e che deriva dal fatto che sono creazione di Dio ed espressione dunque della perfezione e della bellezza del Creatore, come lo siamo anche noi del resto. La loro dignità dunque non dipende da noi, ma da Dio, che ha dato il loro valore nel momento della creazione. La parola di Dio stessa, la Bibbia, conferma questo quando ci ricorda che il Signore, dopo aver creato terra e uomo, guardò entrambi affermando di avere fatto qualcosa di molto buono. Ed ancora quando lascia intendere che non solo l'uomo ha un destino eterno, ma pure il resto della creazione. Infatti, alla fine dei tempi, Dio costituirà dei nuovi cieli e una nuova terra. La terra e la natura, poi, sono fonte non solo di cibo e di quant'altro ci serve per vivere, ma pure di benessere psicologico e di saggezza. Chi vive a stretto contatto con la natura sa molto bene che da questo contatto scaturiscono calma interiore, consolazione, sentimenti di gioia, di stupore e di ammirazione che ci arricchiscono. Noi abbiamo bisogno di ritrovarci nella natura, perché questo è necessario al nostro equilibrio psicologico. La natura dunque non è buona solo perché ci dà da mangiare. La natura è buona da pensare. È salute per corpo e mente. Inoltre, l'essere coscienti del legame che ci unisce al resto della creazione è antidoto contro solitudine e alienazione. Non siamo soli, ma parte di un tutto creato da Dio. La natura è la nostra casa, è il luogo datoci da Dio per viverci. E poi la terra è fonte di saggezza. In essa noi percepiamo un ordine perfetto. Ebbene, visto che la nostra mente razionale non può accettare il disordine, noi ci sentiamo spinti dalla percezione dell'armonia naturale a desiderare un ordine simile nella nostra vita, spinti ad imitarlo e riprodurlo nel nostro modo di essere. Questa è la saggezza che scaturisce. Visto che la nostra mente razionale non può accettare il disordine, noi ci sentiamo spinti dalla percezione dell'armonia naturale a desiderare un ordine simile nella nostra vita, spinti ad imitarlo

Una constatazione inevitabile è che noi uomini della società tecnologica siamo psicologicamente e culturalmente separati dalla natura. Dico psicologicamente perché si tratta di una separazione fortemente radicata nella nostra mentalità e culturalmente perché è una separazione non innata, non genetica, ma appresa, trasmessaci dalla cultura del nostro mondo. Uno dei sintomi della separazione sta nel fatto che noi non viviamo più nell'ambiente e con l'ambiente. Abbiamo costruito un luogo alternativo, fatto di cemento e di asfalto. Oggi c'è la possibilità di nascere, vivere e morire in una città senza nulla sapere di quel mondo naturale che Dio ci ha assegnato perché fosse nostra dimora. La nostra separazione poi si manifesta nell'uso sconsiderato che facciamo del nostro potere di modificare il territorio. Un uomo appartenente ad una popolazione per certi versi ancora primitiva, con un senso di timore nella voce, ci ha definiti quelli che cambiano la natura. Dovremmo molto riflettere su questo. Per il primitivo, uso questo termine con il massimo rispetto, la natura è casa, per noi un qualcosa da usare per i nostri scopi. Non abbiamo più un rapporto personale con piante e animali selvatici. Il nostro approccio nei confronti dell'ambiente è solo di tipo scientifico, perciò la nostra comprensione di esso è incompleta, perché non teniamo conto della sua dimensione spirituale. Abbiamo perso di vista anche il fatto che il nostro cibo viene dalla terra. Compriamo cibi preconfezionati e manipolati in supermercati dall'aspetto artificiale. Sappiamo, sì, che il nostro pane viene dalla terra, ma non viviamo più questa realtà. Siamo divenuti estranei ai ritmi che governano il mondo naturale per vivere secondo ritmi artificiali imposti dal nostro orologio e inadatti alle nostre esigenze. Ripeto, noi non viviamo più nella natura, ma la usiamo. E questo è particolarmente chiaro quando al territorio viene affibbiato un ruolo, cioè quando lo riduciamo ad essere niente più che lo sfondo nel quale affermare la nostra personalità, nel quale compiere grandi gesta o sfogare il nostro bisogno di avventura, oppure affermare le nostre teorie scientifiche. La grande differenza fra noi e le culture primitive sta nel fatto che loro accettano la terra e la lasciano così com'è. Noi ci sentiamo invece in diritto di modificarla e sfruttarla a nostro piacimento. Entrambe le posizioni sono fuorvianti. L'una perché preclude la possibilità di un progresso, l'altra perché ha scelto il modo sbagliato per raggiungerlo. Abbiamo però una grande lezione da imparare dalle culture primitive. Il compito della vita del primitivo è quello di raggiungere l'armonia con il proprio ambiente. Egli si adatta alla terra considerandola come sua pari. Ecco, da lui dovremmo imparare un maggior adattamento alle esigenze della terra, quel rispetto che ci permetterebbe di usarne le risorse senza violentarla, senza abusare del nostro diritto. Questo

potrà avvenire soltanto quando, alla logica del profitto, avremo sostituito quella eminentemente cristiana dell'amore per l'uomo e per la natura, entrambi creazione di Dio. Siamo dunque fortemente alienati dalla natura, ma non è detto che non si possa recuperare un buon grado di associazione con l'ambiente, a tutto beneficio della nostra vita fisica, psicologica e spirituale. Per conoscere la natura e riscoprire un corretto rapporto con essa, è necessario però munirsi di una buona dose di spirito di adattamento. Bisogna dedicare a questo del tempo. Ci vuole il coraggio di immergersi nell'ambiente percorrendolo con le proprie gambe. Si deve riprendere a considerare la natura la nostra casa, un patrimonio che Dio ci ha assegnato. Recuperiamo la capacità di contemplare l'ambiente naturale, di osservarne la vita e percepirne la varietà e la portata delle espressioni. Soprattutto lasciamoci determinare dalla terra, lasciamo che sia lei a definire i nostri ritmi di vita. Non estraniamoci da essa, impariamo nuovamente ad amarla, perché se una madre abbiamo, questa è proprio lei, la terra.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, cari nella grazia. Buonasera e benvenuti su Cristiani Online, benvenuti nel nome del Signore Gesù. Anche una volta, ancora una volta questa sera insieme per poter aprire la parola di Dio, e questa sera lo faremo con il nostro caro Mirko Franzini, che si collega con noi questa sera. Ci porta il titolo Riprendiamoci ciò che è nostro. Questo è il titolo della meditazione. Mirko, qualche tempo fa ha predicato su Cristiano Online, però abbiamo avuto in cuore di coinvolgerlo ancora nel poter condividere la parola del Signore. È un servitore a tempo pieno, Mirko, è quindi una grande gioia poter avere anche dei servi di Dio che condividono con noi la sua parola. Saluto quelli che vi state collegando, vi saluto nel nome del Signore, benvenuti, benvenuta la cara Caterina, Flegonte Lecceso, Patrizia, Radio Logos, quelli che sono in ascolto su Radio Logos, siamo anche in diretta sulle frequenze di Radio Logos, come sapete, Foggia e provincia di Foggia, anche sull'FM 97 300 MHz. Benvenuti a voi, a tutti voi, e anche sui social di Radio Logos. Poi la cara Sofì, salutiamo Claudia Tozzi, salutiamo Manuela, di nuovo ciao Manuela, Dio ti benedica. E Patrizia Caruana abbiamo già salutato, il nostro caro Luigi Neia, che siamo in preghiera non solo per lui, anche per gli altri, ma Luigi ci fa sempre ricordare le preghiere che innalziamo al Signore. Luigi Caracciolo, Antonio Socio, Lidia Prenuen e tanti altri che vi state collegando, come Gianni Calfi, poi so che la famiglia Kosher ormai è parte dello staff di questo programma, che salutiamo calorosamente, non solo loro, ma anche quelli che ci ascoltano dall'estero: Germania, Belgio, Francia, Romania, Svizzera. Non dimentico la Svizzera, perché spesso la dimenticavo, poi alcuni miei cari fratelli e amici hanno detto: perché dimentichi sempre la Svizzera? Hanno pure ragione, ma devo anche ricordare chi ci ascolta da oltre l'oceano, qualcuno dalla Philadelphia, da New York. Dio vi benedica, grazie di essere con noi. Manuela di Nolfe ci scrive un messaggio, ci fa sapere di Thomas, un ragazzo per cui abbiamo pregato, stiamo pregando, e dice: deve fare l'ultima chemio, ora sta bene, anche la mamma sta meglio, pregate per me che non sto bene, ho problemi di salute. Continuiamo a presentare davanti al trono della grazia i soggetti di preghiera che abbiamo, e quindi continuiamo a pregare per il caro Thomas, Patrizia e Luxa. C'è anche il caro Tonino Mele, da un po' che non l'abbiamo su Cristiano Online, caro Tonino, dobbiamo coinvolgerti, abbiamo molti tuoi insegnamenti, quindi sicuramente ti chiamerò, se che sei molto impegnato anche noi, ma sono molto apprezzati i tuoi studi, i tuoi insegnamenti, il dono che Dio ti ha dato alla gloria del Signore. Quindi Tonino Meli ci saluta, saluta il caro Mirko e dice che sarà una grande gioia sentire. Orlando Sacchetti, buonasera. Maria Grazia Marcello non può mancare, eccola qui, e sicuramente fra un po' accetteranno e scriveranno tanti altri. Dio vi benedica. So che questo programma è ascoltato anche di notte, molti non sono in questo periodo, soprattutto estivo, sapete, molte attività si fermano, anche molte live si fermano perché impegnati, ovviamente è un impegno non da poco tutti i giorni e tutte le sere andare in onda, ma noi cerchiamo di riuscirci, siamo un'equipe abbastanza grande, quindi cerco di coprire quanto più possibile anch'io, ma abbiamo diversi che si occupano, quindi ringraziamo il Signore perché possiamo portare questo servizio avanti anche in tempo di ferie, in tempo d'estate e così via. Gloria a Dio per questo. Regia, ricordiamo i nostri numeri di telefono: il numero di Cristiano Online è il seguente, 350 152 2021, per chi volesse contattarci attraverso WhatsApp, il numero 350 152 2021. Invece, come alcuni ci scrivono, se volete condividere pensieri o scriverci o incoraggiarci, molti lo fanno e siamo veramente grati. L'email è cristianionline@gmail.com. Scriveteci. Prima di pregare e ascoltare due canti, volevo leggere Isaia 55 dal versetto 10, versetto 11, solo due versetti.
di 6,55, regia verso 10,11, dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. E allora, mentre ascolteremo la parola del Signore questa sera predicata, ripeto, da Mirko Franzini, sicuramente la parola di Dio porterà a suo tempo frutto e effetto nella nostra vita, nel nostro cuore. Facciamo attenzione quando ascoltiamo la parola del Signore, non possiamo rimanere immuni, ma dobbiamo comprendere e capire quello che Dio vuole dirci. Adesso preghiamo, ascolteremo due canti prima di andarci a collegare con il caro Mirko Franzini. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per l'opportunità di stare insieme anche questa sera attraverso questo programma, un appuntamento, Signore, giornaliero, serale, dove trascorriamo un'oretta nel poterci incontrare, condividere messaggi, ma soprattutto, Signore, ascoltare la parola di Tua, la Tua parola che vediamo, Signore, che per noi è come una pioggia di benedizione e possa, Signore, veramente irrigare i nostri cuori, quei semi magari messi da qualcuno un tempo, tante persone ascoltano la parola, ma sembra che quel seme non germogli mai. Usati del tuo servo, Mirko, stasera, proprio per innaffiare, per divulgare attraverso lo Spirito Santo, con la tua parola, i cuori che ascoltano, attraverso Cristiani Online, attraverso Radio Logos. A te la gloria per questo, Signore, siamo qui per servirti e glorificarti. Guida la regia, ogni cosa, Signore, benedici chi è collegato, i telespettatori e i radioascoltatori, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Due cante e torniamo subito insieme. Vai, regia.

Vediamo cosa è successo. Si è staccata la regia, avrà sicuramente avuto qualche problema, ma ci farà sapere che si è staccato subito il canto. Quindi, quello che il canto di Simona mi farebbe tanto piacere ascoltarlo. Quindi, regia, dimmi se ci sei, perché vorremmo riascoltare questo canto, Verace e fedele al Signore. Molto bello, molto. Lo stavo cantando dietro a Simona. Regia, dacci un accenno. Ecco, rimane.

Meraviglioso canto, grazie Simona Prota. Allora, adesso andiamo a collegarci con il caro Mirko.

0: Allora, ci ha dato un titolo abbastanza curioso, quindi anch'io personalmente aspetto di ascoltare la tua predica perché il titolo dice Riprendiamoci ciò che è nostro. Quindi sono veramente pronto ad ascoltare quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Sappi che sei anche su Radio Logos, sulle frequenze di Radio Logos, siamo in diretta, abbiamo già pregato che il Signore ti guidasse, siamo certo che lo farà.
1: Confidiamo
0: Vai
1: di sì.
0: Mirko, ci vediamo dopo. Vai, la linea è tua.
1: Ok. Sì, il titolo evidentemente precede una serie di interrogativi. Cosa è nostro? Cosa dobbiamo recuperare? E io partirei proprio da una riflessione che ho fatto un po' di tempo fa e che negli ultimi tempi continua a passarmi sulla mente, nella mente. E riprenditi ciò che è tuo e siamo in una guerra, in una battaglia, e ho notato nella mia vita, nella vita dei fratelli, dei credenti, di chi teme il Signore, che spesso sono amareggiati, addolorati per situazioni che sono entrate addirittura nelle loro famiglie e hanno i figli non credenti oppure dei familiari non credenti. E abbiamo anche delle persone care che vorremmo vedere salvate, cioè per salvare noi intendiamo quando Gesù Cristo tocca con lo Spirito Santo le persone, le quali capiscono che sono totalmente depravate, sono sotto convinzione di peccato, e lo Spirito Santo parla nei loro cuori e mostra loro la croce. E la croce è il rimedio di Dio per tutti i problemi del peccato. Dio ci conquista con la croce attraverso il suo Figlio Gesù. Vorrei parlarvi di qualcosa che ha a che fare, ed è collegato a questi dispiaceri di cui vi parlavo prima. E vorrei parlarvi di un popolo, e voi direte cosa c'entra, un popolo anche antico, ma come figura di un avversario temibile, il quale nell'antichità portò grave danno a Israele e che oggi possiamo dire rappresenta tutte quelle schiere diaboliche che stanno combattendo contro di noi, contro l'opera di Dio, contro la Chiesa, contro le famiglie, contro i nostri figli. Vorrei parlarvi degli Amalachiti o Amaleciti, come viene tradotto anche in italiano. Il termine Amalechita indica un antico popolo nomade di stirpe probabilmente araba. Sono andato a vedere appunto l'origine di questo popolo. Storicamente era stanziata nel deserto del Negev, che quindi è vicino nell'Oriente, fra la Palestina e quindi anche in basso, verso l'Araba, il deserto. Nella narrativa biblica sono noti soprattutto per essere stati gli acerrimi nemici di Israele. Ecco chi sono gli Amalechiti. Il nome Amalek ha una etimologia incerta. Ci sono tre interpretazioni a riguardo di questo nome. Che ho visto sono tradizionali interpretazioni ebraiche e anche l'analisi linguistica stessa ci porta ad avere tre significati. Il primo, riguardando questo popolo, è popolo che lecca o che consuma e deriva dall'unione delle parole am, popolo, e lekak, che vuol dire appunto lambire o leccare. Quindi la prima definizione, la prima interpretazione di questo termine ha a che fare con queste immagini di qualcuno che ti consuma e ti consuma, ma però lo fa in un modo seducente a volte. Il secondo termine, seconda interpretazione su questo termine, è lavoratore o artefice di dolore e deriva dalla radice ebraica amal, che significa lavoro faticoso, e fatica e o sofferenza. Quindi anche questo è ci porta a una riflessione che il nostro nemico, Satana, con tutti i suoi accoliti, ci porta a lavorare oltremodo, a faticare per cercare di resistere a tutte queste attività distruttive. E artefici di dolore, ci fa soffrire per tanti motivi, per la sofferenza che ci può dare un figlio che si allontana dalla fede o dall'insegnamento che ha ricevuto. La terza interpretazione di questo termine è popolo che taglia, deriva dal verbo malak, tagliare la testa e recidere, questo è il significato. Quindi, popolo che consuma.

0: popolo che porta dolore, popolo che taglia, e quindi agisce proprio in profondità, e la sofferenza che produce è grande. Quindi nella tradizione ebraica Amalek non è solo un personaggio storico, ma rappresenta il concetto di puro male, della cecità spirituale. Secondo la Genesi, Amalek era il nipote di Esaù. Sappiamo che Esaù era il fratello di Giacobbe. Come stile di vita erano razziatori e nomadi del deserto. Nomadi del deserto, famosi per la loro abilità militare e per l'incursione dei popoli vicini, verso i popoli vicini. Il conflitto con Israele è particolare. Sono ricordati per essere stati il primo popolo ad attaccare gli ebrei subito dopo l'Esodo. Nella tradizione ebraica, Amalek subito viene interpretato come il simbolo del, come ho detto prima, del male puro, dell'odio implacabile verso Dio, nel tentativo di distruggere gli innocenti e i deboli. Ma è anche il simbolo di un nemico spirituale, e non solo dall'esterno, ma anche interiore. Talvolta certi pensieri che agitiamo nella nostra mente possono rapirci la pace. Possono rapirci una comunione che magari prima avevamo bella con il Signore. Quindi è anche il male che agisce dentro di noi. Gli Amalekiti rappresentano le forze spirituali e morali che cercano di ostacolare il cammino della fede. È considerato l'archetipo dell'antisemitismo. Nella letteratura ebraica ci sono figure nemiche, storiche, come Aman. Nel libro di Ester, costui derivava da Agag, che era appunto un amalekita, e voleva distruggere Israele, ancora, ancora, ancora, dopo secoli. Ma la prima parte che vogliamo cominciare a considerare è lo scontro con il popolo di Israele. Sappiamo che gli amalekiti, da questo scontro in poi, sono stati i nemici giurati di Israele, e Dio stesso ha dichiarato a Israele di combatterli fino alla fine. Sono stati i primi ad attaccare Israele dopo che aveva passato il Mar Rosso dalla sua uscita dall'Egitto. Ora, la fama di Israele li precedeva perché anche allora si comunicava e si comunicava attraverso viaggiatori che giravano oppure attraverso, che so, schiavi che venivano venduti da una parte e dall'altra. E si sapeva benissimo che Israele era uscito in modo potente dall'Egitto. Da questo paese di schiavitù e avevano attraversato questo Mar Rosso in modo miracoloso, passando attraverso grandi acque e loro passando nell'asciutto. Quindi i popoli sapevano di questo e questa voce si spargeva al punto tale che dopo qualche anno, addirittura in tutta la Palestina, conoscevano che questo popolo era un popolo particolare e la Rahab, quella che era la meretrice che dimorava in Gerico, disse tempo dopo: "So che il Signore vi ha consegnato la terra, ci è piombato addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano tutti gli abitanti della regione, perché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto." Dio aveva sparso questo che viene chiamato dopo il terrore di Dio, quindi potremmo dedurre che nessuno avrebbe osato attaccare Israele. Ma al contrario, ci fu un popolo che attaccò Israele proprio perché era il popolo di Dio. E questo dobbiamo capirlo. Tanta gente è ostile al Vangelo non perché non capiscono niente, sanno che c'è un Vangelo di gloria e sanno che c'è un popolo di Dio, ma non ne vogliono sapere, non vogliono saperne. Sono nemici, nemici dichiarati della fede. Quando volontariamente loro decidono di attaccare Israele, la condizione di Israele non era ottima. Non avevano un vero esercito. Loro erano stati schiavi in Egitto e costruivano delle case, alcuni erano pastori, ma normalmente sappiamo che nell'ultimo tempo del periodo di Israele in Egitto costruivano per faraone. Quindi non erano soldati. E quindi non erano pronti a affrontare un nemico così veloce e crudele che invece era costituito da proprio guerrieri. Poi gli Amalekiti si sono infiltrati nella parte più debole del popolo, bambini, donne e anziani, per persone stanche in coda all'assemblea dei santi. Gli ebrei, nel loro combattimento contro gli Amalekiti, dovevano perciò tenere conto dei loro cari, perché pensate alla situazione che in poco tempo si è verificata. Questi predoni attaccano Israele mentre è in marcia verso il Sinai e attaccano la parte più debole. Questo combattimento è un combattimento particolare perché loro si sono inseriti in questa parte del popolo debole e quindi Israele cosa doveva fare? Doveva combattere contro questi nemici, ma allo stesso tempo non dovevano attaccare i loro cari che erano in mezzo a loro. E questa è una condizione da un punto di vista, diciamo, di guerra estremamente difficoltosa. Tante volte noi dobbiamo separare i nostri cari dall'attività satanica e attaccare Satana, attaccare il consiglio satanico usando la parola, usando la spada, ma stando attenti a non colpire magari i nostri figli. E questo è interessante, più meditiamo sulla parola, più capiamo che il combattimento della fede è davvero un combattimento duro. In Deuteronomio, viene detto, al capitolo 25, versetto 17, Deuteronomio sappiamo vuol dire parole oppure ripetizione della legge di Dio, Devarim, parole. Ecco, se vogliamo guardare un attimo questo versetto, ricordati questi versetti di ciò che ti ha fatto Amalek lungo il cammino, quando uscivate dall'Egitto, come ti assalì lungo il cammino e aggredì la tua carovana, tutti i più deboli, che in ebraico viene tradotto con. Io non parlo bene, non parlo ebraico, non conosco l'ebraico, ma ho dei riferimenti per vedere l'ebraico. Kaushal, che vuol dire instabili, fiacchi, deboli. Attaccò tutti i più deboli. Quindi la retroguardia dice: mentre tu eri stanco, in ebraico questo vuol dire, c'è un altro termine, av javeh, jafè, no, javeh, che vuol dire languido, debole, assetato e stanco e sfinito. Non ebbe timor di Dio, quando dunque il Signore tuo Dio ti avrà assicurato tranquillità, liberandoti da tutti i tuoi nemici d'intorno nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità, cancellerai la memoria di Amalek sotto il cielo. Non dimenticare. Allora, Satana ancora oggi fa così: usa i suoi Amalekiti per attaccare le persone deboli, deboli, egli attacca le persone più deboli. Tra l'altro ho notato una cosa, che nel libro di Giacomo, siamo nel Nuovo Testamento, c'è un invito al capitolo 5, versetto 14, che riguarda delle persone deboli. Il termine che viene usato, noi lo traduciamo con malato nelle nostre Bibbie generalmente, ma in greco è asteneo, che vuol dire debole, e suggerisce il rimedio nella preghiera degli anziani per situazioni di debolezza spirituale e a volte anche fisica. Chiami gli anziani della Chiesa, quindi se sei spiritualmente deboli, chiama dei fratelli maturi a pregare per te, non stare in stallo in debolezza spirituale, perché potresti essere attaccato da una malechita, cioè da un demone o da pensieri malvagi. Sei in pericolo, quando sei debole non hai le forze per reagire e puoi essere lacerato da Satana. Sono i pensieri che produce oggi nella generazione di oggi, dentro e fuori la Chiesa. Quindi non isolarti, non stare in questa condizione di debolezza, di astenia, affinché tu non sia allontanato da Dio e dai suoi figli. Quindi l'attacco degli Amalekiti fu un attacco mirato, mirato. Egli, come fanno i leoni, come fanno le fiere della savana, guarda a quelli che sono deboli, guarda a quelli che sono malati, guarda magari qualche giovane preda che si è isolata pur essendo anche sana. Quindi egli attacca quando si è spiritualmente fiacchi e in crisi, egli attacca i nostri figli e familiari e li allontana da noi. Quando i moderni Amalekiti attaccano le chiese, essi allontanano le persone lontano dalla comunità, li vuole soli. Egli attacca, chiama Dio anche, coloro che si impegnano per l'opera sono spesso di fronte degli attacchi diretti o anche, diciamo, indiretti e Satana attacca anche chi vuole piacere al Signore. Ma il problema è che se tu sei attaccato a Dio, tu resisti, ma se tu sei astenico, cioè non ti nutri dalla parola, non vivi quello che senti, non traduci in pratica quello che il Signore ti ordina, tu rimani astenico, rimani debole, rimani malato. E quindi gli Amalekiti di oggi, che sono, l'ho detto prima, sono demoni e sono pensieri che ispira Satana, possono distruggerti. Qual è stata la reazione del popolo? In Esodo 17:9 lo vediamo. Mosè incarica Giosuè, che era una persona fedele e costante, di scegliere uomini atti alla guerra. Quando si parla di guerra spirituale, occorrono uomini robusti. E possiamo tradurre in termini pratici che il buon guerriero è un guerriero che ha la capacità di poter stare in piedi anche di fronte a più nemici. Un uomo che vince, la scrittura ci dice in Rivelazione, libro di Rivelazione, che nel Tempio di Dio saranno messe le colonne che sono esattamente coloro che hanno vinto. A me piace questo termine perché capisco che se tu non vinci, anche se parli della parola di Dio, tu non hai l'autorità di Dio. Se tu non vinci, è inutile che dici agli altri di combattere e vincere. Vinci tu, suona la tromba quando si vede che tu hai vinto. Non suonare la tromba se tu non hai vinto sui tuoi vizi, sulle tue difficoltà, sulle tue ribellioni. Tutti noi dobbiamo continuamente autoesaminarci e nel frattempo guardare Gesù, che è l'unico che può perdonarci e darci nuove forze per lo Spirito Santo. È interessante perché anche oggi vediamo, girando qualche chiesa, sempre meno giovani venire a Cristo. È vero che ci sono meno giovani, ma è anche vero che in molte famiglie i giovani non seguono la fede. Perché? Sicuramente perché sono fatti oggetto delle attenzioni del diavolo, ma forse manca quello spirito di supplica che Dio vorrebbe, e questo lo capiamo leggendo Lamentazione 2,19, quando dice proprio questo: levatevi, gridate di notte al principio di ogni vigilia, spandete come acqua il cuor vostro davanti alla faccia del Signore, levate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame i canti di tutte le strade. Questo concetto dei figli che muoiono per la fame viene espresso anche in un altro libro e dice che avverrà un momento in cui i giovani andranno in giro in qua e in là e moriranno e avranno sete e fame e non ci sarà qualcuno che parlerà della parola. È incredibile. Dobbiamo prima di tutto chiedere al nostro papà di salvare i nostri figli, di salvare i nostri parenti inconvertiti, di supplicare Dio. La supplica non è una semplice asettica preghiera, non è una semplice asettica preghiera. La supplica è un grido del cuore, perché io capisco il grave pericolo che i miei cari possono andare all'inferno senza in un attimo. Quindi io devo supplicare Dio, Signore, tienili ancora in vita e nel frattempo tocca i loro cuori, che possono passare dalla ribellione all'ubbidienza, dalla perdizione alla salvezza, e che il nome di Gesù non sia qualcosa che hanno all'esterno, ma diventi in loro la vera vita, perché Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Aaron ed Ur, tornando al nostro discorso sui Amalekiti che attaccavano il popolo, si sono accorti di questo problema. Cioè, vedevano che il popolo, i guerrieri del popolo, erano in modo alterno vincitori o sconfitti. Non c'era un percorso continuativo di vittoria. E hanno notato, probabilmente perché il Signore gli ha fatto notare, che questo era dovuto al fatto che Mosè, che era la guida, non era, era stanco e molto spesso le sue braccia cadevano, e questo era rappresentativo del fatto che noi molto spesso ci stanchiamo di pregare, e lo dico io anche per me, ci stanchiamo quando non vediamo dei risultati, mettiamo nel cantuccio certe richieste, ma se le persone per cui abbiamo pregato ci sono care, non smetteremo di pregare. Il concetto è: ci sono care, ci sono cari. Dobbiamo avere amore per Dio e per queste anime, per supplicare Dio per la loro salvezza. In sintesi, qui si può vedere L'azione perché Giosuè, che era un condottiero, guida i soldati a combattere contro questi predoni, ma anche c'è tanta preghiera necessaria, al punto tale che Ur e Aronne, che erano due collaboratori di Mosè, hanno messo delle pietre sotto le sue braccia perché lui potesse continuare a pregare. Fratelli, teniamo conto dei fratelli che hanno un dono magari di intercessione, incoraggiamoli a pregare, che preghino, se vedono dei problemi, pregate, pregate, pregate. Ma anche noi dobbiamo supplicare il Signore, prega per me, ma no, prega insieme a me. Mentre noi questioniamo fra di noi, nelle nostre chiese siamo diventati specialisti a litigare. E purtroppo ci cadiamo, e sono caduto anch'io diverse volte in discussioni e così via. Il nemico continua ad insinuarsi nelle nostre case, ci porta via i figli, ci porta via i più cari, i fratelli o simpatizzanti, isola i più deboli, crea disordini ed accuse. E quindi, se vogliamo essere una chiesa vincente, dobbiamo pregare e combattere anche. Cioè metterci di fronte alle brecce, metterci di fronte a questi avversari che passano in mezzo ai nostri cari e riuscire, come ho detto prima, a definire quello che è l'opera di Satana e nello stesso tempo il valore che hanno queste persone. E questo è veramente difficile, ci vuole l'opera dello Spirito Santo. Prima Timoteo capitolo 4, versetto 1 ci dice qualcosa. Ci dice che lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella loro coscienza. Secondo Corinzi capitolo 3 dice questo: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per il prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le loro voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Gli amalechiti sono fra di noi. Quando non avete mai sentito questo pastore, magari su internet mi piace, quest'altro mi è simpatico. Dovremmo dire invece, sta parlando secondo la parola e io conosco la parola prima di andare su internet. Sono in grado, come fanno le giubbe rosse in Canada, che prima di diciamo formarsi come tali, devono sapere a memoria, per catturare i falsari o coloro che fanno i biglietti falsi del dollaro canadese, devono conoscere a memoria tutto il disegno del dollaro. Se tu vuoi capire il falso, devi conoscere bene quella che è la scrittura. Ah, dice, io la leggevo la Bibbia, ma però è qualche tempo che non la leggo. È male, perché tu sei debole in questo momento. Leggi la scrittura, vedi come applicarla alla tua vita, per combattere contro un nemico che è ancora presente. La seconda parte, cercherò di andare abbastanza veloce, sono gli Amalekiti a Silag. Loro, qui lo dico io un po' il contesto, è Davide, il re Davide che scappava dall'ira e dalla gelosia di Saul, va a finire con dei guerrieri che si erano uniti a lui in una cittadina che era sotto il controllo del popolo filisteo. E lì lui fa delle scorrerie, va a destra e a sinistra e combatte contro gli amici di Israele, dicendo poi ai re filistei in realtà che lui andava a combattere il suo popolo. E questo, insomma, sarebbe da fare una riflessione su questo. Però nell'ultima scorreria di cui sappiamo, lui, mentre va via con i suoi guerrieri a attaccare una città, diciamo, pagana, caso strano, gli Amalekiti sanno che le loro famiglie e i loro figli sono senza difesa e attaccano questa città. Ho pensato, ma come facevano a saperlo? Perché Satana ha le sue spie, Satana instiga, ispira dei pensieri, vai a vedere, vai a fare questo, vai a fare, spia. E quando tornano questi guerrieri, trovano un'amara sorpresa perché tutta la città è incendiata. E i loro cari sono stati portati via, hanno portato via, ecco il senso del messaggio di oggi, ciò che era loro. Satana ha rapito ciò che apparteneva a loro. E allora vediamo un grande pianto nei guerrieri Davide, Davide stesso, sono distrutti, scoraggiati. I suoi soldati che avrebbero dato prima la loro vita per lui, in quel momento lì vogliono lapidare Davide. Incredibile come una situazione difficile possa portare a esasperazioni che cambiano il cuore degli uomini. Ma è scritto una cosa importante. Davide si fortificò nel suo Dio. Si fortificò nel suo Dio. Invocò il Signore, chiese direzioni da parte del Signore e chiese se lui poteva recuperare quello che era prima era suo, se potevano andare a recuperarlo. E Dio ha detto una cosa che vuol dire anche te stasera. Sì, puoi farcela. Con me puoi farcela. Con me puoi recuperare quelli che ti fanno piangere. Con me, confidando in me, io sono più forte del tuo nemico. Posso scacciare gli Amalechiti dalle tue famiglie, dalla tua famiglia. Mi ha parlato tanto, amici e fratelli, questo. E allora loro partono, è lunga spiegarla, quindi arriverò subito al dunque, e riescono a recuperare tutti i loro cari, riescono a distruggere quell'esercito nemico, scappano via 400 giovani su cammelli, ma la maggior parte vennero uccisi. E ritornarono come bottino prima di tutti i loro cari e nessuno era stato toccato. Allora è un mondo sempre più insidioso, mass media, cellulari, amici strani, persone che si spacciano per angeli, invece sono demoni. Noi dobbiamo ricordarci, qui la guerra è stata vinta inizialmente da Amalek perché non c'era la difesa. Non lasciamo i nostri figli soli. Non lasciamo i nostri figli soli, stiamogli vicino, con la preghiera. E anche se fanno arrabbiare, cerchiamo sempre di mantenere il contatto. I genitori, sapete, sono come la protezione per i figli, anche quando diventano grandi. Forse loro non si rendono conto, ma i genitori sono stati creati da Gesù perché noi possiamo essere una protezione per i nostri figli. E quando lo siamo? Prima di tutto quando siamo in comunione con Gesù. E poi quando noi intercediamo con passione e costanza per loro, un ombrello di protezione. E questo è l'insegnamento per oggi. Se i tuoi sono lontani da Dio, non disperare, prega, prega. Raggiungili con il tuo affetto, con la tua preghiera e se puoi, stai loro vicino, in modo fisico, stai vicino a loro, vieni, vai a trovarli, anche se non parli magari delle cose di Dio, ma mostrali che li vuoi bene. E non essere fatalista. Se avessero ascoltato in quel contesto la voce dei guerrieri, sarebbe finita al massimo con la lapidazione di Davide. Ma il Signore diede autorità spirituale a Davide, il quale invocò Dio, e tutto cambiò. Ebbero vittoria perché non furono fatalisti, ma credettero a quello che Dio aveva detto loro. Li recupererai. Come terza parte, veloce, sto arrivando alla fine, il re Saul risparmiò Agag, re degli Amalechiti. Lui ebbe una missione da compiere. E Dio dice, oh, adesso è ora che tu distruggi questo popolo. E lui, sapete cosa fa? Cosa ha fatto? Ha ucciso gli Amalechiti, ma ha salvato il re e ha portato il bottino per se stesso e per il popolo, mentre non doveva fare così. Allora, una cosa interessante, alcuni di voi lo sanno, che Saul fu ucciso proprio da un Amalechita. E cosa vuol dire questo? Che se tu non elimini il male in te o io in me, è il male che non reprimiamo che ci ucciderà dentro. E in questo caso gli Amalechiti rappresentano quelle spinte malvagie che dobbiamo soffocare. L'ultimo episodio di cui voglio parlarvi è proprio questo, che un po' più avanti nel libro di Ester, siamo più avanti, quindi siamo alla corte del re Assuero, siamo in Persia. Lì si trovava un certo Amalechite che si chiamava Aman, discendente di Aga, perciò Amalechite. E questa inimicizia verso il popolo ebreo, cioè, è genetica perché lui vuole distruggere il popolo di Israele e tutte le sue energie sono per distruggerlo. Se non fosse che Dio è intervenuto attraverso la regina Ester, che era di origine ebraica, attraverso il suo zio Mardocheo, ci ci sarebbe stata una grande strage del popolo di Israele, perché Satana è un nemico implacabile. Egli vuol distruggere la Chiesa, vuol distruggere il popolo di Israele, che è il popolo che Dio ha chiamato. Certo, Israele non è ancora convertito come nazione, ma un giorno si convertirà, è un residuo, dice la Bibbia. Rimarrà sempre il popolo di Dio, che fa arrabbiare, che sbaglia, che sarà sicuramente corretto in alcune cose dal Signore stesso. Quindi il distruttore è sempre all'opera, ma grazie a Dio per quegli uomini che si sono messi davanti alla breccia, si sono messi davanti al nemico e hanno fatto in modo che il nemico non distruggesse. Nella chiesa di Filadelfia viene detto questo in Rivelazione: perché tu hai serbato la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora della prova che è da venire su tutto il mondo, per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona, la tua dignità, la tua gloria. Quindi dobbiamo osservare la parola del Vangelo così l'abbiamo come l'abbiamo ricevuta. Non contaminarci con i pensieri del mondo, essere costanti nella preghiera, nella lettura, nell'insegnamento e nella supplica per i nostri cari. Uno spirito di invocazione e di supplica è quello che darà di nuovo vigore alle nostre chiese. La conoscenza delle basi della dottrina cristiana ce l'abbiamo, fratelli, e la manca l'ubbidienza. Io credo questo, e parlo anche per me, che se Dio riempie il mio cuore di spirito, io e te siamo come bombe atomiche, perché Dio opera nella sua potenza in tutti quei cuori che si ravvedono, che sono totalmente suoi. Quindi il problema delle nostre chiese dipende da un problema di ubbidienza. Non c'è tanta ubbidienza, ce n'è poca. C'è poca fede, poca ubbidienza. C'è mondanità al posto della santità, c'è errore al posto della verità, l'amore di Dio, l'amore del mondo al posto dell'amore del mondo. E qui vi saluto. Io ho detto diversi concetti, ma ricordatevi questo: la nostra è una guerra spirituale. Non permettiamo al nemico che ci porti via ciò che Dio ci ha affidato, ciò che è nostro. Perché il Signore vuol benedire chi teme il Signore fino alla millesima generazione. Quindi, se tu sei credente, hai tutto il dovere e il diritto di pregare perché i tuoi figli vengano alla fede, i tuoi cari vengano alla fede, chi si è allontanato dalla Chiesa torni al Signore. E questo mi auguro per te, per la tua famiglia e per la tua Chiesa. Dio vi benedica. Buona serata.
1: Grazie Mirko, aspetta, non scappare. Grazie a Dio, è vero, dipende tutto da come noi applichiamo la parola nella nostra vita, perché si può essere solo uditori anche di un buon insegnamento, si può anche avere buoni insegnamenti, ma quando non siamo facitori è come aver ricevuto una ricetta medica, un'impegnativa dal nostro medico curante, ma poi non prendiamo anche la medicina, ma non l'assumiamo, non la, e quindi
0: Oppure non la prendiamo in modo regolare, quindi è la
1: la
0: stessa
1: prendiamo in
0: cosa.
1: modo regolare. È un grande incoraggiamento quello che ci hai condiviso. Dobbiamo
0: Grazie
1: prenderci,
0: Gesù.
1: è
0: Grazie Gesù.
1: vero, quello che è nostro, della Chiesa, è il dovere di annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Siamo in un'era dove abbiamo a disposizione tanti strumenti. E credo anch'io che insieme possiamo essere proprio, per fare un esempio, delle bombe esplosive spirituali, se mettiamo in pratica, in atto, quello che sappiamo, che conosciamo, la conoscenza ce l'abbiamo. Io vedo a volte girando diverse nazioni, so che tu vai anche tu molto spesso all'estero, in alcune nazioni dove la parola non è divulgata, hanno più fame di quante ne abbiamo noi. E vedo ragazzi in alcune nazioni africane che non posseggono una Bibbia, che pregano giorno e notte per averne una. E quando ne abbiamo regalata una a grandi gruppi di giovani che volevano servire il Signore, è stato il regalo più grande della loro vita. Beh, noi a casa ce ne abbiamo tanti. Io solo sulla mia scrivania ce n'ho 3-4, 1, 2, 3, 4.
0: Sì, certo.
1: Solo,
0: Abbondiamo.
1: capito? E per dirti, ognuno di noi ha la possibilità di avere la Bibbia, ma dobbiamo leggerla, studiarla, divulgarla, praticarla e assimilarla. Voglio ringraziare, prima di salutarci, Mirko, voglio pregare un attimino sicuramente a tanti che ci stanno ascoltando. Padre, ti ringraziamo per la tua parola. A volte può sembrare, Signore, un po' che bisogna masticare un po', ma abbiamo bisogno di questi elementi nella nostra vita per poterci spronare. Viviamo in una generazione dove almeno per noi c'è molta comodità, ma abbiamo bisogno di uscire, andare, annunciare, incontrare le persone e raccontargli la nostra testimonianza. Perdonaci, Signore, quando non lo facciamo.
0: Sì, Gesù.
1: Perdonaci quando ci scoraggiamo, perdonaci quando mettiamo avanti altre necessità. Signore, preghiamo per tutti coloro che ci seguono, i tuoi figli credenti, che possono sentirsi spronati dal messaggio di oggi affinché possiamo riprenderci effettivamente quello che tu ci hai dato, la forza, la visione di condividere, di predicare il Vangelo in questo mondo di tenebre, affinché possiamo essere luce, Signore, possiamo essere sale che possa dare sapore a chi ci ascolta. Grazie per Mirko, benediscilo, benedici il suo ministero con la cara Paola, sua moglie. Grazie che sono dei tuoi servi e grazie per quando ci hai dato questa sera. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.
0: Amen, gloria a Gesù.
1: E amen. Siamo arrivati alla fine, caro Mirko. Il Signore ti benedica e benedica nel ministero che portate avanti. Noi ci conosciamo ormai
0: Pregate per noi.
1: da tanti anni, c'è una grande stima fra di noi e sono contento di averti avuto su Cristo. Questo dobbiamo fare. Adesso non dobbiamo aspettare anni, ci diamo un calendario.
0: Non dipende da me, io sono disponibile. Quando avete
1: Sì,
0: tempo, voglia, io ci sono.
1: sicuro. Dai, ti abbracciamo, Mirko, Dio ti benedica.
0: Buonanotte,
1: Grazie.
0: Signore benedica, grazie
1: Ciao,
0: ancora.
1: caro, ciao fratello, ciao. Allora, salutando il caro Mirko, dobbiamo salutarci anche noi. Vi ricordiamo i contatti 350 152 2021, il nostro numero di telefono e la nostra email cristianonline@gmail.com. Abbiamo tanti soggetti di preghiere condivisi, continuiamo a ricordarceli, a pregare e soprattutto teniamo presente quando il Signore ci ha detto questa sera attraverso il suo servo Mirko Franzini. Ognuno di noi possa sentirsi essere spronato a non essere tiepido o freddo, ma fervente. Dio vi benedica l'appuntamento domani sera alle 19:30, piacendo al Signore, sempre su Cristiano Online e Radio Logos. Buona serata.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati col libro più letto. Ed Enzo parlerà ancora di profezie, quindi lo ascoltiamo insieme per vedere di che profezia si tratta oggi.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua pronto per questo secondo appuntamento da passare insieme per leggere, per aprire innanzitutto il libro più letto, vale a dire la Bibbia. L'apriremo nel libro di Ezechiele, esattamente al capitolo 29. Abbiamo visto che Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù, lo aveva introdotto nella idolatria. Pur essendo sempre stato una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ora, leggendo i versetti 13 e 14, nota ciò che Dio afferma, a ciò che avverrà all'Egitto. Infatti così parla Dio, il Signore. Alla fine dei 40 anni io raccoglierò gli egiziani in mezzo ai popoli dove saranno stati dispersi e farò tornare gli egiziani dal loro esilio, li ricondurrò nel paese di Patros, nel loro paese natio, e qui saranno un umile regno. 17 anni dopo, per essere precisi, il re di Babilonia, Nabucodonosor, venne e portò gli egiziani in cattività. Vi rimasero per 40 anni, non 70 come Israele. Adesso nota molto bene i prossimi versetti, dal 15 al 18. L'Egitto sarà il più umile dei regni e non si eleverà più sopra le nazioni. Io ridurrò il loro numero, perché non abbiano più il dominio sulle nazioni. La casa di Israele non riporrà più la sua fiducia in quelli che le ricorderanno l'iniquità da lei commessa quando si rivolgeva verso di loro, e si conoscerà che io sono Dio, il Signore. Il 27° anno, il primo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, Nabucodonosor, re di Babilonia, ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro. Ogni testa ne è divenuta calva, ogni spalla scorticata, né egli né il suo esercito hanno ricavato da Tiro nessun vantaggio dal servizio che egli ha fatto contro di essa. L'Egitto fu la grande potenza nel mondo antico. Essi venivano dagli albori della storia come una grande nazione. I loro monumenti, le loro tombe, rivelano il fatto che avevano una civilizzazione che non era seconda a nessuno. Oggi molti storici credono che i greci ricevettero la maggior parte delle loro informazioni dagli egiziani. L'Egitto fu una grande nazione, ma Dio disse: «Io vi lascerò prendere da Nabucodonosor. Non solo, starete in cattività per 40 anni, e dopo quel periodo ritornerete nel vostro paese, ma sarete un regno umile». In effetti, amici, esso ai nostri tempi non è più una potenza. Visitando molti paesi nel Medio Oriente, puoi vedere quanto è stata accurata la predizione di Dio. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 19 al 21 di questo capitolo 29 di Ezechiele, riguardante il giudizio sull'Egitto. Perciò così parla Dio, il Signore. Ecco, io do a Nabucodonosor, re di Babilonia, il paese d'Egitto. Egli ne porterà via le ricchezze, lo spoglierà delle sue spoglie, si impadronirà di quanto c'è da saccheggiare. Questo sarà il salario per il suo esercito. Come retribuzione del servizio che egli ha fatto contro Tiro, io gli do il paese d'Egitto, poiché hanno lavorato per me, dice Dio, il Signore. In quel giorno io farò spuntare la potenza della casa di Israele e darò a te di parlare liberamente in mezzo a loro, ed essi conosceranno che io sono il Signore. Babilonia doveva conquistare tutte queste nazioni, incluso Tiro, Egitto e naturalmente Israele. Babilonia fu il primo grande impero mai esistito.

0: Siamo giunti al capitolo 30, che è considerato una lamentazione. In esso Ezechiele parla della desolazione d'Egitto. Leggiamo i primi quattro versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza e di così parla Dio, il Signore. Urlate, ai che giorno! Poiché il giorno è vicino il giorno del Signore, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. La spada verrà sull'Egitto, vi sarà terrore in Etiopia, quando in Egitto cadranno i feriti a morte, quando si porteranno via le sue ricchezze e le sue fondamenta saranno distrutte. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ci risiamo, amici. Avete considerato quante volte questa frase è stata ripetuta? Questo perché Ezechiele non vuole che qualcuno dubiti e dimentichi di chi siano queste parole. Questo è un tempo di urlate, è un tempo di lutto, di lamento, perché Dio sta intervenendo per giudicare. Ecco come è descritto nei versetti seguenti, dal 5 all'11, in Ezechiele, capitolo 30. L'Etiopia, la Libia, la Lidia, gli stranieri d'ogni specie, Cub e i figli del paese dell'alleanza cadranno con loro di spada. Così parla il Signore. Quelli che sostengono l'Egitto cadranno, e l'orgoglio della sua forza sarà abbattuto. Da Migdol a Siene, essi cadranno di spada, dice Dio, il Signore, e saranno desolati in mezzo a terre desolate. Le loro città saranno devastate in mezzo a città devastate. E conosceranno che io sono il Signore, quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi aiutanti saranno battuti. In quel giorno, dalla mia presenza, partiranno messaggeri su navi per spaventare l'Etiopia, che si ritiene al sicuro, e regnerà tra di loro il terrore come nel giorno dell'Egitto, poiché ecco, la cosa sta per avvenire. Così parla Dio, il Signore. Io farò sparire la moltitudine dell'Egitto per mano di Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli e il suo popolo con lui, i più violenti fra le nazioni, saranno condotti a distruggere il paese, sguaineranno le spade contro l'Egitto e riempiranno il paese di cadaveri. A quel tempo c'era un'alleanza tra queste nazioni, ma nonostante ciò, ben presto, sarebbero diventate tutte soggette a Nabucodonosor, che in realtà era un imperatore mondiale. Egli rappresenta la testa d'oro nella profezia di Daniele, descritta nel capitolo 2 del suo libro, nella quale sono rappresentati i quattro grandi regni mondiali. Non solo Israele, ma anche tutte queste nazioni ricercano in Egitto l'aiuto e pertanto sarebbero state giudicate tutte insieme, come ci dice il versetto 12 di Ezechiele, capitolo 30. Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia, per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. Io, il Signore, ho parlato. I fiumi nominati al versetto 12, come abbiamo visto, sono in realtà i rami del Nilo nel suo delta. E infatti ce ne sono stati tanti in quell'area fertilissima e lì gli israeliti si stabilirono quando arrivarono nel paese d'Egitto. Ma solennemente Dio dice: «Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia». L'Egitto cadde, dopo diversi anni, anche nelle mani di Alessandro Magno e alla sua morte i suoi generali presero le nazioni che lui aveva conquistate, come ci è detto, per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. E l'Egitto successivamente passò sotto il controllo di diverse nazioni straniere e i suoi molti canali si ostruirono e non furono restaurati. Dio aveva detto che avrebbe reso il paese desolato. Ed è stato così. Ora qui nel versetto 13 di Ezechiele, capitolo 30, che vi leggerò, vi troviamo un'altra profezia degna di nota. Così parla Dio, il Signore. Io sterminerò da Nof gli idoli, ne farò sparire falsi dei, non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto, e metterò lo spavento nel paese d'Egitto. Abbiamo letto, io sterminerò da Nof gli idoli. Interessante ricordare è che Nof è l'attuale Menfi. Ai tempi di Ezechiele, essa era una grande città molto ricca e con una profusione di idoli a ogni lato delle strade. Esse erano la decorazione della città. Nessun altro posto ha mai avuto tanti idoli come se ne trovano a Menfi. Ma Dio dice che sterminerà gli idoli di Menfi. Chi ha camminato su quelle che si suppone fossero le rovine di Menfi ha affermato che ciò che vi rimane è una grande statua di Ramses coricata sul dorso e che un edificio è stato eretto attorno a lui per proteggere la statua. Quella è l'unica cosa rimasta a Menfi. Dio fece esattamente come aveva detto, ha sterminato gli idoli. L'affermazione che dice «non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto» si riferisce al fatto che non vi è più stata una discendenza reale in Egitto, né uno dei suoi governatori può essere chiamato un uomo importante. Tutti hanno dovuto guardare alle altre nazioni per avere aiuto, per avere sostegno.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ancora i giudizi che riguardano altre città dell'Egitto nei versetti seguenti, dal 15 al 19, dal capitolo 30. Riverserò il mio furore sopra Sin, la fortezza d'Egitto, e sterminerò la moltitudine di No. Darò fuoco all'Egitto. Sin si torcerà dal dolore. No sarà squarciata. Nof sarà presa da nemici in pieno giorno. I giovani di Aven e di Pibeset cadranno di spada e queste città saranno deportate. A Tapanes il giorno si oscurerà, quando io vi spezzerò i giochi imposti dall'Egitto, e l'orgoglio della sua forza avrà fine. Quanto a lei, una nuvola la coprirà e le sue figlie saranno deportate. Così eseguirò i miei giudizi sull'Egitto, e si conoscerà che io sono il Signore. Riverserò il mio furore sopra Sin, che sarebbe la città di Pelusio, ora completamente sepolta sotto la sabbia. Sterminerò la moltitudine di No, che è l'attuale Tebe. Essa fu una grande città sul Nilo superiore, ma ora le sue rovine sono lì, mentre la sua grandezza se n'è andata. Tutti questi paesi, amici, ci dovrebbero far riflettere sulla autenticità della parola di Dio e siccome egli esegua le sue profezie. Vi è oggi una promessa che continuamente è proclamata, ma che poche persone credono, accettano per il loro bene, cioè quella riguardante alla possibilità di essere riconciliati con Dio, di avere perdonati tutti i peccati mediante la fede in Gesù Cristo. E tu, amico, hai afferrato questa unica possibilità di essere in pace con Dio? Se ancora non lo hai fatto, fallo subito, perché solo allora tu potrai sfuggire alla condanna di tutti coloro che l'avranno rifiutata. Come Dio mantenne la sua parola per il passato, sappi che la manterrà anche per le promesse future. Nei prossimi versetti, dal 20 al 26, che concludono questo capitolo 30 di Ezechiele, Dio continua a parlare di queste città di Egitto che sono sparite completamente. L'anno undicesimo, il primo mese, il settimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, io ho spezzato il braccio del Faraone, re d'Egitto, ed ecco, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato, né è stato fasciato perché fosse rafforzato così da poter maneggiare la spada. Perciò così parla Dio il Signore, eccomi contro il Faraone, re d'Egitto, per spezzargli le braccia, tanto quello che è ancora forte, tanto quello che è già spezzato, e gli farò cadere di mano la spada. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia, gli metterò in mano la mia spada e spezzerò le braccia del Faraone. Egli gemerà davanti a lui, come geme un uomo ferito a morte. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia e le braccia del Faraone cadranno, e si conoscerà che io sono il Signore, quando metterò la mia spada in mano del re di Babilonia, ed egli la volgerà contro il paese d'Egitto. Io disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi, e si conoscerà che io sono il Signore. Dio dichiara ancora una volta che l'Egitto cadrà. Le immagini sui rotoli egiziani ci mostrano sempre il faraone con lo scettro nelle mani. Esso era il segno della loro potenza. Ma Dio dice, io ho spezzato il braccio di Faraone. Sai, amica, amico, è molto difficile tenere uno scettro con un braccio rotto. E Dio continua dicendo, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato. Babilonia stava per conquistare l'Egitto e Faraone non sarebbe stato abbastanza forte per fermarli. Tutto ciò che abbiamo considerato si è avverato letteralmente, come del resto si avverano tutte le cose che sono descritte nella sua parola.

Gli argomenti dei capitoli 31 e 32 di Ezechiele sono il giudizio contro Faraone, la sua caduta e la conseguente lamentazione. Inoltre, questi due capitoli concludono la sezione riguardante il giudizio proferito contro l'Egitto, che comprende i capitoli dal 29 al 32. È interessante che Ezechiele dedichi ben 4 capitoli all'Egitto, come fanno pure Isaia e Geremia, i profeti minori. L'Egitto si intreccia spesso con la storia di Israele. Nel capitolo 31, che ora andiamo a considerare, vedremo la caduta di Faraone, che ci viene descritta sotto forma di parabola. I versetti dall'1 al 9 parlano della grandezza, della gloria di Faraone in Egitto. I versetti seguenti, dal 10 al 14, parlano della caduta dell'Egitto nella parabola di un albero. E i versetti dal 15 al 18 presentano il lamento sulla caduta dell'albero e la crisi che venne sulle nazioni del mondo a causa dell'Egitto. Penso che questo evento ebbe allora lo stesso effetto che avrebbe oggi se si verificasse la caduta di una delle maggiori potenze mondiali. E se ciò avvenisse, cambierebbe sicuramente la situazione del mondo, ne sono sicuro. Confido che tu abbia preso in considerazione quanto sia importante il libro di Ezechiele. Esso è infatti un libro che rivela non solo la gloria del Signore, ma anche e soprattutto il fatto che il nostro Dio è un Dio 3 volte santo che giudicherà il peccato. Ma questo libro ci rivela altresì un Dio misericordioso, amabile, che è pronto a perdonare chi, pentendosi dei propri peccati, crede in Gesù come Salvatore. Infatti, Egli ama l'umanità e vuole salvare tutta la famiglia umana. Ma se il genere umano persiste nell'indifferenza, verrà giudicato, nessuno verrà risparmiato. Ciò è quanto successe a Israele, anche all'Egitto, che fu giudicato sulla base della luce, della conoscenza che aveva ricevuta. E dobbiamo convenire che ne aveva ricevuta tanto. A questo riguardo leggiamo i versetti dall'1 al 9 di Ezechiele, capitolo 31, che ci mostrano come fosse grande la gloria di Faraone, che veniva paragonato, pensate, come abbiamo già detto, a un albero. L'anno undicesimo, il terzo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, di al Faraone, re d'Egitto, e alla sua moltitudine: a chi somigli tu nella tua grandezza? Ecco, l'Assiro era un cedro del Libano. Dai bei rami, dall'ombra folta, dal tronco slanciato, dalla vetta sporgente, fra il folto dei rami. Le acque lo nutrivano, l'abisso lo faceva crescere, facendo scorrere i suoi fiumi intorno al luogo dove era piantato, mentre mandava i suoi canali a tutti gli alberi dei campi. Perciò la sua altezza era superiore a quella di tutti gli alberi della campagna. I suoi rami si erano moltiplicati, i suoi ramoscelli si erano allungati per l'abbondanza delle acque che lo facevano sviluppare. Tutti gli uccelli del cielo si annidavano fra i suoi rami, tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli, tutte le grandi nazioni abitavano alla sua ombra. Era bello per la sua grandezza, per la lunghezza dei suoi rami, perché la sua radice era presso acque abbondanti. I cedri non lo sorpassavano nel giardino di Dio, i cipressi non uguagliavano i suoi ramoscelli, e i plat si annidavano fra i suoi rami. Tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli, tutte le grandi nazioni abitavano alla sua ombra. Era bello per la sua grandezza, per la lunghezza dei suoi rami, perché la sua radice era presso acque abbondanti.

0: Quindi riconosceva la grandezza dell'Egitto e probabilmente questo vasto regno aveva dominato il mondo di allora per un paio di millenni. Era definito il paniere del mondo. La sua fertilità non dipendeva dalla pioggia, ma dallo straripamento del Nilo, il quale straripava ogni anno e inondava i campi. Era una nazione di una potenza tremenda. Dio dice che paragona la Siria, quella grande nazione del nord, a un grande cedro. Ma Dio fece cadere questo grande albero a Siro, e questo messaggio doveva quindi essere recepito da Faraone, dal suo popolo. Anche Faraone è paragonato a un grande albero che domina dappertutto, ma che ora sta per essere abbassato, come abbiamo visto precedentemente nel capitolo 29. Bene, questo si realizzò e per un periodo di 2000 anni fu un regno umile che non diventò mai più un impero mondiale. E con queste riflessioni attorno a queste profezie che si sono avverate riguardo al popolo egiziano, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari ascoltatori, siamo molto contenti, Patrizia ed io, di poterci ancora una volta incontrare con voi e vi ringraziamo per la vostra presenza a questo nostro appuntamento. Gentilmente Patrizia ci leggerà dal capitolo 13 del Vangelo di Giovanni i versetti da 17 a 21. Prego.

0: Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto, voi crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà.
1: Gesù annunciò che nella loro ristretta compagnia c'era un traditore. E prima di annunciare questa cosa, volle avvertire l'interessato che la beatitudine di cui aveva parlato non lo riguardava. Poi volle precisare a tutti gli altri discepoli che il fatto non lo trovava impreparato, come se fosse una cosa imprevista, ma ne era al corrente fin dal principio, in quanto conosceva perfettamente tutti coloro che aveva scelto e chiamato al suo seguito. Dopo questa breve introduzione con relativa citazione veterotestamentaria, Salmo 41, versetto 9, il Signore denunciò chiaramente che sarebbe stato tradito e lo disse in anticipo.

tempo, perché i discepoli, quando questo sarebbe avvenuto, credessero nella sua divinità. Infatti Gesù propose di nuovo l'Io sono, alludendo al nome divino e riferendolo a se stesso. Se il Signore avesse taciuto quanto animava il cuore di Giuda, al momento del tradimento la fede dei discepoli avrebbe potuto essere compromessa, sospettando che la cosa avesse colto di sorpresa il loro maestro. Dichiarandolo invece apertamente, prima di ogni minima manifestazione, Gesù tese a fortificare la loro fiducia, confermando di essere lui stesso Dio in terra, a cui nulla, proprio nulla, rimane nascosto. Per un lungo tempo, il tempo del suo ministero terreno, Gesù aveva vissuto al fianco di Giuda. Lo aveva onorato con un incarico di fiducia, quello di cassiere della piccola comunità, e trattandolo con la stessa cura e il medesimo amore che dimostrava per tutti gli altri. Non fece mai differenza. Non manifestò mai alcuna antipatia, né alcun sospetto, benché fosse al corrente di come avrebbe agito contro di lui questo uomo, che si trovò ad un passo dalla salvezza eterna e dall'eterna felicità. Ma purtroppo naufragò, in quanto alla fede, nel mare della malvagità e della incredulità. È facile ed è umano trovarsi meglio con alcune persone anziché con altre. È umano stringere amicizie, godere della confidenza di alcuno. Gesù favorì in certe circostanze Pietro, Giacomo e Giovanni, senza per questo amare meno gli altri. Così anche noi dobbiamo guardarci dai favoritismi, dall'avere riguardi personali e dall'usare trattamenti diversi. Tutti, proprio tutti, indistintamente, sono creditori del nostro amore. Se nel nostro cuore si introduce questa distinzione fra persona e persona, preghiamo il Signore, cari amici, preghiamolo perché tutti ci siano fratelli allo stesso modo.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento con Punto e a capo. Quello che sto per leggerti ora è uno stralcio di un articolo. Siete di quelli che vogliono assolutamente un figlio? Beh, allora se volete far funzionare capre e cavoli, ovvero se volete far combaciare nel migliore dei modi i vostri ruoli di genitori, di marito e moglie, di figli è meglio che ne facciate due e di sesso differente. Secondo uno studio dell'Università Nazionale Australiana di Canberra, i genitori che hanno un figlio e una figlia hanno maggiori probabilità di restare insieme rispetto alle coppie che hanno due figli dello stesso sesso o che ne hanno uno solo. Questa analisi dei ricercatori australiani ha preso in esame 60.000 famiglie negli ultimi 5 censimenti nazionali, appunto australiani, a partire dal 1981 fino al 2001. E sono arrivati a queste conclusioni. Ora, la domanda molto semplice che io mi sono fatto e che vorrei proporre a te che mi stai ascoltando in questo momento è questa: ma effettivamente il sesso dei figli e il numero dei figli hanno un'incidenza così importante e rilevante sulla decisione e la probabilità maggiore o minore di restare insieme da parte di un marito e di una moglie? O c'è dell'altro o serve dell'altro? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Prendemai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 3 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno insieme al professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze e di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Benvenuto professor Mangiaracina, grazie di essere qui con noi.
3: Grazie a voi.
2: Bene, e oggi parleremo di prevenzione oncologica, un argomento quanto mai di attualità, quello che riguarda i tumori, che sono in aumento un po' in tutto il mondo. Allora ci chiediamo, possibile che mentre in genere tante malattie vengono debellate, vengono sconfitte, con la patologia tumorale si faccia ancora tanta fatica a contrastarla? Perché secondo lei, professore?
3: Ci sono dei dati oggettivi in questo campo e il fatto è che abbiamo a che fare con responsabilità individuali e responsabilità collettive, ovvero istituzionali. La patologia tumorale è legata fondamentalmente al modo di gestire la vita della persona. E gestire la vita anche negli aspetti relazionali, negli aspetti con l'ambiente, quindi quando dico relazionali intendo sia le relazioni interpersonali, diciamo le emozioni rappresentano per l'individuo anche un aspetto importante del funzionamento generale della macchina uomo.
2: Quindi se le relazioni vengono gestite male ci sono dei problemi anche poi,
3: ecco,
2: a carico dei
3: tumori. Le persone che provano emozioni negative con molta probabilità influenzeranno per esempio il sistema immunitario. Influenzano, ecco, le cosiddette malattie psicosomatiche hanno un ruolo.
2: Sì,
3: per
2: sì,
3: esempio si è visto che le situazioni stressanti potrebbero avere un ruolo anche nella carcinogenesi, quindi nella genesi della patologia tumorale. Però ovviamente ci sono aspetti di maggiore rilevanza. L'aspetto di maggiore rilevanza, per esempio, è il modo di amministrare la vita, quindi ciò che si mangia, le abitudini che noi adottiamo, l'assenza di movimento. Ecco, questo è un aspetto che io chiamerei di ecologia della persona.
2: Sì, sì.
3: E quindi questo ha un'influenza assolutamente negativa o positiva, dipende dalle abitudini che adottiamo, ma

0: dal fatto che la patologia tumorale sia in aumento e perché nel mondo la gente mangia male.
1: Certo, ma
0: la gente si fuma, la gente beve bevande alcoliche, insomma si amministra male,
1: sì,
0: nel
1: sì.
0: Peggiore dei modi.
1: Quindi il proprio corpo, la propria integrità generale, diciamo così. Ma tumori in aumento, quali sono i tumori più diffusi poi in realtà?
0: Guarda, io volevo un'altra piccola nota.
1: Sì, sì,
0: c'è gente che sostiene che se noi potessimo vivere 10 anni di più rispetto alla media, probabilmente, questa è una teoria, insomma, ci ammaleremmo tutti quanti di un tumore.
1: Quindi prima o poi si andrebbe a finire in questo
0: sì,
1: modo, insomma.
0: Nel senso che aumentando la durata della vita sono spuntati anche più tumori, quindi c'è una visione un po' come l'ambiente in cui ci sono i catastrofisti che sostengono che la situazione globale ci stia accoppando. E poi ci sono invece coloro che attenuano il tutto dicendo che non è vero, che il protocollo di Kyoto, la dichiarazione di Rio, insomma, no, sono troppo catastrofiste, che non è così. Quindi qualcuno dice, ma basta vivere più a lungo e tutti quanti ci becchiamo un tumore. E se l'uomo potesse vivere 120 anni, tutti quanti avremmo un tumore. Ora, la questione invece è che esistono delle situazioni fortemente a rischio.
1: Certo.
0: Quindi il tumore può essere accelerato, può essere rallentato, può incrementare la percentuale di contrarlo oppure no. E l'ambiente in cui viviamo, l'aria che respiriamo, quello che mangiamo, i nostri comportamenti sono predittivi di un incremento di questa probabilità.
1: Quindi le cose comunque modificabili sono quelle che attengono alla nostra sfera personale, quindi quelle almeno gestiamole bene, insomma.
0: Certo. No, e poi per quanto riguarda la diffusibilità dei tumori, noi, insomma, il tumore più diffuso, almeno nel maschile, è il tumore al polmone. E questo è un aspetto emblematico di come l'uomo si sia tirato addosso una maledizione negli ultimi 50 anni proprio fumando. Nel 1977 io ho partecipato ad un congresso mondiale, forse il primo congresso mondiale di pneumologia che si è tenuto all'Istituto Ettore Majorana d'Erice, in cui, era il 1977, lo voglio ricordare, si lanciò un grande allarme a livello mondiale che era la presenza del tumore polmonare nella donna, perché fino a quella data, insomma, ovvero fino agli anni 60, il tumore polmonare nella donna quasi non esisteva.
1: Sì, sì, non c'era comunque l'abitudine al fumo e quindi...
0: Era molto scarsa,
1: sì.
0: Però nel 77 già si segnalavano dei dati, per cui fu in quella data che si lanciò a livello mondiale questo allarme. Sono passati 30 anni... e questo tumore del polmone nella donna è aumentato al punto che negli Stati Uniti ha superato quello della mammella. In Italia ancora no.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi il tumore della mammella è il più diffuso nel sesso femminile. E questi sono i dati. Sono passati 30 anni e non si è riusciti a contenere il problema.
1: Quindi uomo e donna, ma le donne stanno arrivando anche agli stessi livelli dell'uomo per quanto riguarda il tumore al polmone, appunto. Ma...
0: Sì, questo è il dato drammatico,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: il
1: sì.
0: Dato drammatico perché proprio non c'era, ed è la dimostrazione eclatante del fatto che il fumo è strettamente correlato con questa patologia.
1: Certo, ma quando poi si è scoperto il nesso causale proprio tra il fumo di tabacco e il tumore ai polmoni, come mai la gente ha continuato a fumare ignorando tutti i rischi? È stata la scienza che ha delle colpe, si è resa poco credibile?
0: Questa è una bella domanda, ma come mai 30 anni sono passati tranquilla, la gente ha continuato a fumare, eppure i giornali hanno sempre avvertito le persone, hanno sempre predetto, e che gli stili di vita delle persone vengono fortemente influenzate.
1: Oggi poi perfino anche i pacchetti di sigarette avvertono che c'è il problema.
0: Però gli stili di vita sono fortemente influenzati,
1: sì.
0: Da una parte abbiamo la scritta, le avvertenze, e dall'altra parte abbiamo tutte le pressioni, il pressing sociale che deriva da una pubblicità martellante, il cinema, la moda, la televisione, i messaggi tra i pari, quindi i ragazzi assimilano delle mode e le trasmettono gli uni agli altri, quindi alla fine si diventa quasi impotenti, perché bisognerebbe mettere in atto un sistema di contrasto efficace, certo. Come per esempio i grandi produttori del tabacco, e quelli non dormono mai. Loro elaborano continuamente delle strategie perché il mercato del tabacco possa essere sempre florido.
1: È il loro mestiere, insomma. Quindi...
0: È il loro mestiere, esatto. Per cui dobbiamo renderci conto che questa lotta impari ha fatto sì che comunque la scienza non permeasse letteralmente la società al punto da convincere la gente ad adottare degli stili di vita positivi.
1: D'altra parte la scienza dà delle notizie sulla base degli studi che vengono fatti, poi bisogna che queste notizie vengano metabolizzate, usate nella maniera opportuna, eccetera.
0: Certo, la prevenzione dei tumori, come dice anche Veronesi, si realizza a due livelli. Un livello è quello della ricerca, il secondo livello è quello della comunicazione, perché dobbiamo arrivare al cittadino e quindi trasmettere il dato. Allora, quando noi diciamo che abbiamo in Italia 80.000 morti da fumo, qualcuno fa spallucce e dice sono tutte sciocchezze. Insomma, è liquida così un dato scientifico, sì, invece sì, importantissimo. Sì, sì. Se noi diciamo noi abbiamo in Italia 30.000 casi di tumore al polmone ogni anno, allora coloro che ci ascoltino per favore registrino questa cifra. Abbiamo 30.000 casi di tumore al polmone ogni anno. E di questo tumore al polmone il 95% è dovuto al tabacco.
1: Certo, quindi ogni anno si sommano altre 30.000,
0: esatto,
1: persone.
0: Esatto, ogni anno 30.000 persone muoiono per tumore polmonare. Quindi sono dati di mortalità, non dati di incidenza, quindi di quanti casi abbiamo. Sono dati di mortalità, 30.000 muoiono per il tumore del polmone. E è ovviamente un numero catastrofico se noi pensiamo che invece gli incidenti stradali sono 7.000. Eppure sugli incidenti stradali si dice tanto, ma poi 30.000 persone che muoiono per un tumore al polmone, allora sì, quasi quasi passa inosservato, in seconda linea quantomeno. Invece no, deve passare in prima linea e capire che veramente il tabacco è qualcosa di devastante.
1: Certo, ma lei parlava di prevenzione, ma la diagnosi precoce proprio nella prevenzione oncologica quanto incide?
0: La diagnosi precoce è importante se pensiamo ad alcune particolari patologie tumorali, quelle del sesso femminile. Allora, forse è bene chiarire alcune cose. Nella donna, quando è stato lanciato il test di Papa Nicolao, quindi il PAP test, per la prevenzione del tumore all'utero, effettivamente si verificò una riduzione notevole, che è stata poi confermata in tutti gli anni fino ad oggi, per cui si ritiene appropriato questo tipo di intervento di diagnosi precoce, quindi il test cito-oncologico cervico-vaginale. Quindi va fatto periodicamente, quindi nelle donne, specialmente dai 30 anni in su, e quindi va fatto ogni anno, ogni 6 mesi, quindi a seconda di quello che si trova, a seconda dell'età della persona. La stessa cosa dicasi per il tumore della mammella. Quindi all'inizio si era detto educhiamo le donne a fare l'autopalpazione della mammella, e poi c'è stata la radiografia, quindi la mammografia, poi l'ecografia mammaria, molte volte servono tutte e due le indagini. Allora, questi aspetti effettivamente hanno dato dei risultati di efficacia riguardo alla prevenzione. Invece, per esempio, per la prevenzione del tumore prostatico nell'uomo, quando si è detto bisogna fare dopo i 50 anni il PSA, si è visto che, insomma, io addirittura ho partecipato a Roma al Ministero degli Esteri ad una importante incontro, c'era anche Veronesi, dove si parlò appunto di lanciare la titolazione del PSA a livello europeo, mentre poi successivamente i dati di efficacia sulla prevenzione reale rispetto alla mortalità e all'incidenza del tumore prostatico non ha confermato la validità di questo esame. Così come per esempio poi la no, invece una validità è stato dimostrato per l'esame colonscopico, per esempio la colonscopia si è dimostrato che ha una sua validità, quindi dai 50 anni in su sarebbe opportuno poter eseguire almeno una colonscopia per valutare la situazione di salute del colon.
1: Certo, ma lei citava Veronesi. Veronesi tempo fa propose l'impiego dell'attack spirale per la prevenzione, in questo caso, del tumore polmonare attraverso questa diagnosi precoce. In questo settore poi cosa è successo?
0: Ma io credo che lì sia Veronesi sia sua figlia, che insistono costantemente su questo aspetto, commettono due errori fondamentalmente. Due errori in uno, consigliando l'attack spirale ai fumatori. Uno è che l'attack spirale non ha dimostrato efficacia nella riduzione della mortalità per tumore polmonare, quindi diciamolo chiaramente, cioè dire, riesce a diagnosticare più precocemente, è vero, un tumore polmonare, però al momento non vi sono dati, ovvero i dati che abbiamo ci dicono che non si riduce la mortalità.
1: Sì, quindi non cambia poi.
0: E quindi non cambia molto, non cambia molto. Lo vedremo magari in seguito, meglio, attendiamo delle verifiche, però questo è un primo dato che abbiamo e quindi bisogna tenerne conto, dato scientifico. L'altro dato è che rassicura i fumatori. Perché se noi diciamo ai fumatori, insomma, c'è la TAC spirale, sottoponetevi tutti quanti a questa indagine, che poi fra l'altro è un'indagine molto costosa. Quindi è un'indagine costosa e quindi non si può proporre come screening di massa. D'altro canto la TAC spirale non ce l'hanno tutti, quindi la possono fare a Milano, a Roma, a Firenze, insomma laddove, nelle strutture dove è installata un'apparecchiatura adeguata.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi non si può proporre come protocollo di massa come il pap test, come la mammografia, insomma.
1: In ogni caso ancora non è il momento, insomma, si attende di poter capire.
0: Poi non vorrei che rassicurasse
1: sì,
0: i fumatori,
1: sì.
0: Sicuramente, perché tanto c'è la TAC spirale, ci facciamo l'esame.
1: E siamo a posto.
0: No. Bisogna mandare a quel paese il tabacco.
1: Certo. Professor Mangiaracina, in una risposta precedente ad una domanda precedente si parlava della scienza eventualmente poco credibile nel cercare di far smettere di fumare. Abbiamo capito che non sono poi la responsabilità della scienza attribuibili in questo campo e allora subentrano le istituzioni. Ci sono allora responsabilità delle istituzioni quando si parla di aumento dei tumori nella popolazione italiana?
0: Assolutamente sì. D'altro canto la scienza, quando ha evidenziato che per esempio il fumo passivo era classificabile, questo l'ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso l'Istituto di Ricerca di Lione, quindi lo IARC, quando ha stabilito che il fumo passivo è un carcinogeno di classe A, è classificato tra le 88 sostanze sicuramente cancerogene, a questo punto le nazioni avevano un dato scientifico e non potevano non tenerne conto,
1: sì.
0: Quindi per forza dovevano tenerne conto, ed ecco la legge Sirchia per tutelare i non fumatori, ed ecco che tutte le nazioni stanno venendo da questa parte, cioè non si può ignorare il dato scientifico, questa è una responsabilità istituzionale. Andare a fare la prevenzione nelle scuole è una responsabilità istituzionale. Andare a fare la prevenzione nei luoghi di lavoro è responsabilità istituzionale, cioè bisogna fare un piano nazionale di intervento proprio per fare la prevenzione, per ridurre in modo verificabile che il numero dei ragazzi che fumano è minore.
1: Certo, ma diceva per telefono in redazione pochi momenti fa Giuliano, un ascoltatore di Roma, che è anche un insegnante, fra l'altro, che proprio la Philip Morris ha fatto campagna nelle scuole qualche tempo fa.
0: Esatto, queste sono delle vergogne non solo italiane, devo dire, perché da tempo la Philip Morris e la British American Tobacco adottano questo sistema di friendly marketing, cioè il marketing amichevole,
1: sì, prendono a braccetto così un po'.
0: Sì, per offrire un'immagine di un'azienda che comunque si prende cura dei propri clienti e quindi vuole proteggere i ragazzi. Allora, queste campagne fatte dai produttori del tabacco sono campagne che non hanno efficacia.
1: Senta, ma non sembrano quasi il gatto e la volpe con Pinocchio e gli zecchini?
0: Ma in un certo senso mi pare molto simpatica questo accostamento. Diciamo che loro hanno cavalcato per esempio il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, che a volte rompe le scatole alla RAI dicendo che le fasce protette devono essere così e cos'ha. Insomma, stanno sempre in campana, poi ad un tratto si fanno sponsorizzare dalla Philip Morris per portare in giro delle campagne nelle scuole. Sì, allora, sì, le scuole rifiutino per favore questo tipo di prevenzione, perché prevenzione non è. Quindi è un assalto all'arrembaggio privo di verifiche oggettive effettuate. Ecco, perché per esempio non lo fanno verificare l'appropriatezza alla Società Scientifica di Tabaccologia? Ma non ci pensano neppure. Non ci pensano neppure.
1: Certo.
0: Quindi quello che noi possiamo dire alle scuole è: rivolgetevi all'Istituto Superiore di Sanità, rivolgetevi alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, c'è un numero verde che è 800-998877, si chiama SOS LILT, e quindi tutte le informazioni possono essere richieste a questo numero, che funziona dalle 9 del mattino fino alle 17 del pomeriggio.
1: Certo. Ma a proposito di LILT, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, di cui lei è appunto anche esponente, sta realizzando alcuni progetti di prevenzione innovativi. Possiamo parlarne brevemente, professor Mangiaracina?
0: I progetti sono quelli proprio di lavorare per esempio nelle aziende e quindi lavorare sullo stile di vita. Dei progetti che sono stati approvati in via sperimentale dalla Regione Lazio e che sto conducendo personalmente. È appena iniziato ovviamente, però è un segnale importante, cioè la Lega Tumori sta andando ad incontrarsi con i lavoratori nelle aziende, quindi è un campione di 10 aziende e per ogni azienda un campione di 200 lavoratori, quindi sono 2000 dipendenti in tutto, su cui si sta facendo un lavoro proprio di prevenzione, di promozione dello stile di vita.
1: Un campione sicuramente significativo.
0: Con 2000 lavoratori, certo, vogliamo vedere quello che si può fare, perché il lavoratore trascorre in azienda gran parte del suo tempo e quindi diventa anche luogo ottimale per parlare di salute e per adottare delle misure di contenimento. E poi c'è un altro progetto sempre in ambito aziendale, proprio specificamente rivolto alla respirazione, al respiro. Si chiama Guadagnare Respiro questo progetto, e ovviamente si parlerà di fumo e di contenimento dell'abitudine dei fumatori, però nel contesto lavorativo.
1: Certo. Professore Mangiaracina, concludiamo per oggi con i pazienti oncologici, cioè con quelli che già si sono ammalati, che stanno lottando per vivere, che sono anche guariti. Che cosa dicono i pazienti oncologici?
0: I pazienti oncologici purtroppo in questo contesto in cui viviamo sono persone che ovviamente sono concentrate totalmente sul loro problema, a volte difficilissimo, gravissimo, che mette in discussione seriamente la loro sopravvivenza. Per cui il tutto finora è concentrato sulla diagnostica precoce, quindi pretendono misure di assistenza, di contenimento del problema in atto, però parlano poco di prevenzione. Cioè, il paziente oncologico è chiaro che è piegato su se stesso.
1: Certo,
0: è tutta
1: problema,
0: la famiglia
1: insomma,
0: è ripiegata su se stessa. Quello che io ho da dire ai pazienti oncologici, per esempio, quello che hanno già fatto i pazienti dell'area respiratoria, che hanno costituito i loro stati generali e stanno attuando misure di prevenzione sulle nuove generazioni. Io credo che i pazienti oncologici dovrebbero fare questo salto di qualità. È chiaro pensare a se stessi, alla diagnosi, all'assistenza, alle cure che vengono somministrate, ma allo stesso tempo pensare ad aiutare i giovani a ritardare il più possibile un evento sfavorevole di questo genere, quindi una patologia oncologica, quindi impegnarsi nella prevenzione.
1: Deve
0: La prevenzione deve ancora tornare a scuola.
1: questa ulteriore prospettiva. Quindi benissimo. Ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Grazie professore, alla prossima.
0: Grazie a voi.
2: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciterà noi morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Potremmo fare due osservazioni importanti. Se vorressimo essere rigorosamente corretti, non dovremmo dire che Gesù è nato a Betlemme. Perché non dovremmo dire che Gesù è nato a Betlemme? Perché Gesù, come figlio di Dio, è eterno, è uno con il Padre. Dovremmo piuttosto dire che Gesù a Betlemme è diventato carne, come noi. Una seconda osservazione. Mi piace molto il testo di Luca 2,52, dove ci viene ricordato che Gesù cresceva, quindi è diventato carne, ha avuto il corpo di un piccolo bambino, poi Gesù cresceva. Apro un'altra parentesi, non sono un matematico, non sono parentesi tonde o parentesi quadre, ma sono pensieri che a volte mi vengono mentre vi sto parlando. Vi ricordate qual è il segno che l'angelo diede ai pastori per riconoscere il oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore? Il Salvatore chi era? Un bambino. Il Cristo, l'unto di Dio, aveva bisogno delle cure della madre, lo troverete avvolto nelle fasce. Il Signore, il sovrano di tutto l'universo, il creatore dell'universo, si era scelto come trono proprio per rivelare da subito la sua umiliazione. Si era scelto come trono una mangiatoia. Furono questi tre i segni dati dall'angelo ai pastori. Sto parlando troppo. Qualcuno sarà felice se mi viene meno la voce così. Ma state tranquilli, la mia voce ogni tanto va giù, poi si riscalda subito. Gesù, ci viene detto, cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Cresceva in sapienza, intellettualmente, nella sua formazione culturale, cresceva in statura fisicamente, cresceva in grazia, cioè nella sua relazione, nel suo cammino con il Signore. Gli obiettivi anche della nostra crescita, della vostra crescita, dovrebbero essere questi tre. Purtroppo vedo qui tanti ragazzi palestrati con i muscoli, ragazzi da... Io per due interventi che ho dovuto subire nel corso degli ultimi 9 mesi sono dovuto andare spesso in palestra e francamente mi sono trovato a disagio nel vedere questi ragazzi che arrivano là, che il mio fa morire da ridere il muscolo, ma muscoli che gli arrivavano a metà petto, gonfiati. Ci si preoccupa solo della crescita nella statura. Il Signore Gesù non cresceva soltanto in statura, cresceva in sapienza, studiava, andava a scuola, andava alla scuola del rabbino nella sinagoga di Nazareth, non marinava la scuola, cresceva, non veniva bocciato alla fine dell'anno, non aveva dei crediti, anzi dei debiti da pagare. I crediti sono da parte della scuola, magari fossero crediti, dei debiti da pagare. Il Signore Gesù cresceva in statura, in sapienza e cresceva soprattutto in grazia nella sua relazione con il padre. Come ragazzo, come uomo, aveva una relazione intima con il padre, cresceva in grazia. Il vostro obiettivo dovrebbe essere questo. Se noi cresciamo soltanto in uno di questi aspetti, siamo una sorta di opere incompiute. Noi dobbiamo crescere nella sapienza, nella statura e nella grazia. In secondo luogo, Gesù, ha fatto parte di una nazione, di un popolo. Non è stato cittadino del mondo. Se vi fosse stato il campionato di calcio, avrebbe tifato per Israele il Signore Gesù. Ha avuto una famiglia e un popolo. Qualcuno di voi direbbe avrebbe scelto male la squadra che perde sempre, però no, non è detto. Ha avuto una famiglia e un popolo con i quali ha condiviso gioie e dolori. Ha avuto dei genitori ai quali, ci ricorda ancora Luca, capitolo 2, versetto 51, egli stava sottomesso, proprio per rivelare la sua perfetta umanità. In terzo luogo, scusate, solo un'altra precisazione a proposito di questo secondo punto. Gesù non è stato cittadino del mondo. Oggi, davanti a questa strategia dell'ecumenismo per cui le religioni si vorrebbero presentare come tutte uguali per poterle unire, ho sentito spesso ripetere che Gesù era un cittadino del mondo. No, altrimenti l'elezione di Israele che abbiamo ricordato ieri non avrebbe avuto senso. Gesù ci rivela la sua perfetta umanità per il fatto che ha fatto parte di una famiglia ai cui genitori stava sottomesso, di una nazione, di un popolo. Gesù aveva certamente nel suo corpo, terzo aspetto della sua umanità, aveva i caratteri della razza semitica, anche se, e qui vi faccio presente una precisazione importante, anche se in tutti gli Evangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, noi non troviamo una sola parola spesa per descriverci l'aspetto fisico di Gesù. Nessuno di noi può dire che Gesù era biondo, aveva la barba, aveva gli occhi azzurri o castani, era alto 1,80 m, 1,70 m. I Vangeli non si preoccupano di descrivercelo. L'unica caratteristica di Gesù che possiamo ricavare implicitamente dai Vangeli probabilmente è la sua voce. La sua voce si faceva udire da folle di 5.000 persone, anche se io ho la voce forte, credo che non avrei la pretesa di farmi sentire da 5.000 persone raccolte davanti a me senza l'uso di una amplificazione. Come mai gli Evangeli non ci danno alcuna caratteristica fisica del Signore Gesù? Ve lo siete chiesti? Perché non sono le caratteristiche del corpo che ci devono interessare, ma è solo il fatto che Gesù aveva un corpo, che egli era davvero come figlio di Dio diventato carne. Non so se sapete che cosa è la sindone. Chi di voi lo sa? La sindone è un lenzuolo di lino apparso improvvisamente, chissà come, intorno al 1200, come figlio di Dio diventato carne. Non so se sapete che cosa è la sindone. Chi di voi lo sa? La sindone è un lenzuolo di lino apparso

C'è qualcuno di Torino qui? No, nessun torinese. Nel tempo in cui c'erano reliquie dappertutto, pensate che nella cattedrale di Wittenberg, quando Martin Lutero decise di scrivere le famose 95 tesi che proclamavano la salvezza per grazia e denunciavano la diabolicità del commercio della salvezza, la salvezza che doveva essere pagata con delle offerte. In questa cattedrale, per la festa di Ogni Santi del 1 novembre, Lutero affisse le tesi il 31 ottobre dell'anno 1517. In questa cattedrale c'erano addirittura le gocce del latte di Maria e i fili di paglia della mangiatoia di Betlemme, più 82 chiodi della croce, e di chiodi della crocifissione ce n'erano sparsi per tutta Europa. Credo che non sarebbe bastato il corpo del Signore Gesù per utilizzare tutti i chiodi che erano sparsi per l'Europa. C'erano 28 femori di Giovanni Battista sparsi per l'Europa. Aveva quindi 14 gambe, ma ancora oggi, se voi andate sui siti internet in cui si parla dei vari santuari cattolici, farete delle scoperte interessanti. Ci sono apostoli che avevano più di una testa perché si sono conservate più teste, ognuno dice questa è quella vera, no, quella vera è quella vera è quella che ho io. Allora, nella Sindone che è apparsa in questo tempo, nel Medioevo, e che oggi la Chiesa Cattolica si sforza di far apparire come autentica, si pensa che sia rimasta impressa la figura, l'immagine del Signore Gesù, perché sarebbe questa sindone il lenzuolo che avrebbe avvolto il corpo del Signore al momento in cui Giuseppe di Arimatea lo depose nel sepolcro. Oggi addirittura si è scomodata la NASA, cioè l'ente spaziale americano. Guardo Valentina non a caso, mi è venuto istintivo. L'ente spaziale americano che ha fatto delle proiezioni tridimensionali di questa immagine. E ci sono dei libri, degli studi che sono stati scritti per descrivere fisicamente da questa immagine impressa sul lenzuolo il corpo del Signore Gesù. Tutta idolatria. Il Signore Gesù ha voluto, vi ricordate che cosa ha detto ai suoi discepoli? Quando lo Spirito Santo verrà, vi ricorderà tutte le cose che io ho detto e ho fatto. Fra le cose che lui ha detto e ha fatto, il Signore non ha ricordato il suo aspetto fisico. Noi non dobbiamo preoccuparci di questo, noi dobbiamo preoccuparci del fatto che egli ha avuto un corpo e dobbiamo credere che egli ha avuto un corpo con i caratteri tipici della razza semitica, della razza di sua madre. Inoltre, quarto punto, è stato sottomesso ai limiti e ai bisogni propri del corpo umano. Gesù ha provato la fame, la sete, la fatica. Vi ricordate che quando fu portato nel deserto per essere tentato dal diavolo, egli provò la fame e la sete. Quando durante un viaggio dalla Giudea verso la Galilea si trovò ad attraversare la Samaria, egli si fermò vicino ad un pozzo perché era stanco per il suo cammino e perché aveva sete. Dobbiamo dire che nei giorni della sua incarnazione, egli ha volontariamente rinunciato alla sua potenza di Dio, quella potenza che gli avrebbe sicuramente consentito di superare i limiti che i bisogni umani gli facevano avvertire. Egli poteva, cioè, avrebbe potuto non avere fame, avrebbe potuto non avere sete, avrebbe potuto non essere stanco. Ma ha voluto avere fame, ha voluto avere sete, ha voluto essere stanco per identificarsi, per
pienamente con noi.

0: In quinto luogo, Gesù ha avuto delle emozioni, dei sentimenti tipicamente umani. Davanti alla tomba di Lazzaro, Gesù ha pianto. E mi rattrista profondamente quando sento dei credenti che, volendo essere forse a volte super spirituali, davanti alla morte di una persona cara dicono: ah, io non devo piangere perché so che è col Signore. Gesù sapeva addirittura che Lazzaro lo avrebbe risuscitato da lì a poco, ma Gesù ha pianto, ha condiviso la nostra sofferenza, il nostro dolore. Ci viene detto nello stesso episodio, Giovanni 11:38, che Gesù ha avuto dei fremiti nel suo spirito. Non ha semplicemente pianto davanti alla tomba di Lazzaro, ha avuto dei tremiti di sofferenza, di dolore. Giovanni capitolo 12 versetto 27 ci ricorda le parole con le quali Gesù ha detto: ora l'anima mia è turbata. E poi ci ricorda la tristezza e l'angoscia che il Signore Gesù ha provato nel giardino del Getsemani. Davanti alla morte Gesù ha avuto paura e Gesù ha sofferto. L'autore della lettera agli Ebrei ci ricorda cosa è accaduto della vita del Signore Gesù, cosa è accaduto nella vita del Signore Gesù. Capitolo 5, versetto 7. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. L'esaudimento non è consistito nella liberazione dalla morte, perché come vedremo Gesù era venuto per morire. L'esaudimento è consistito nel fatto che il Padre gli ha donato la forza fino all'ultimo per compiere la sua volontà. Nei giorni della sua carne, non solo nel giardino del Getsemani, nei giorni, sembra quasi intendere che per tutto il periodo, per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto nella carne, egli con alte grida e con lacrime ha supplicato colui che poteva salvarlo dalla morte. Gesù ha avuto emozioni, sofferenze tipicamente umane, molto più di noi. Immaginatevi se qualcuno vi dicesse: Osea, il 13 novembre del 2011 i tuoi giorni finiranno, e ti spiegasse, non lo dico per ridere, sto dicendo una cosa molto seria che ci aiuterà a capire l'amore del Signore, e qualcuno gli spiegasse anche il modo della sua morte. Se qualcuno lo dicesse a me, Osea, io non vivrei più tranquillo, la mia vita diventerebbe una vita di angoscia. Da qui cosa ho detto il 14 novembre del 2016, novembre del 2011. Se voi conosceste il momento e il modo della vostra morte, come sarebbero tutti i giorni della vostra vita? Giorni di alte grida, giorni di lacrime. Il Signore Gesù è l'unico, ripeto, l'unico uomo che venendo nel mondo conosceva la sua ora. Vi ricordate più volte Gesù ha detto: la mia ora non è ancora venuta. Ora nel giardino del Getsemani dice con i discepoli: ora viene la mia ora. Il Signore Gesù è l'unico che è venuto sapendo quando e come sarebbe morto. Questo lo dico per aiutarvi a comprendere la sofferenza che come perfetto uomo il Signore Gesù ha vissuto per noi. sesta caratteristica che ce lo rivelano come perfettamente uomo. Gesù, come ricorda l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 18 e 4, versetto 15, Gesù è stato tentato come noi e ha sofferto come noi a causa delle tentazioni, però senza mai peccare. Gesù ricorda in Giovanni 14:30 che ricorda Gesù ai suoi discepoli: il principe di questo mondo non può nulla contro di me. Ma quello che sarebbe accaduto, la sua morte, non era sicuramente un'espressione del potere del principe di questo mondo, era un'espressione dell'amore del Padre che donava il suo figlio per la nostra salvezza. Le sollecitazioni che Gesù ha ricevuto dal tentatore, dal suo esterno, sono sicuramente state per lui un motivo di sofferenza, la cui ampiezza, cioè la grandezza della sofferenza spirituale di Gesù davanti alle tentazioni, non ci è possibile comprendere, perché noi siamo per natura peccatori e davanti al peccato non siamo turbati più di tanto, finché il Signore attraverso il suo Spirito non ci parla e non ci convince di peccato. Immaginiamoci il turbamento del Signore Gesù, di colui che sarebbe stato, come abbiamo letto in Luca 1, che sarebbe stato il Santo, il Figlio di Dio, cioè il Santo, il perfettamente separato dal peccato. Immaginiamoci quale turbamento le tentazioni hanno portato alla sua vita. Ogni tentazione doveva provocare una tale ripugnanza per il Signore Gesù da essere per lui motivo di profonda sofferenza. Settimo punto, e ora ve lo prometto, è vero, mi avvio veramente alla conclusione. Gesù, c'è da apprezzare la sincerità di chi ha detto oh, però può anche darsi che mi sbagli, perché mentre parlo mi vengono pensieri che non ho scritto nei miei appunti, quindi state attenti. Gesù si è presentato come figlio dell'uomo per presentare e sottolineare la sua perfetta umanità. E c'è un aspetto importante che vorrei farvi notare, e cioè che l'espressione figlio dell'uomo nei Vangeli, il noi, la troviamo usata soltanto da Gesù. Nessun altro, guardandolo, ha detto oh, tu sei figlio dell'uomo. Lui, presentando se stesso e parlando di se stesso, come nel testo dal quale siamo partiti nel nostro studio sabato sera, il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, lui si è presentato come figlio dell'uomo. Inoltre, ottava dimostrazione della sua perfetta umanità, Gesù ha conosciuto la sofferenza fisica e ha conosciuto la morte. La morte, come sappiamo, non è stata soltanto la conclusione della sua esistenza terrena, ma è stata la dimostrazione e lo scopo della sua umanità. Morendo, Gesù ha dimostrato di essere davvero uomo, ma nello stesso tempo, come abbiamo ricordato, era proprio la morte l'obiettivo che si era proposto al momento dell'incarnazione. Gesù non è soltanto, come ho ricordato prima, l'unico uomo che ha conosciuto in anticipo, in largo anticipo, l'ora e le modalità della sua morte. Gesù è anche l'unico uomo che è nato per morire. Io non sono nato per morire. Se il Signore non tornerà prima, purtroppo, e sottolineo purtroppo, il mio corpo morirà, ma io non sono nato per morire. Non è che sono venuto al mondo e appena ho cominciato a parlare ho detto «Oh mamma, che bello, io morirò». Nessuno di voi è nato per morire. Una sola persona è nata ed è venuta nel mondo con l'obiettivo di morire. Questa sola persona è il Signore Gesù. Una nota conclusiva. Con la sua resurrezione Gesù si è liberato dal suo stato di umiliazione, ma non ha perduto la sua umanità. Egli ha conservato un corpo, il corpo glorioso della resurrezione che i discepoli, e come ricorda Paolo al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, oltre 500 persone hanno visto. Egli ha conservato il corpo che è salito e ritornato al cielo e che i discepoli hanno visto salire al cielo e scomparire fra le nuvole. Un corpo non più umiliato, un corpo glorificato. E come figlio dell'uomo egli ritornerà per giudicare gli uomini. La sua umanità in questo momento, nella gloria del cielo alla destra del Padre, partecipa attualmente alla gloria della sua divinità. Una domanda che possiamo porci: quando saranno conclusi tutti i progetti di Dio, quindi il rapimento della Chiesa, la grande tribolazione, la manifestazione del regno dell'Anticristo, il regno millenniale nel quale Gesù regnerà da Gerusalemme come figlio dell'uomo nella sua perfetta umanità, quando davvero si compiranno i progetti di Dio ed inizierà l'eternità, cosa ne sarà del corpo del Signore Gesù? Rimane un punto interrogativo. Le visioni dell'Apocalisse ce lo presentano come agnello anche nella visione della Gerusalemme celeste, ma quello che io di cui sono certo è che non è indispensabile dare una risposta categorica a questa domanda. Il Signore Gesù, come figlio di Dio, perderà nell'eternità il corpo prima umiliato della sua umanità, poi glorificato attraverso la resurrezione. Potremmo essere indotti a rispondere sì, indotti dal fatto che il nostro corpo, di cui il corpo del Signore Gesù ci viene presentato dall'Apostolo Paolo in Prima Corinzi come la primizia, il nostro corpo che è sepolto nella morte mortale risusciterà immortale, è sepolto no ignobile e risusciterà, come sappiamo, glorioso, è sepolto corruttibile e risusciterà incorruttibile. E come scrive l'Apostolo Paolo, concludo ora veramente con la lettura di questo testo senza bisogno di sentire un altro respiro, sospiro di sollievo. L'Apostolo Paolo in Filippesi 3:21 ricorda che noi aspettiamo il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Il corpo della nostra umiliazione prodotta dalla sofferenza, dalla morte, dal peccato, il corpo della nostra umiliazione diventerà simile al corpo della sua gloria. Ma attraverso le tappe che abbiamo percorso questa mattina, ricordiamoci che noi compiremo un cammino inverso. Gesù, essendo ricco, si è fatto povero, e per la sua povertà noi siamo stati arricchiti. Essendo poveri, Gesù, essendo ricco, si è fatto povero. Noi, essendo poveri, per la fede in Lui, diventeremo ricchi. Ma questo è costato, ricordiamocelo sempre, l'umiliazione del diventare carne, dell'accettare di prendere un corpo per amore nostro. Che il Signore voglia benedire la sua parola anche nel cuore di voi che parlottavate lì fuori, che veramente mi dispiace molto, ma sono sicuro che anche se invece che 10 chicchi, se vi sarà arrivato un solo chicco della parola del Signore nel cuore, questo potrà portare frutto anche nella vostra vita. Gesù è l'unico che è venuto per morire, è l'unico che è venuto sapendo l'ora e le modalità della sua morte. E tutto questo perché mi ha amato, tutto questo perché ha amato ciascuno di noi. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

salve amici. Eccomi puntuale per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie sugli attributi di Dio. Stiamo vedendo gli attributi che sono non solo del Signore stesso, ma Lui li vuole comunicare, vuole che anche noi come uomini ne facciamo uso. E oggi vedremo la verità. Leggo dal Salmo 25 al versetto 5, che dice: guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. E leggo ancora dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, al verso 6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, molti fanno la domanda che da secoli gli uomini fanno, e cioè questa: esiste la verità, una verità assoluta o universale? Per comprendere se esiste qualcosa come la verità assoluta o universale, dobbiamo cominciare prima a definire che cos'è la verità. Il dizionario definisce la verità come qualcosa conforme ai fatti o alle realtà. Oggi alcune persone direbbero che non esiste la vera realtà, ma solo delle percezioni e delle opinioni, poiché ognuno ha la sua realtà e ha la sua percezione della vita. Dall'altro lato, altri affermerebbero che deve esserci qualche realtà o verità assoluta. Pertanto, quando si considera la domanda se debba esserci qualcosa come la verità assoluta, scopriamo due concezioni diametralmente opposte. Gli uomini si sono sempre posti il problema di capire cosa sia il vero per distinguerlo dal falso. Ci sono sempre state tesi contraddicenti. C'è chi dice che la verità non esiste, chi dice invece che esiste, chi ammette che esistono tante verità, chi invece afferma che ne esista soltanto una. Oggi si dice che la verità è relativa, e un esempio classico della mentalità di oggi è questo: credi nel tuo Dio, allora è vero. Credi nella scienza, allora è vera anche questa. Credi nel destino già scritto, giusto pure questo. Credi che momento dopo momento sii tu a scegliere, più giusto ancora, forse. Quindi, come vediamo, ci sono centinaia di teorie religiose e non,

che non essendo dimostrabili assumono la caratteristica di relative. E noi di conoscere la verità vogliamo sempre vedere qualsiasi tema, qualsiasi soggetto, vogliamo vedere, dicevo, alla luce della Bibbia. Cosa dice la parola di Dio? La Bibbia dice che Dio è la verità, Gesù è verità. Essa è una proprietà essenziale, in quanto egli è fedele nella sua natura e nelle sue opere, ed è completamente libero da ogni menzogna o frode. Egli è giusto e retto. Per dirla come diceva il profeta Isaia, egli è il Dio di verità. Nei Vangeli quasi tutti gli insegnamenti del Signore Gesù iniziano con l'espressione in verità vi dico. Nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 18 al verso 37 è detto che allora Pilato disse a Gesù: ma dunque sei tu re? E Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. All'udire questo, il proconsole romano Ponzio Pilato andò letteralmente in crisi e fece, sapete, la stessa domanda che ancora oggi gli uomini si fanno: cos'è la verità? E noi oggi come rispondiamo ad una domanda del genere? Rispondiamo che la verità è la mia religione, la mia denominazione, oppure la mia cultura? E i cristiani oggi come rispondono a questa domanda? Con il contrapporre le varie realtà ecclesiastiche? Certamente no. Bisogna rispondere con la propria vita, con un'etica comportamentale caratterizzata dall'aver conosciuto colui che è la verità. Tanti errori sono stati fatti dai cristiani nel corso della storia e se ne fanno ancora. Ed è giunto il momento di rendere credibile il Vangelo a chi ci vive a fianco. E non abbiate timore, cari amici, affidatevi a Gesù, poiché Lui è la verità. Bene, cari amici, anche oggi il programma giunge a termine e naturalmente 10 minuti sono pochi per trattare un argomento così ampio. Bene, un caro saluto, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo con il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetto 23 al versetto 36. Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro di me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella sua gloria e del Padre e dei santi angeli. Allora vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato, la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e 2 uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. Una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Oggigiorno il Vangelo che sentiamo predicare è più quello che fa il solletico agli orecchie. E basta guardare la chiesa più grande qua negli Stati Uniti. È un luogo dove la gente va per sentirsi bene e ha un motivatore come guida, non un vero pastore. E le parole di Cristo qui sono molto significative. Ci dà 3 comandamenti se vogliamo seguirlo. 1, negare se stessi. 2, prendere la croce. E 3, seguirlo. E tieni presente che non sta costringendo nessuno a seguirlo, ma se siamo attratti da lui, allora dovremmo considerare bene il costo. Il rifiuto di sé va controcorrente e non ho nemmeno bisogno di spiegarlo perché sappiamo cosa significhi. Ma cosa significa però prendere la nostra croce ogni giorno? Le persone l'hanno interpretato in molti modi, da vivere sotto un particolare peso, sia fisico che emotivo, fino ad essere senza vergogna dell'adorare un Dio che è morto in modo atroce. Quindi essere disposti a morire allo stesso modo. Ed infine, e molto probabilmente è la giusta interpretazione, è quella di deporre costantemente il nostro egoismo ed essere completamente devoti a Cristo e dal suo messaggio, fino al punto che nulla sulla terra possa allontanarci da lui. Questo cambiamento di focus dall'egoismo all'altruismo è ulteriormente illustrato dal commento che non c'è profitto nell'acquistare tutto il mondo se il nostro spirito sarà separato da Dio per l'eternità. Senza Gesù, ragazzi, non abbiamo nulla. Tuttavia Gesù vuole incoraggiare i suoi facendo loro sapere che vedranno l'avvento del suo regno. Il regno di Gesù è iniziato con la sua venuta ed è entrato in vigore con la sua resurrezione, che la maggior parte dei suoi discepoli ha testimoniato. L'età della Chiesa è il proseguimento di quel regno. Il compimento del regno avverrà quando? Alla seconda venuta di Gesù. Il suo andare alla croce è stato per un tempo e poi si è verificato il trionfo.
E allo stesso modo le nostre croci sono per un tempo. E poi ci sarà un momento di trasformazione, proprio come quello che Gesù mostra qui a Pietro, Giovanni e Giacomo. Riuscite ad immaginare il volto di Gesù che lampeggia come fulmini, che è probabilmente la traduzione migliore. Questa era la sua vera natura, che doveva nascondere la maggior parte del tempo. Ed infine vediamo ancora una volta il Padre che convalida l'opera del Figlio. Anche se tutte e tre le persone della Trinità sono perfettamente Dio e coeguali in valore, interagiscono però volontariamente in modi diversi, mostrando il loro amore e la loro unità reciproca. Riflessione. Ci lamentiamo nel portare le nostre croci o guardiamo avanti al momento della redenzione? Signore, ti ringrazio per quell'avvertimento. Cosa giova guadagnare il mondo e perdere l'anima? Grazie per avermi chiamato e grazie per avermi dato la forza di rinunciare a quello che il mondo offriva, perché decisamente era molto attraente. Però realizzando la temporaneità di quello che il mondo offre, non c'è confronto a quello che tu ci prometti. Grazie. Apri gli occhi a coloro che ancora non sono in grado di capirlo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Che belli, ci sentiamo domani. Ciao.

Vangelo di Matteo, o l'Evangelo che ci parla di Gesù Re, quindi Gesù è il Re, il Messia. Come titolo del nostro brano è proprio questo, Cristo figliol di Davide. Matteo capitolo 22, dal versetto 41 in poi. Dice così, ora essendo i farisei radunati, Gesù li interrogò dicendo, che vi pare egli del Cristo? Di che egli figliuolo? Essi gli risposero, di Davide. Ed egli a loro, come dunque Davide parlando per lo Spirito lo chiama Signore dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, com'è egli suo figliuolo? E nessuno poté replicargli parola. E da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Vediamo che il Signore, come abbiamo visto nei brani precedenti, ha avuto diversi attacchi da parte di persone religiose. Ricordate? Abbiamo visto i farisei, i sadducei, gli scribi, che cercarono in modo di farlo cadere e di tentarlo, di metterlo alla prova. Ma vediamo che queste frecce infuocate, neanche una è andata a segno, perché il Signore ha confuso questa gente che cercava di metterlo in trappola. Questa volta è Gesù che fa una domanda a loro e dice, chi vi pare egli del Cristo? Di che egli figliuolo? Una domanda molto importante. Certamente la risposta era ovvia. Gesù è figliolo di Davide. Gesù è figliolo di Davide. Questa era, diciamo, la risposta che hanno dato, di figliolo di Davide. Ma vediamo che la risposta era in parte giusta, ma non era esatta, non era completa, perché il Signore gli ha fatto a loro un'altra domanda. Come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore? Dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Questa è un'altra domanda. Come si spiega che Gesù, che il Cristo, è nello stesso tempo il figliolo e anche il Signore? Vediamo che cosa voleva intendere o cosa voleva dire Davide. Quando lui scrisse per lo Spirito Santo il Salmo e queste parole, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Che cosa voleva dire lì Davide? Noi lo capiamo, no? Allora lo dico in altre parole. Il Signore, cioè Dio Padre, ha detto a Dio Figlio, cioè Gesù Cristo, siedi alla mia destra. Questo è tutto il significato. Cioè Dio disse a suo figlio, siedi alla mia destra. Cosa leggiamo noi nelle scritture riguardo a dove Gesù siede? E voglio leggere due passi. In Marco capitolo 16, versetto 19 dice così. Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. In Ebrei, capitolo 1, versetto 3, dice il quale, cioè Gesù, essendo lo splendore della gloria e dell'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quindi Gesù, dopo l'ascensione, lui si è posto a sedere alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Lì Gesù è seduto, intercede per noi. La sua funzione, la sua opera non è terminata soltanto sulla croce, ma lui intercede, lui prega per noi. Come quando il sommo sacerdote sulla terra pregava per il popolo di Israele. Fa da mediatore. Non c'è un altro mediatore all'infuori di Gesù che prega per noi.
che intercede per noi. E Gesù non ha bisogno di sostituti o di altre persone che lo rappresentano sulla terra, come tanti purtroppo credono, che c'è il vicario di Cristo sulla terra. Ma il vicario di Cristo non è un uomo. Il vicario di Gesù è lo Spirito Santo. Purtroppo tante milioni di persone credono che sulla terra c'è il vicario di Cristo. Ma questa è una grossa bugia. Perché Gesù disse: io vi manderò il Consolatore, colui che viene al posto mio e che vi guiderà, che vi consolerà. E questo è lo Spirito Santo, che dimora lo Spirito Santo in ogni credente. Vogliamo fare una riflessione importante. È vero che Maria è stata la madre di Gesù. Maria, cioè la madre di Gesù, sempre, quasi sempre, vediamo che quasi nessuno, non ho mai sentito parlare che qualcuno abbia detto Gesù è il Signore di Maria. Non è così? Se Davide chiama Gesù Signore e nello stesso tempo è il figliolo di Davide, possiamo dire lo stesso di Maria. Maria era la madre di Gesù, uomo, secondo la carne, ma secondo lo Spirito Gesù è il Signore di Maria, come lo era anche il Signore di Davide, perché Maria discende dalla stirpe di Davide, come anche Giuseppe discende dalla stirpe di Davide. Quindi umanamente parlando, Gesù come uomo è figlio di Davide, perché è nato dalla stirpe di Davide, dalla famiglia reale di Davide. Ma allo stesso tempo Gesù è il Signore di Davide e così lo è di Maria. Perché Gesù è il creatore di Davide, il creatore di Maria e il creatore di tutti gli uomini. Spesso dicono Gesù figliolo di Maria e spesso lo rappresentano Gesù come sempre l'eterno bambino che è in braccio a Maria. Ma questo Gesù non è cresciuto mai, è rimasto solo piccolino, è rimasto l'eterno bambino che ha bisogno di essere portato in braccio. Ma Gesù è il Signore di Davide e il Signore di Maria. Ebbene, torniamo al nostro brano. Vediamo che conoscere Gesù come figliolo di Davide era una conoscenza che si allargava a tutti. Perché leggiamo due passi nella Scrittura dove dice in Matteo capitolo 21, versetto 9, quando Gesù stava per entrare a Gerusalemme, sopra un asinello, dice così: le turbe dicevano... Allora, le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E nel versetto 15, sembra lo stesso capitolo, capitolo 21 di Matteo, dice che anche i fanciulli che gridavano nel Tempio, Osanna al figliol di Davide, gli stessi fanciulli inneggiavano Gesù, dicendo Osanna al figliol di Davide. Osanna vuol dire Signore vienici in aiuto, salvaci. Questo significa Osanna. Vediamo che coloro che ascoltarono queste parole erano indignati e questo furono proprio i religiosi. Quindi riconoscere Gesù come figliol di Davide non era un segreto, te lo sapevano che Gesù è figliolo di Davide. Quanto Gesù disse ai suoi discepoli: voi chi dite che io sia? La gente dice ognuno la sua, diciamo in qualche modo. La gente diceva che Gesù era uno dei profeti, era un Geremia, o forse Giovanni Battista. Erode credeva che Gesù era il Giovanni Battista risuscitato dai morti.
voi chi dite che io sia? E Pietro cosa ha risposto? Tu sei il Cristo, il figliol del Dio vivente. Tu sei il Cristo, il figliol del Dio vivente. Riconoscere Gesù che è il Cristo è una rivelazione divina. Perché Gesù gli ha detto, non il sangue, la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio ti ha rivelato chi sono io veramente. Perché tanti non credevano che Gesù era il Cristo, è il Signore di Davide. Vediamo che i religiosi avrebbero dovuto saperlo tramite le scritture che Gesù, che il Cristo era figliolo di Dio. Ci sono due passi nella scrittura che vorrei leggere. Nel Salmo 2, versetto 7, dice così. Versetto 7 dice, io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse, tu sei il mio figliuolo, oggi io ti ho generato. In Prima Cronache, capitolo 17, versetto 13, dice, io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliuolo. E non gli ritirerò la mia grazia come l'ho ritirata da colui che t'ha preceduto, cioè da Saul. Quindi da questi passi le persone, i religiosi, i scribi, i farisei, i sadducei avrebbero dovuto riconoscere che il Cristo era il figliol di Dio. Era il figliol di Dio. Ma che cosa vuol dire Gesù figliol di Dio? Certe sette dicono delle eresie diaboliche nel dire che Gesù è stato creato. Quando dicono Gesù è il figlio di Dio, pensano che Dio abbia creato Gesù. Questo è un pensiero puramente umano. Dio non ha creato Gesù. Gesù esiste da ogni eternità e lo vediamo più avanti quello che dice la scrittura. Qua dice, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Che cosa significa? Oggi ti ho generato. La parola oggi significa l'eterno presente. Non dice ieri o domani, oggi. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi è in eterno, umanamente parlando, sotto l'aspetto del tempo. Ma sotto l'aspetto di eternità, Gesù dice che lui è uguale da ogni eternità. Oggi ti ho generato, la parola generare non vuol dire creare, vuol dire ti ho stabilito, ti ho confermato, cioè che tu sei sommo sacerdote in eterno, che tu sei il re dell'universo, che tu sei il re dei re. Oggi ti ho generato, oggi ti ho dichiarato, ti ho stabilito, e questo da ogni eternità, perché la parola oggi, come quando Gesù dice, prima che Abramo fosse, io sono. Non dice io ero, o io sarò, io sono. Quando Mosè chiese a Dio, qual è il tuo nome? Dio sul monte Sina disse a Mosè, io sono colui che sono. C'è l'eterno presente, c'è colui che non ha avuto inizio e che non avrà mai fine. Quindi il dire Gesù che è stato creato è una dottrina diabolica, che purtroppo tante persone portano in giro questa dottrina. E questi sono i testimoni della Torre di Guardia. Bene, andiamo avanti. Parlando di Gesù figliol di Davide, ci sono dei passi, e vogliamo leggerli perché sono importanti. Gesù nacque come noi. Troviamo un paio di passi nella lettera ai Galati. L'apostolo Paolo scrive queste testuali parole. Galati, lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4 e 5, dice così: ma quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figlioli. Gesù nato sotto la legge, nato di donna. Cioè Gesù è venuto al mondo come tutti i bambini del mondo, con l'eccezione
che Gesù è venuto da una vergine e che Gesù è nato senza peccato. Questa è l'eccezione. Gesù crebbe come un bambino normale, non è rimasto l'eterno bambino che viene portato in braccio da Giuseppe o da Maria. Perché dice nell'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetto 52, dice: e Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Cioè lui cresceva fisicamente, moralmente, spiritualmente, come una persona comune. Dove sono i passi dove Dio Padre parla di Gesù come Dio Figlio? E lì nessuno può obiettare che Gesù non è Dio uguale al Padre. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 5 a 9, ripeto, lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto da 5 a 9, dice così: infatti, a quale degli angeli disse egli mai, cioè Dio, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo. E quanto di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio l'adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli, e fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Qui Dio Padre parla di Gesù come Dio Figlio, e Dio vuole che tutti gli angeli che sono in cielo adorino Gesù. Se non fosse Gesù Dio uguale al Padre, questo sarebbe idolatria. Quindi gli angeli sono creature create da Dio, esseri invisibili, puro spirito, che adorano e che servono Gesù nel cielo. Dove tu, dice l'Apostolo Paolo, ogni principato e potestà è sottoposto a Gesù. Quindi l'adorazione non va fatta agli angeli, come anche certuni lo fanno, e di cui l'Apostolo Paolo ne parla ai Colossesi, che offrono il culto agli angeli. Quanto peggio quelli che offrono il culto a Satana, che è l'angelo ribelle. Ancora peggio. Questa è idolatria, adorare o invocare gli angeli. Quindi gli angeli e gli uomini adorino soltanto Dio, e a solo Lui appartiene l'adorazione. Vediamo che Gesù esiste prima della fondazione del mondo. In Giovanni capitolo 17, versetto 5 dice: ed ora, Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Gesù esisteva, qui vediamo, prima della fondazione del mondo, cioè abbiamo detto esisteva da ogni eternità. Nel profeta Michea, un altro versetto importante voglio leggere, dice così, Michea capitolo 5, versetto 1: ma da te, o Betlemme, frata piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Che giorni eterni? Versetti che ci parlano che Gesù è il creatore. Lo troviamo in Giovanni capitolo 1, versetti da 1 a 3. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essere nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In Colossesi capitolo 1 versetto 16 dice così, parlando di Gesù: poiché in Lui, cioè in Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui.
ed egli avanza ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Quindi Gesù è il creatore e il sostenitore di tutte le cose create, di tutto l'universo. Gesù aveva doppia natura, la natura umana e la natura divina. E voglio leggere a riguardo un versetto che è molto importante. In Giovanni capitolo 1, versetto 14, dice: «La parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre». Quindi Gesù, conferma la scrittura, è creatore di tutte le cose. È Dio, uguale a Dio Padre. Che cosa significa Cristo? La parola Cristo, in greco Christos, in ebraico Meshia. Che cosa significa Cristo? Cristo significa l'unto, l'unto dell'Eterno. E voglio leggere, perché la scrittura ci deve dare la giusta risposta, in Isaia capitolo 61, versetto 1, ripeto, Isaia 61, versetto 1, dice così: «Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». E in Matteo capitolo 3, versetto 16, dice così: «E Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui». Ancora un altro versetto molto bello, lo troviamo in Atti, capitolo 10, versetto 38, dove l'Apostolo Pietro si trovava in casa di Cornelio e disse queste testuali parole: «Il Dio l'ha unto, cioè a Gesù, di Spirito Santo e di potenza, e come gli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui». Quindi Cristo vuol dire l'unto dell'Eterno, cioè l'unto per eccellenza. Nell'Antico Testamento chi veniva unto? Chi veniva unto? Il re. Il re venivano unti, e anche i sacerdoti. Sia il re che i sacerdoti venivano unti con dell'olio. Figura, l'olio è la figura dello Spirito Santo. Che cosa significa Gesù? In ebraico Yeshua. Yeshua. Che cosa significa Gesù? Che cosa significa Gesù? L'Eterno salva. Dio Salvatore. Dio Salvatore. E voglio leggere sempre un paio di versetti, perché è la Bibbia che ci deve spiegare queste cose. In Matteo capitolo 1, versetto 20 e 21, qui l'angelo parla a Giuseppe in sogno e dice così: «Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figliolo di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed egli partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Gli porrai nome Gesù, sinonimo di Salvatore, Dio che viene a salvare. E poi c'è il bellissimo versetto di Giovanni 3,16: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». Il mondo si è salvato per mezzo di Gesù. Cioè tutti quelli che credono in Gesù ottengono la salvezza, la vita eterna. In Atti 4,12 dice così: «E in nessun altro è la salvezza,
poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Solo Gesù è colui che ci può salvare. Diciamo che nella Scrittura vengono riportate decine e decine di nomi che riguardano la persona preziosa e meravigliosa di Gesù. Io ho un libricino dove almeno vengono riportati 100 nomi, o meglio 100 titoli, che parlano di Gesù. La Scrittura descrive la persona meravigliosa di Gesù. E ogni nome, ricordiamolo, ogni nome ha il suo significato, la sua importanza. Voglio leggere due versetti. In Isaia capitolo 9, versetto 5. Cosa dice lì profeta riguardante a Gesù? Conoscete questo passo, no? Isaia 9, 5 dice: poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E in Tito capitolo 2, versetto 11 a 13, vediamo cosa dice l'Apostolo Paolo di Gesù. Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa, e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Che titoli! Qui l'Apostolo Paolo dà al Signor Gesù, il nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. In rapporto alla sua opera, l'abbiamo detto, ma lo vogliamo sottolineare con dei versetti della Bibbia: egli è venuto per salvarci dai peccati, dalla morte eterna, dalla condanna e dal giudizio. Voglio leggere un paio di versetti. In Giovanni 14, 6, questo conosciamo tutti, dove Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E in Prima Timoteo capitolo 2, versetto 5 e 6 dice: poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. L'Apostolo Pietro capitolo 3, versetto 18: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per tutti, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Quindi qui, come dei pali indicatori, come delle segnaletiche, mostrano che solo Gesù è l'unico salvatore del mondo, l'unico salvatore delle nostre anime. Quindi Gesù non è soltanto, ripeto, figliolo di Davide, ma anche Signore di Davide. Gesù è venuto per servire e non per essere servito. Ma ricordiamoci che Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. Quindi, vedete, tante persone vogliono evitare, vogliono evadere dalla domanda: chi è Gesù per te? Come Gesù fece quella domanda a quelle persone: che cosa dite voi chi è il Cristo? Questa domanda è rivolta ad ogni persona. Cosa pensi tu di Cristo? Se noi chiedessimo a tante persone, ci darebbero le più svariate risposte. Direbbero: ma un benefattore, forse un politico, un rivoluzionario. Ma un credente, un cristiano dirà: Gesù è il mio Signore, Gesù è il mio Salvatore, Gesù è l'unico mediatore fra Dio e me, Gesù è il mio buon pastore. Quindi, visto che Lui è il Signore, vogliamo adorarlo. Gli angeli di Dio lo adorino e lo adorano continuamente.
quanto più noi, per quello che Lui ha fatto per noi, vero? Per gli angeli Gesù non ha fatto nulla, non ha fatto nulla, eppure lo adorano, eppure lo osservano. E noi siamo stati privilegiati, che Gesù ha dato la sua vita per noi. Quanto più dobbiamo amarlo, che il Signore ci aiuti in questo, ogni giorno. Amarlo, servirlo, adorarlo. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Ancora mi culli madre Sicilia, di contadina memoria, nenie e lamenti intoni, fra le palme della riviera, ai miei esausti passi ti fai giaciglio. Nel sollievo dei viali alberati, riprendo lo spazio che fu mio, verso il Duomo, frattigli fratelli, che di me profumano a giugno e settembre. Stessa essenza, stessa fragranza. Assorta, miro da Montalto fontane di luce sul pelago dormiente, bara e giganti a spasso nel ferragosto messinese. Varco lo stretto ogni anno e mai mi sazio.
2: Abbiamo ascoltato la voce di Claudia Liotta, che ci ha letto una poesia tratta dal suo libro Miraggi di Sicilia e altri versi. Benvenuta Claudia.
3: Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti.
2: Allora Claudia, tu sei partita dalla tua Messina per arrivare in Umbria, ma ti sei portata dietro la tua passione per la Sicilia, ma la passione per la musica, ma anche per la scrittura, perché tu sei anche giornalista, tra le altre cose, quindi cantante, docente, musicologa, e sei appassionata di jazz e hai voluto approfondire questo in maniera anche professionale, quindi solo la passione ma

0: anche diciamo studiare e fare dei concerti. Sono tante le cose che hai fatto,
1: sì.
0: E quindi a te la parola per presentarci questo libro, presentando anche un po' te stessa, dalla,
1: sì.
0: Quindi hai superato lo stretto e
1: lo stretto, ok. Allora, io varco lo stretto ogni anno e mai mi sazio, come ho detto, perché il legame con la Sicilia è sempre rimasto profondo, profondissimo, e io progetto di tornare appena sarà possibile, ma diciamo ho voluto dedicare questa prima raccolta di versi proprio alla Sicilia, perché scrivo da quando avevo 16 anni, mi sono più volte dedicata alla scrittura, ma era arrivato il momento di pubblicare. Questa raccolta è uscita da pochissimo, insomma marzo 2026, e fra l'altro ho avuto anche la soddisfazione di essere premiata proprio in Sicilia al Premio Internazionale Navarro a San Buco di Sicilia proprio qualche mese fa. E, che dire, miraggi di Sicilia e altri versi. Miraggi perché la Sicilia è un miraggio che contemplo, ma che sempre vivo e rivivo ogni volta che scendo giù, che non è soltanto una cosa distante, ma è memoria, è vissuto, è identità, e soprattutto identità. E voglio citare intanto chi ha scritto la prefazione di questa mia prima raccolta, che è una collega umbra che si chiama Elena Donnini, che ha fatto una meravigliosa prefazione. E voglio ricordare subito a chi è dedicata questa raccolta, che è Gilda Valenzisi, che io ho conosciuto all'interno della Chiesa Cristiana Ventista di Messina, e poi Tessa a suo tempo anche lei, che è stata la prima persona che ha letto i miei versi, che mi ha incoraggiato a continuare nella scrittura. È stata una donna meravigliosa, un'amica grandissima, e all'interno di questo libro, oltre alla dedica, la parte centrale è dedicata a lei, perché c'è una sezione che si chiama Sette versi e sette poesie per Gilda Valenzisi. La prima parte del libro è dedicata esclusivamente alla Sicilia, quindi Messina, Taormina, la Sicilia in sé, insomma la sua magia, tante cose e tanti ricordi. E l'ultima parte invece è una parte più di un percorso spirituale, possiamo dire, dal dolore alla guarigione, alla grazia di Dio, che sempre ci solleva e sempre ci fa rinascere ogni volta che glielo permettiamo.
0: Quindi un bel percorso. Raccontaci un po' quella che è la tua storia. Quindi la poesia mette poi in evidenza pezzi di te, no? Perché
1: sì,
0: tu hai parlato di te, pezzi di te. Raccontaci un po' della tua esperienza di ragazza che superi lo stretto e vai per poter approfondire quella che è la tua passione, che è la musica. Lo fai in tante maniere.
1: Allora, io a Messina sono stata fino a 34 anni circa, per cui mi sono formata musicalmente, culturalmente, in tutti i sensi a Messina. Il trasferimento a Perugia è stato, diciamo, una conseguenza del sposarsi e trasferimenti, diciamo, di famiglia, eccetera. E qui io ho continuato, anzi ho dovuto ricominciare tutto da capo, diciamo. Sono ripartita da zero, e in più poi dopo un po' di tempo mi sono concessa di approfondire qualcosa che ho sempre amato, cioè il canto. Io ho sempre cantato in Sicilia, facevo parte di un gruppo di musica irlandese, facevo parte di tanti cori, e quindi sono rientrata in conservatorio e ho preso la laurea in canto jazz. E si è aperta una nuova strada che poi ho sfruttato a livello professionale, facendo concerti, facendo ricerche musicologiche e anche come docente. Quindi ho aggiunto al mio curriculum anche questo e ho completato, insomma, anche la mia formazione. E quando sono arrivata qui mi sentivo una emigrante, nonostante fossi in Italia. Non perché non ci sia accoglienza qui, ma perché per me, cioè, lasciare la Sicilia, anche se sembrava una cosa temporanea, poi invece non è stato così, non per mia scelta. E mi sentivo un emigrante, tant'è vero che una volta che mi trovavo nella piazza principale di Perugia, a un certo punto sento un odore di arance, questo i primi tempi, sento questa fragranza e mi metto a piangere perché mi aveva colpito nel profondo. Infatti quando nelle mie poesie parlo del Tiglio, è una fragranza meravigliosa che io cito spesso nelle mie poesie. Dico sempre: qui il Tiglio non profuma, perché io ho questa idea, questo ricordo molto forte di questo profumo inebriante vicino al Duomo di Messina e in altre parti della città, dove io mi stordivo. Arrivata qui, i tigli c'erano, ma non erano
0: profumavano nella stessa maniera. Gli odori sì. Restano impressi nella nostra memoria, ci riportano indietro gli episodi della nostra vita, più di quanto possono fare le parole, le immagini, gli odori.
1: Sì, la memoria affettiva ti fa scattare queste cose. E io quando scrivo poesie colgo nei momenti particolari e cerco sempre di tradurre in parole per quanto possibile quello che è molto di più di parola, perché è vissuto, è sentimento, è attimo, è odore, è colore, è visione. Per cui nelle mie poesie spesso c'è tanta vista, c'è tanta visione, soprattutto quelle della Sicilia, dove si possono cogliere. Io parlo di Bougainville, di Gelsomini, cioè quando parlo della Sicilia, di Messina, di Taormina, eccetera, metto insieme gli odori, come dicevi tu, ma metto insieme anche la vista delle cose belle che
0: quindi
1: abbiamo.
0: Anche i colori,
1: tanto colore, il mare, che ne so, la vista da Taormina. Infatti la copertina è una vista dall'alto di Taormina e nel retro c'è la vista invece di Palazzo Vecchio con l'Etna che ho fatto io. Invece voglio citare anche una carissima amica che è Daniela Minutoli, di cui la copertina insomma è sua, che è questa vista meravigliosa. E quindi per me insomma la scrittura è stato un canale di comunicazione importante anche per rivedere me stessa, per capire me stessa, per riuscire a tirare fuori anche insomma le cose più intime.
0: So che tu hai una rubrica radiofonica, quindi insomma la radio ti è comune.
1: Sì, è comune, ma prima di parlare della mia rubrica radiofonica, io ci tengo assolutamente a dire che le mie prime trasmissioni a radio le ho fatte con te nel 2013 addirittura, quando praticamente ci siamo inventate con mia grande gioia questo programma. Abbiamo fatto 6 puntate circa, che era Storia della Contemporary Christian Music.
0: Sì, sì, sì.
1: Per cui io in diretta, la mia prima diretta in assoluta, le mie prime trasmissioni a radio le ho fatte parlando insomma su come è nata la Contemporary Christian Music, abbiamo fatto un percorso eccetera, è stato fantastico. Adesso se ci penso ho detto: ma io ho fatto delle dirette. Adesso invece dal 2018 sono speaker a Dot Radio, che è una radio umbra. Praticamente questa collaborazione è nata perché uno speaker è venuto a un mio concerto e gli è piaciuto quello che facevo, mi ha invitato in radio. Dopodiché ha detto: ma perché non resti, facciamo delle trasmissioni insieme. Sono partita con delle trasmissioni sulle donne nel jazz e poi invece è nata una trasmissione tutta mia che è Open Space, e in cui intervisto persone, soprattutto musicisti, presento dischi, libri e faccio anche ricorrenze importanti della musica, che ne so, il centenario di ho fatto di recente Coltrane, per dire, e poi anche non so, seguiamo anche conferenze eccetera. È una cosa molto stimolante. Non sono relegata esclusivamente al jazz, ma tocco tutti i generi musicali. E ne approfitto per salutare il Marco Cocco e Davide Giannini, che sono i nostri factotum di questa radio. Un'esperienza molto, molto stimolante. E niente, sono contenta che è continuata nel tempo, ma che è partita da voi.
0: Questa rubrica, chi volesse seguirla, cioè, come
1: sì,
0: si fa?
1: Allora,
0: chi volesse
1: sì,
0: seguirti
1: grazie,
0: anche?
1: Sì, ogni giovedì alle ore 21 su Dot Radio, che la trovate anche in, diciamo, è una DAB radio, quindi basta mettere Dot Radio, c'è cioè sia l'app sia la trovate sul web. E ogni giovedì alle 21, e poi però chi non riesce a seguire la trasmissione, c'è una pagina della radio che si chiama Dot Replay, dove si trovano tutti i podcast di tutte le trasmissioni realizzate che uno può assolutamente recuperare. E quindi adesso le ultime trasmissioni, c'erano 2 puntate sul pop elettronico degli anni 80, tanto per dirne una. Poi insomma, ecco, per ora andiamo un po' di repliche perché è estate, ma a settembre ripartiamo.
0: Si riprende.
1: Come si deve.
0: Allora,
1: sì,
0: per quanto riguarda, torniamo al tuo libro e torniamo a del, diciamo, a degli appuntamenti. Il tuo libro oggi lo stiamo presentando per la prima volta,
1: sì,
0: però tu farai delle presentazioni dal vivo, quindi in loco.
1: Sì. Allora, in autunno fondamentalmente, perché adesso essendoci l'estate di mezzo, le ferie eccetera, farò delle presentazioni sia a Perugia e molto probabilmente anche a Città della Pieve, e a Messina dovrei riuscire a farne una a novembre perché conto di scendere. E quindi, e poi per il resto comunque sulla mia, sul mio profilo Facebook io ho pubblicato già qualche poesia, ci sono anche dei piccoli filmati, insomma dei reel. E insomma, quindi comunque qualcosa si può leggere, poi comunque si trova su tutti gli store online, Mondadori, Feltrinelli, Libraccio, Unilibro, ovunque, per chi lo volesse leggere insomma dal vivo, lo trovate dappertutto in pratica.
0: Quindi tu hai scritto questo primo libro di poesie, ma hai scritto anche altro, sei una giornalista, quindi
1: sì.
0: Scrivevi quando ti trovavi a Messina, continui a scrivere,
1: esatto.
0: Ma hai anche scritto qualcosa di musica, cioè tu componi anche musica?
1: Allora, sì, a Messina giornalista dello spettacolo, e qui ho fatto l'ufficio stampa per un'associazione di jazz e ho continuato sempre a fare l'ufficio stampa per altre persone, ma anche per me stessa. Come scrittura, sì, io compongo, infatti sulla mia pagina su YouTube, insomma, ci sono alcune composizioni mie che spero di poter entro il prossimo anno poi fare in digitale, qualcosina in giro c'è. E poi come scrittura invece a livello di musicologia, ho scritto 4 anni fa un libro su Charles Mingus, che è praticamente uno dei più grandi compositori jazz, e su cui ho fatto anche delle trasmissioni in radio, c'è stata la presentazione, insomma è stato un evento inserito nel cartellone dell'International Jazz Day, che è un evento insomma che c'è a livello mondiale, che si può partecipare da tutto il mondo. Poi ho scritto anche un capitolo in un libro che è uscito da pochissimo, il Conservatorio Morlacchi di Perugia ha festeggiato 50 anni dell'autonomia, insomma, e mi hanno commissionato un capitolo sulla storia del Dipartimento Jazz all'interno del Conservatorio Morlacchi, quindi in questo libro c'è questo mio contributo. E poi prossimamente, spero entro settembre, ho un altro libro sempre di storia del jazz dedicata a una songwriter americana che si chiama Irene Higginbotham, su cui faccio ricerche da tanto tempo, ed è la prima monografia in assoluto mai scritta su di lei, non esiste nulla. Quindi è una
0: bel primato.
1: Anteprima. Sì.
0: Allora Claudia, ci salutiamo, ma spero di sentirti ancora, perché mi piacerebbe che tu ci leggessi qualche altra poesia. Approfondiamo un po', visto che tu hai diviso un po' il libro in sezioni, ci sono più alla spiritualità, quindi sarebbe bello un po' fare un salto tra una sezione e l'altra.
1: Sì.
0: Va bene, grazie, certo. Alla prossima.
1: Disponibile. Grazie, arrivederci a tutti, grazie.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.